0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti. Solo a Gardaland Resort.
4: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: all'ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Welcome back to Trend.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Io non posso, non si può iniziare alle 6 della mattina così, con Lau che giustamente dice già ti sentivo imprecare fuori onda, e c'ha ragione poverina, cioè se il buongiorno è questo, lei si mette le mani nei capelli.
6: Ma no, ma tranquilla, tanto siamo in due questa mattina, io penso ci siamo sentite ieri, già ti ho raccontato com'è andata la mia settimana, quindi partiamo benissimo questo weekend proprio in piena forma, in pieno stile Rock Morning Weekend Edition per raccontare tutti i nostri what the fuck e quelli loro, ecco, siamo pronti. Tra pochissimo.
5: Allora 366-663-4466, questo è il numero nostro solito, quello che vi tatuate in fronte, sul braccio, dove volete e che vi ricordate. 258 nel digitale terrestre, 738 di Sky per essere temerari, vederci anche in radiovisione. Si comincia così.

0: 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Gli Stati Uniti hanno lanciato ieri diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane, l'aeroporto di Ramshar, la torre di telecomunicazioni e una stazione ferroviaria a Bandar Abbas e un ponte nella regione di Bandar e Kashmir sono stati colpiti. Lo riporta Al Jazeera dopo l'annuncio degli americani di una sesta ondata di attacchi contro l'Iran.
0: Torniamo in Italia. Alta tensione tra governo e Colle sulla proposta di grazia a Mario Roggero all'indomani della sentenza che l'ha condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori. Clemenza invocata dal centrodestra, un'istruttoria è stata già avviata dal guardasigilli, ma il presidente Mattarella, incontrando Nordio in Quirinale, ha puntualizzato che la grazia è prerogativa costituzionale dello stesso capo dello Stato. Il vicepremier Salvini non esclude una candidatura per aiutare il gioielliere.
1: La sentenza per il crollo del ponte Morandi di Genova condanna a 12 anni di carcere per Giovanni Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e per Antonio Galatà. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime.
0: L'Aula della Camera ieri ha approvato la riforma della nuova legge elettorale, il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Opposizioni all'attacco, sono stati mostrati cartelli con gli slogan legge truffa e Meloni ha fallito. Il centrodestra parla invece di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Le ATP Finals restano a Torino nel 2027, lo ha annunciato Angelo Binaghi, presidente della FTP a Torino nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals 2026, definendo l'appuntamento uno dei più apprezzati del calendario mondiale del tennis. Soddisfatto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, siamo fiduciosi di poter proseguire fino al 2030, ha detto il governatore piemontese. È tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio. Ancora tanto sole e stabilità. Segnaliamo solo nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sulle zone montuose del nord Italia. Il caldo si farà sentire sulla penisola, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si toccheranno i 38-40 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: Giappone per iniziare False Black Ball, ma è giustamente il mood che ci attende per le prossime 4 ore, visto che abbiamo detto partiamo già belle scoppiettanti con una serie di problematiche che però ci teniamo lì, perché la prima delle nostre rubriche è il What the Fuck. E io ho tipo, sai, non per fare la pubblicità di determinati rotoli di carta igienica, ma anche i papiri, quelli dove arrivava l'alabardo del re e quant'altro, e leggeva, iniziava a srotolare. Ecco, io stamattina sono così.
1: Sì, anche le cose delle mummie, no? Quando le srotoli, sempre per non fare riferimenti alla carta igienica, vabbè. A parte questo, comunque arrivano anche cose piacevoli in questo programma, per esempio i nostri ospiti del venerdì mattina, come Elena Tech, che ci parla di tecnologia, oppure la psicologa Scortese, che ci parla ovviamente di psicologia, ma guarda un po' la psicologa di cosa ci parlerà.
0: Beh, ma poi è la nostra, quindi giustamente lei da una spalla ti fa pat pat, no dai, va tutto bene, dall'altra invece ti tira uno scappellotto e ti rimette in carreggiata. È quello che ci meritiamo e quello che ci fa bene, perché va detto. Poi io non so l'Italia tutta come sia messa, ma qui già arrivano giustamente messaggi in stile what the fuck contro il meteo, perché da un lato ci dicono fa morsa del caldo, questo, quello, quell'altro. Stamattina io invece alle 4:30 ho detto no, aspetta, non faccio uscire il gatto, perché altrimenti lo trovo poi volante da qualche parte su una pianta dei vicini.
1: Ottimo, bombe d'acqua mi dicono qui da Milano, su Milano appunto, chissà quindi dalle altre parti d'Italia com'è la situazione. No, questa mattina io boccheggiavo semplicemente, quindi qui la vedo dura per quanto riguarda ancora una rinfrescatina da parte di una pioggerella estiva, magari non dico la bomba d'acqua, ma una pioggerella estiva che ti rinfresca un po' le giornate. Comunque, a parte gli ospiti, ci sono sempre le nostre solite rubriche come le dediche e richieste, insomma, però lo sapete, la prima fra tutte è il what the fuck.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 6 e 16 minuti sprecciati, non c'è orario migliore, a prescindere da quale esso sia, per sfogarsi.
2: What the fuck!
1: E quindi il numero lo sapete, lo ripetiamo, 366-663-4466 per lanciare tutti i vostri what the fuck, per sfogarvi, ad esempio.
3: Ad esempio, what the fuck quando hai di fianco un bed and breakfast, perché già uno non dorme per il caldo, già uno non dorme per il quadrupede che alle 2.45 pensa di morsicarti un polpaccio. Mettiamoci anche la bambina, le bambine francesi del bed and breakfast di fianco che urlano e piangono di notte, mamma, mamma, ma what the fuck.
1: Le bambine francesi che dicono what the fuck, così, what the fuck.

Let's make a night to remember, come le notti che ricorda Juliet quando non dorme e lancia i what the fuck, giustamente come tutti i vostri what the fuck, perché già alle 6:23 ne stanno arrivando e a piovere come la pioggia che sta facendo nel nord Italia in questo momento. Infatti tantissimi di voi vi state lamentando proprio del tempo, ecco, buongiorno, sfrecciate il mio enorme what the fuck a quest'aria umida che puoi prenderla con le mani e strizzarla come una spugna, ci scrivono da Livorno, ecco, anche a Livorno la situazione, insomma, umidità è bella, bella, insomma, pesantuccia, sì. Ecco come

0: Poi ci sono altri risvegli che non vanno esattamente come sperato, perché non si firma questo sfrecciato, sfrecciata, non sappiamo, però dice what the fuck, quando appena sveglio non ti accorgi che è finita l'acqua nella macchinetta del caffè e poi ti si blocca pure. Ma...
1: Oh, sì, no, è successo anche a me questa mattina. Mi sono svegliata, mi sono alzata, sono andata in cucina per prepararmi il caffè e ovviamente mancava la macchina dietro alla macchinetta, quindi rismonta tutto, cerca di aprire il coperchio che con le unghie poi non ci riesci, insomma una serie di cose per cui avrò perso un minuto e mezzo della mia mattinata. Buongiorno, così va.
2: Andare a fare un concorso a 400 km da casa, partire la mattina all'alba per tornare bene o male il pomeriggio, prendersi il giorno di ferie, perché se lo sa il titolare che sono andato a fare un concorso, cioè che mi voglio licenziare, non la prenderebbe molto bene. Ma what the fuck, sta vita. Saluto sfrecciati.
1: Sono i rischi che si corrono quando vuoi cambiare strada.
0: Vedi, caro, vuoi fare carriera, vuoi fare i miliardi e ti becchi il capo incarognito che è lì con il fiato sul collo. Ma a parte tutto, l'ennesimo what the fuck, poi posso dire, al condominio. Prego. Quando abiti in condominio e c'è tutta una gestione. Ecco, io per esempio stamattina avevo un rigagnolo d'acqua che usciva dal lavandino. Adesso, amministratore, non lo so,

0: serie di magagne che voi potete raccontarci al 366-663-4466. Questo è il nostro What the Fuck, che vi piace particolarmente perché ne continuano ad arrivare. Per esempio anche questi, buongiorno.
1: Bello, non è che è rinfrescato, ma falle bene due gocce, fammi uscire di casa che devo andare a lavoro, maremma impestata.
2: Ecco, appunto. Direttamente così.
0: Giusto
2: proprio.
0: Appunto, vabbè, capito? Arriva anche gente qui, tipo il nostro receptionist, che mi dice: vieni a vedere, qui sta venendo giù il mondo. Io ho detto: no, aspetta, sono in onda, fatemi fare l'ultimo intervento, potrebbe essere l'ultimo della vita e arrivo.
2: Infatti, io stavo dicendo l'ultimo intervento prima di morire, poi mi affaccio a vedere cosa sta succedendo. Ecco, vabbè, se non ti sento più, io cercherò di andare avanti. Magari poi la perturbazione si sposta pure qui a un certo punto, entro, magari speriamo non prima delle 10.
0: Tieni alta la bandiera.
2: Teniamo alta la bandiera, fateci finire questo programma, insomma, portiamo avanti la bandiera del Rock Morning Weekend Edition, dopodiché, insomma, eccomi, mi lancio io nella perturbazione direttamente, forse per darmi una rinfrescata, almeno quello, insomma, muoio fresca. Buongiorno.
3: Al tempo che è venuto giù il finimondo,
2: sì,
3: pioggia,
2: già.
3: Momenti anche grandine, ho fatto tipo Usain Bolt per spostare la macchina che avevo lasciato fuori, che tra parentesi oggi la devo consegnare al concessionario per ritirare quella nuova, e correre sotto un benzinaio per ripararla. What the fuck, Alessandro da Vigevano.
0: Succede sempre quando la macchina non è la tua. Perché è quello il problema. Quando tu ti girano le scatole, però, quando invece la devi restituire, l'hai appena presa, ce l'hai in leasing, ecco là che viene giù la bomba di grandine.
2: Tra l'altro qui abbiamo un'esperta di problematiche dell'automobile, vero? Cioè, tu sei maestra, giustamente, da questo punto di vista, tra meccanici, elettrauti, insomma, una serie di what the fuck proprio, che già li abbiamo portati, ve li abbiamo menzionati tutti quanti, ma abbiamo tempo, ancora arrivano gli U2, Streets of Dreams.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:34, ancora tantissimi what the fuck qui al Rock Morning Weekend Edition. D'altronde noi serviamo apposta, buongiorno.
2: Un what the fuck grande quanto le loro auto a tutti i nonni che alle 6:30 devono bloccarci la strada andando a 20 all'ora con i gipponi. Ma che ve ne fate i gipponi alle 6:30? Ma lasciateci andare alla polizia.
3: Ma perché lui ieri non ha incontrato, come è successo a me, la signora che tu dici, vabbè, vede arrivare una vecchietta in macchina, arriverà a una velocità vecchietta. Questa ha preso la rotonda con il piede giù a tavoletta. Se tu guardi sulla patente, lei c'ha scritto Sciura Rosina, ma di cognome si chiama, non lo so, Schumacher.

0: Elton John, Tiny Dancer, quando ci sono tutti i vostri what the fuck al 366-663-4466. Questo io lo posso capire tanto, ma ha fatto anche tanto ridere. Buongiorno sfrecciati, il mio what the fuck va al mio gatto, perché questa notte ha avuto l'idea di fare il gatto e alle 4 è saltato giù dal balcone, abitiamo al piano terra rialzato, per inseguire il gatto dei vicini.
1: E mi sembra giusto, il gatto si alza la mattina, cerca la sua preda e va a caccia. In questo caso era un altro gattino, povero gattino.
2: Mamma mia.
1: Che correva, voleva correre libero per le vie, invece no, si è ritrovato il gatto di questo. Buongiorno.
3: Buongiorno Freccia da Tanyan. Vanno molto di moda oggi quei personaggi che mentre tu stai percorrendo la rotatoria guardano dritti di fronte a loro l'orizzonte, e anche se tu sei quasi arrivato loro partono, e non importa se tu hai un mezzo da 12 metri, loro partono, guardano dritti, non ti cagano di striscio, partono. Guardate che prima o poi il mio camion busserà prepotentemente allo sportellino della vostra macchinina gridandovi: ma mi stai guardando? What the fuck?
0: No, bellissimo, perché sembra una minaccia che fa sempre un mio amico che lavora all'obitorio. Dice sempre: tanto vi ritrovo tutti sul mio tavolo, non vi preoccupate. Ecco, lo stesso di Manuel col camion, è meraviglioso.
4: Io vorrei iniziare a lavorare, ma solo per un giorno in obitorio, per poter fare questa battuta. Ma sai la soddisfazione?
0: Bellissimo, perché poi lui dice: io tanto, cioè, lui faceva l'infermiere, poi è passato a fare l'ossa all'interno dell'obitorio, perché dice: tanto non ho a che fare con i pazienti, quindi da questo punto di vista mi sono tolto un po' giustamente dice: sono morti. Sì, questo black humor proprio che si porta a dire.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno. Ma what the fuck ai mariti? Ma possibile che un collegamento da soli non lo riusciate a fare? Vi dobbiamo mettere dei cartelli nella fronte perché riuscite a fare una cosa semplice?
0: È inviperita. È così, però, che dobbiamo fare?

0: Cleopatra the Drake, e arrivano tutti i vostri WTF, gli ultimi, perché tra pochissimo ci sarà l'official, ma niente paura, perché comunque il momento WTF ritorna anche domani. Veronica, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: WTF a questo caldo speciale, perché oggi, domani, dopodomani, a Bari c'è la manifestazione lungomare di libri.
0: Ecco,
2: io sono una libraia e sono già mezza sciolta. Vorrei qualcuno che venisse a raccogliermi con uno strofinaccio, con uno straccio, domenica. What the fuck?
0: Cioè, lei già è una specie protetta dal WWF, i librai, perché ormai sono in via d'estinzione. Se ci si squaglia sul lungomare di Bari, abbiamo proprio finito di tutelarla.
3: La raccogliamo col cucchiaino direttamente. Buongiorno.
4: Buongiorno, strecciati. Qui la macchina prima mi segnava che stava per finire il GPL, adesso no. Che vorrà dire? What the fuck? A tutta la macchina, cazzo. Ops. Buongiorno a tutti.
3: Problemi di comunicazione con la propria autovettura. Questo è il nostro veramente nuovo WTF, perché giustamente
0: adesso anche le macchine ci si mettono a dare i mixed signals, sai, tipo i segnali misti, cose un po' di non è bianco, non è nero, è grigio. Cioè, adesso anche le macchine sono diventate dei malesseri.
3: Sì, la macchina che mi fa caldo freddo, ecco, direttamente così. Buongiorno.
5: Ma un WTF
3: a
5: quelle maledette compagnie energetiche che su una bolletta di 40 miseri euro, perché uno sta attento quanto fa la doccia quando cucina e tutto quanto, cerca di consumare il meno possibile per green e cazzate varie, si ritrova una bolletta da 40 euro appunto, di cui 32-34 di comunicazioni. Mandate via mail.
3: Quanto?
5: Mandate a Wadafaccardi, dove non batte il sole.
3: Le comunicazioni mandate via mail. Io questa cosa non la sapevo, vedi quante cose che si scoprono.
0: A voglia, come tutte le fregature, sai, del trasporto della materia prima. Poi tu vai a vedere sui consumi quanto hai effettivamente consumato e è il 10% di quello che paghi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Una fantastica Violet Grohl con Bug in the Cake dalla nostra top 20 alle 6:52, quando però arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Eh sì, si parla di musica, di sport, perché Robert Smith dei Cure è stato un po' criptico, ma abbiamo capito bene il significato quando lui su Instagram ha riportato uno stralcio che cita un articolo. Dice: lo spettacolo, l'Halftime Show della finale dei mondiali, curato da Chris Martin dei Coldplay, vedrà la partecipazione di Madonna, Justin Bieber, Shakira, della band K-pop BTS. Il presidente della FIFA ha descritto lo spettacolo come rivoluzionario e bla bla bla, e lui sotto ha commentato con un "Ah!" e hashtag "Please, just fuck off".

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 7 in punto sfrecciati, mani in alto per quanto mi riguarda, perché altrimenti qui faccio danni come i bambini con le zampe nella marmellata. Abbiamo fatto colazione, si capisce, no?
3: Ecco, okay. Che cosa ti sei mangiata?
2: Qua viene il bello.
3: Dici, la marmellata in che senso?
2: Declinata su crostata, non in brioche, perché come ti raccontavo anche fuori onda, sai, uno prima delle vacanze inizia a svuotare il frigo, il freezer. Io ero sicura, convinta di avere ancora un quarto di crostata nel freezer, allora ho detto, beh, dai, stamattina la porto in radio e mangio quella. Ho passato 5 secondi brutti perché mi è venuto il dubbio di essermi confusa e che quella fosse della torta salata che io stavo per pucciare nel lattuccio.
3: No, che schifo. Comunque questa crostata io penso che fosse lì da Natale, sicuramente. L'hai congelata a Natale, dicelo, ammettilo.
2: Sì, più o meno, sono onesta.
3: Meraviglioso. Comunque, seconda ora del Rock Morning Edition, tra pochissimo torniamo persone serie perché arriva l'informazione, ma soprattutto parleremo di attualità. Intanto arrivano i Dire Straits con Money for Nothing.

0: Le 7:05 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Nella notte il discorso alla nazione di Donald Trump, il presidente americano ha denunciato il sistema elettorale che non soddisfa gli standard di sicurezza e ha dunque annunciato prossime riforme delle urne in vista delle votazioni di medio termine. Poi ha accusato la Cina di violazioni di dati e ha esaltato la missione militare in Iran, affermando che gli Stati Uniti stanno vincendo.
1: Gli Stati Uniti hanno lanciato ieri diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane, l'aeroporto di Ranshar, la torre di telecomunicazioni, una stazione ferroviaria a Bandar Abbas e un ponte nella regione di Bandar Kamir sono stati colpiti. Lo riporta Al Jazeera dopo l'annuncio degli americani di una sesta ondata di attacchi contro l'Iran.
0: Tensione tra governo e Colle sulla proposta di grazia a Mario Roggero all'indomani della sentenza definitiva per l'uccisione di due rapinatori che lo ha condannato a 14 anni e 9 mesi. Contestata dal presidente Mattarella all'istruttoria per la grazia avviata dal ministro della giustizia Nordio, il Quirinale ha puntualizzato che la clemenza è prerogativa costituzionale dello stesso capo dello Stato.
1: La sentenza per il crollo del ponte Morandi di Genova condanna 12 anni di carcere per Giovanni Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, questo è il commento dei parenti delle vittime.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Il Mondiale si prepara a vivere la finale che sarà Spagna-Argentina e che si giocherà domenica sera. Francia e Inghilterra dovranno invece accontentarsi della finale per il terzo posto in programma domani.
1: Per il tennis le ATP Finals restano a Torino nel 2027, lo ha annunciato Angelo Binaghi, presidente della FITP a Torino, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Final 2026, definendo l'appuntamento uno dei più apprezzati del calendario.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, ancora tanto sole e stabilità. Segnaliamo solo nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sulle zone montuose del nord Italia. Il caldo si farà sentire sulla penisola, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si toccheranno i 38-40 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: Cosa ci porteremo a casa dei mondiali di quest'anno? Perché visto che non ha partecipato l'Italia, questo ormai lo sappiamo, forse non fa più nemmeno così tanto male ripeterlo, visto che ormai i mondiali arrivano alla fine, però tanto gossip. Cioè io mi sono impegnata a vedere entrambe le due semifinali, a parte l'Argentina, che ho detto ma stanno facendo un incontro di pugilato o stanno giocando a calcio? Quella è stata la mia impressione da profana. Ma una cosa ha scoperto il mondo, una cosa alta più o meno due metri, con un ciuffetto biondo, due labbroni che neanche la Marini, e un talento calcistico evidentemente innegabile.
1: Quello soprattutto, un tale Haaland, che dicevamo fuori onda, chissà come si pronuncia, vabbè, facciamo che è Haaland, sì, leggiamo quello che c'è scritto, Erling, ok, che fuori onda giustamente Giulietta mi diceva, ma hai visto che belloccio che è questo giocatore? Io sono andata a vedere, ho detto, beh, oddio, sinceramente non rientra proprio nei miei gusti, ecco, mi ricorda un po' Michael Pitt sotto certi punti di vista, un po' questi labbroni così, infatti ho avuto un flash di The Dreamers un attimo, ho detto no, aspetta, non è lui. Poi sono andata a vedere un po' di video tipo di Haaland che sta in Sicilia e cammina tra la folla. Ho visto quanto è alto, poi vedendo il video, insomma, a confronto con le altre persone, ho detto beh, insomma, tanta roba a livello di altezza, sì, quello poco ma sicuro anche a livello.
0: Ma poi risulta anche simpatico, è quello che forse lo ha fatto sbancare un po' ovunque, perché è quello che dai mondiali ne sta uscendo come vincitore a livello di social, quello che ha guadagnato di più, anche se non è una scoperta di questi mondiali a livello calcistico. L'altra cosa è che è assolutamente goffo in tantissimi casi, cioè lui non prova a farla star, la celebrità, ma ce la fa lo stesso. Cioè quando tu sbarchi dall'aereo con un procione impagliato e una bottiglia di whisky sotto braccio, cioè o sei lui oppure ti ridono dietro
1: o sei un grande.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
2: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Radio Freccia.
6: 7:19 sfrecciati questa mattina nel nostro momento dedicato all'attualità. Tocchiamo un tasto estremamente attuale ma anche estremamente complicato, cioè si parla di legge elettorale, ma ci vogliamo concentrare soprattutto su un dettaglio che è molto sentito sia dai giovani sia anche da tanti altri, che è il voto ai fuori sede, perché è arrivato

sì, bipartisan, 335 voti favorevoli, nessun contrario, proprio a permettere il voto fuori sede. Cerchiamo assieme di capire cosa vuol dire, in cosa consiste, da quando sarà possibile e soprattutto ci fa piacere sapere al 366-663-4466 se siete favorevoli oppure no.

Voto fuori sede, chi riguarda principalmente studenti, lavoratori, ma anche persone sottoposte per esempio a cure mediche, che potranno votare

0: e dal comune in cui vivono temporaneamente, senza ogni volta essere costretti a tornare in quello di residenza. Per quello prima dicevamo, molto spesso questo tasto è dolente soprattutto per i giovani, perché tanti dal sud si spostano al nord per studiare, per lavorare, e ogni volta rientrare dove hanno la propria residenza, oltre che complicato, può essere anche estremamente costoso. Quindi queste persone, cioè chi è domiciliato per almeno 9 mesi in una provincia diversa da quella di residenza, 3 mesi per chi è sottoposto a cure mediche, potrà votare proprio nel comune in cui si trova temporaneamente. Basterà fare domanda e presentare determinate carte.
1: Esatto, andiamo a vedere poi nel dettaglio come fare effettivamente domanda. Ecco, in base a questo nuovo testo l'iscrizione potrà essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno, però chi acquisisce i requisiti di fuorisede successivamente al 31 dicembre potrà presentare la richiesta entro 30 giorni dall'inizio della nuova condizione, comunque non oltre i 45 giorni prima della data del voto. Ecco, la domanda poi dovrà essere presentata al comune di domicilio anche attraverso strumenti telematici, allegando un documento di identità valido e quella che è la documentazione che attesti poi la condizione di fuorisede. Poi nella richiesta dovranno essere indicati ovviamente l'indirizzo del domicilio temporaneo e, se disponibile, anche un recapito di posta elettronica. Per quanto riguarda le elezioni politiche ed europee, gli elettori voteranno per i candidati del collegio collegato al territorio del domicilio, mentre il voto si svolgerà nelle sezioni elettorali, quelle insomma ordinarie del comune ospitante. Quindi continuiamo a parlarne con voi, cosa ne pensate? 366 663 4466. Intanto arrivano gli ACDC.

0: Dibattito aperto, molto caldo, si parla di legge elettorale soprattutto per quanto riguarda il voto ai fuori sede e i messaggi che sono arrivati al 366-663-4466 sono tantissimi. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Freccia. Beh, assolutamente d'accordo con la possibilità di votare fuori sede, però questo sistema dal mio punto di vista non risolve il problema, perché sì, c'è chi è domiciliato almeno 9 mesi fuori dal proprio comune, ma ci sono tante persone che non sono nel proprio comune per motivi di lavoro. Per esempio, io faccio il camionista, ma se mi trovo via, come faccio a votare? Non ho diritto al voto? Lo Yankee da Pordenone?
2: Giustamente anche questa è una questione che viene sollevata per chi viaggia per lavoro e magari ecco non è fuori per un periodo prolungato come ad esempio 9 mesi.
0: Sì, in quel caso evidentemente è lasciata al singolo la gestione, cioè se uno ci tiene in quanto voto, diritto, dovere, fa in modo per quanto possibile di essere presente a casa nelle date in cui si va a votare, immagino venga gestita così. Buongiorno.
2: Sì.
3: Buongiorno. Buongiorno Freccia, non posso che essere d'accordo su questa possibilità del voto fuori sede. Mm-hmm. Speriamo che la percentuale dei votanti salga un pochino, perché da qualche anno è piuttosto bassa. Ciao Federico da Cagliari.
2: Sicuramente questa sarà la prova del 9 per capire se i voti mancanti sono stati, insomma, la motivazione è legata a questo oppure insomma le persone che proprio si rifiutano di andare a votare.
0: Sì, poi c'è anche qualcuno che la vede un po' dal lato disfattista. Già la gente non va a votare, in più deve preoccuparsi di presentare documenti per votare fuori sede, non lo faranno mai. Secondo me dovrebbero creare un'app apposita per votare, così la gente è comoda e vota dal divano. Vero, nel 2026 con la tecnologia si può andare incontro anche a queste necessità, però dall'altro lato ritorniamo al discorso di prima: se uno ci tiene, due carte, esattamente come le si presentano per qualsiasi altra cosa, le si possono presentare anche per il voto.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 7.35, continuiamo a parlare di attualità con voi, stiamo parlando di voto fuori sede, sembra che tantissimi di voi siano d'accordo con questa scelta, però non tutti in generale. Buongiorno Christian.
2: Io sono uno di quelli che non vota né in sede né fuori sede. Il voto ha poco effetto se poi non serve a esprimere una vera preferenza. E quando votiamo qualcuno poi spesso viene cambiato un po' tutte le situazioni. Allora il voto perde di fiducia. Il problema sta in questa finta scelta. Voto sempre la cosa meno peggio, invece dovrei votare la cosa migliore.
3: Perfetto. Poi però è di quelli che si lamentano delle cose che non vanno nel paese.

Si continua a parlare di voto fuori sede, tanti messaggi che ci arrivano, per esempio anche Alessandro da Torino dice: il voto dei fuori sede è una cosa ottima perché consente di aumentare la partecipazione, mi sembra normale che vengano richiesti alcuni criteri per poter aderire. Siamo

0: il popolo dei lamentini, non ci va mai bene nulla, vogliamo sempre la pappa pronta. Allora, va detto che la richiesta di documenti è per un semplice controllo, anche perché esattamente come quando fai un cambio di residenza e ti stracciano la vecchia tessera, la vecchia carta elettorale, per evitare che tu voti due volte in due comuni e vai a falsare il voto, la stessa cosa te la chiederanno quando sei fuori sede.
1: Certo, sentiamo invece cosa ha da dire Nicola. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Radio Freccia. Per me ha ragione l'ascoltatore precedente, la penso come lui. Io vado a votare sempre invece, soltanto che è una presa in giro, perché non esistono appunto le preferenze. Se io voto una persona viene eletto il capolista, ma se questo capolista non mi piace, perché il mio voto deve andare a lui? Ecco, ragioniamo un po' su questo. Buona giornata a tutti, ciao da Nicola.
0: Attenzione, vabbè, sì, qui, perché le cose stanno anche cambiando proprio con questa legge elettorale. Non ci siamo addentrate proprio nel tecnicismo più puro, però le cose si stanno modificando.
1: Assolutamente. Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Freccia, ma io penso una cosa, siamo nel 2026. Bene o male tutti abbiamo uno speed e bene o male tutti abbiamo gli smartphone o comunque un dispositivo multimediale. Perché non fare votazioni via online tramite speed? Allora non ci sarebbe più problema di corso, fuori corso, scrutini, scrutinatori, scuole. Dai, evolviamo un po', Claudio da Verona.
1: Ecco, sicuramente anche questo tasto del voto telematico è sicuramente un tasto dolente che molti di voi stanno toccando.

0: Lenny Kravitz, continuiamo a parlare con voi di voto fuori sede. Ci sono veramente tantissimi messaggi questa mattina, abbiamo scosso tante opinioni. Buongiorno Aris.
1: Buongiorno cara Giulietta, assolutamente favorevole, era ora. Io ho due figlie che studiano fuori Ancona e hanno sempre problemi per votare, adesso probabilmente riusciranno a farlo. Un'altra cosa che invece io abolirei il voto degli italiani che vivono all'estero, perché se vivi all'estero te non puoi decidere su quello che deve succedere nel paese dove viviamo noi, non è assolutamente corretto. Vivi in Germania e stai in Germania, non venire a votare, non votare per l'Italia. Saluti dall'abominevole uomo delle navi.
0: Però magari uno è fuori sede in Germania, non è che ci sta sempre, capito? Magari torna anche in Italia spesso.
2: Esatto, si parla molto anche di voto dall'estero, però questo è un altro ambito, nel senso che lì già ci sono delle possibilità, già è regolamentato, si va per esempio nei consolati, nelle ambasciate, si vota per posta, ci sono tutta una serie di criteri e si può fare.
0: Esatto, esatto. Poi riguardo il discorso anche che abbiamo aperto delle elezioni telematiche, giustamente c'è qualcuno che ci scrive: le elezioni telematiche sono facilmente hackerabili, basta guardare gli Stati Uniti. Ecco, io adesso nel dettaglio dovrei andarmi ad informare rispetto a questa cosa, perché insomma andiamo poi a trattare un argomento informatico che magari non ci riguarda nel dettaglio a livello tecnico, però probabilmente se non abbiamo ancora aperto questa cosa è così.
2: Sì, nel senso che ci sono tanti pareri favorevoli, tanti pareri anche scettici, perché dicono per esempio le votazioni online non si fanno perché l'Italia è un paese governato da vecchi che non capiscono e non vogliono nemmeno capire le esigenze dei pochi giovani che ci vivono, quindi questo commento sarebbe favorevole al voto telematico. Altri invece dicono il voto telematico non si può fare perché chiunque potrebbe vedere cosa voto, per quello votiamo nelle cabine, non si può fotografare la scheda. Ad esempio Tizio mi propone che se lo voto mi fa tale favore, io gli faccio vedere sul telefono che l'ho votato. Ecco che la privacy e la libertà di voto vengono messe a rischio.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Alle 7.52 chiudiamo questo momento di attualità con un ultimo vostro messaggio. Buongiorno.
3: Vorrei ricordare che c'è stata e c'è tuttora gente che muore per avere il diritto di voto. Dovrebbe essere la prima cosa a cui pensare quando c'è qualche sbattimento per riuscire a votare, perché tanto ti complicheranno sempre la vita per farlo. Buona giornata, ragazzi.
4: E questo è una cosa da tenere a mente, anche perché, come molti dicevano giustamente, non viviamo nel migliore dei mondi, tanti scetticismi li abbiamo su dove vadano anche a finire i nostri voti, però se questo è l'unico strumento che ci viene dato, forse per quel che vale è anche bene tenerselo stretto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia. Walk Time.
2: E vabbè, sono le 8, abbiamo capito che stamattina... Mi è caduto adesso l'occhio, noi non abbiamo ancora detto giorno della settimana e data. E ho capito tante cose, perché oggi è venerdì 17, eccola. Mo si spiega tutto, il nubifragio stanotte e tutti i vari what the fuck che abbiamo tirato e le mani sporche di marmellata, la macchinetta del caffè rotta, se tanto mi dà tanto...
3: Venerdì 17, però giustamente siamo talmente tanto abituate noi ormai a guadafaccare continuamente che già da ieri io, cioè per me era venerdì 17 anche ieri, quindi è semplicemente stato una prosecuzione di questa faccenda. Comunque in questa terza ora torna a trovarci la nostra Elena Tech tra pochissimo per parlare di tecnologia, ma subito arrivano gli Smiths con Big Mouth Strikes Again.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Nella notte il discorso alla nazione di Donald Trump, il presidente americano ha denunciato il sistema elettorale che non soddisfa gli standard di sicurezza e ha dunque annunciato prossime riforme delle urne in vista delle votazioni di medio termine. Poi ha accusato la Cina di violazioni di dati e ha esaltato la missione militare in Iran, affermando che gli Stati Uniti stanno vincendo.
0: Una notte di nuovi raid sull'Iran. Il centro di comando degli Stati Uniti ha annunciato che si è conclusa la sesta nottata consecutiva di attacchi sul paese medio orientale, colpiti target militari. I Pasdaran hanno comunicato di aver attaccato per rappresaglia una base militare americana in Siria.
1: E andiamo in Italia, tensione tra governo e Colle. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9

0: mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato che gli atti di clemenza sono facoltà esclusiva del Presidente della Repubblica.
1: La sentenza per il crollo del Ponte Morandi, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni, 11 anni invece per Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonino Galata. All'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta, inflitta una pena di 5 anni.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Il mondiale si prepara a vivere la finale che sarà Spagna-Argentina e che si giocherà domenica sera. Francia e Inghilterra dovranno invece accontentarsi della finale per il terzo posto in programma domani.
1: Il tennis, le ATP Final restano a Torino nel 2027, lo ha annunciato Angelo Binaghi, presidente della FTP a Torino, nel corso della presentazione del masterplan dell'Enitto ATP Final, definendo l'appuntamento uno dei più apprezzati del calendario mondiale del tennis. Per le news è tutto, il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, ancora tanto sole e stabilità. Segnaliamo solo nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sulle zone montuose del nord Italia. Il caldo si farà sentire sulla penisola, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si toccheranno i 38-40 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: intorno alle 8:10 immancabile il nostro momento ricerchina. E allora oggi non siamo da meno, perché siamo andati su qualcosa che potrebbe riguardare molti di voi, soprattutto in vacanza, perché è la classica situazione: non hai voglia di cucinare, vai al ristorante, soprattutto sei con gli amici, e tutti, ma tutti io sono sicura, hanno quell'amico che inizia a dire: sì, però questo piatto io lo vorrei senza questo, senza quello, senza l'altro, però se proprio vuoi aggiungici questo, quello e quell'altro. Rifanno i piatti.
1: Ecco, perché secondo questa ricerchina chi cambia sempre gli ingredienti dei piatti al ristorante è un polemico nato. Quindi chi sente il bisogno di modificare continuamente ciò che gli viene proposto tende ad avere un maggiore desiderio di controllo sull'ambiente che lo circonda. Hanno fatto di tutta l'erba un fascio, ecco, partendo dall'esperienza culinaria al ristorante hanno fatto una ricerca psicologica. Quindi però ci sta da una parte, perché vuoi o non vuoi, comunque vai in vacanza con un gruppo di amici, c'è sempre quello che rompe le balle: ah no, senti, però la cipolla me la metti soltanto quella di Tropea, possibilmente sulla pizza vicino al tonno, perché sai, quella bianca non la digerisco. Insomma, una serie di cose che dice: vabbè, fatela a casa direttamente, no?
0: Esatto. Anche perché almeno non ammorbi tutta la clientela, perché noi pensiamo di essere gli unici che fanno queste richieste, in realtà probabilmente ce n'è uno per ogni tavolo. Il cameriere, che già si deve ricordare tutto, prende nota come un amanuense, torna in cucina, si sente pure le madonne dello chef, perché va detto. Tu immaginati questo che è lì e già sta spadellando e arrivi e dice: no, perché sai, quello del tavolo 8, la margherita la vuole solo con i petali, no col centro della margherita, cioè, capisci?
1: Direttamente così. Poi ci sono quei camerieri invece che non prendono proprio l'ordine scrivendo, se lo ricordano a memoria, perché magari lo fanno per abitudine, il loro modo di lavorare, no? Quindi pensa quando poi ti arriva quello che ti cambia tutto quanto il menù oppure la richiesta specifica del suo ordine.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
4: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH Resorts.
5: Radio Freccia.
6: Le 8:17, ancora Rock Morning Weekend Edition con Giulia Tellau fino alle 10. Allora, abbandoniamo il momento ricerchina, anche perché qui a quanto pare ho aperto lo stomaco dei nostri ascoltatori. Giulia ci scrive: Lau, mi hai fatto venire una gran voglia di pizza con cipolla di Tropea e tonno. Alle 8:17, cara Giulia, penso che buona la colazione salata, però fino a un certo punto.
7: Io penso alla mia crostata, poi penso tra poco Elena Tech che si collega con noi e dico: sì. Ma forse sai che questa pizza leggermente mattone me la tengo per stasera, così poi uno almeno dorme, sai. Però va tanto, tonno, cipolle, c'è chi ci mette anche altre cose. Evitiamo.
6: Infatti.

0: L'appuntamento del venerdì con la tecnologia ovviamente non può che essere con la nostra Elena Tech. Buongiorno.
1: Ciao Elena.
2: Ciao a tutti, buongiorno. Oggi parliamo di un argomento secondo me molto attuale, e cioè il caldo, perché è vero che il caldo ci fa star male, la maggior parte delle persone lo sopportano poco, ma anche i nostri dispositivi non sopportano il caldo. Sicuramente ve ne sarete accorti che con queste temperature proibitive si tende ad avere difficoltà talvolta ad usare anche lo smartphone, il computer, il tablet. Questo perché in genere i nostri dispositivi funzionano bene al massimo delle loro capacità tra i 15 e i 35 gradi, e la cosa che soffre di più all'interno dei dispositivi tecnologici sono le batterie al litio. E allora, innanzitutto, come facciamo ad accorgerci che stanno soffrendo per il caldo? Beh, vediamo innanzitutto dei rallentamenti, e tante volte anche lo schermo perde di luminosità perché appunto il calore va a confondere un po' il sistema operativo. Che cosa fare quando il telefono vi si blocca, va lento, perde luminosità? Allora, innanzitutto, nonostante ci sia anche dentro di me, che lavoro con la tecnologia, il desiderio di metterlo nel frigo per risolvere in fretta la situazione, assolutamente non fatelo, perché all'interno si crea poi una specie di condensa, perché il salto termico è troppo elevato, troppo rapido, e quindi va poi a peggiorare la situazione nel tempo. Mi raccomando, no frigo, no freezer. Il telefono si deve raffreddare gradualmente. Cosa fare? Innanzitutto togliergli la cover, se è un telefono, perché appunto quella contribuisce a tenerlo al caldo. Non tenerlo sotto il sole, mi raccomando, non usate il navigatore con il telefono attaccato sul cruscotto, perché quello è un'attività molto energivora che viene svolta sotto il sole e quindi è mortale. E poi, in generale, insomma, non mettere mai lo smartphone sotto la luce diretta del sole. Non sono tantissime cose. Ah, e potete mettere anche la modalità aereo, che gli diminuisce, diciamo, le cose che deve fare e quindi lo alleggerisce un po' come carico.
0: Perfetto. Ottimo. Ci segniamo tutto, Elena. Resta con noi, continuiamo con te tra pochissimo.

0: I Franz Ferdinand con Take Me Out e torniamo in collegamento con la nostra Elena Tech, con cui stavamo parlando di surriscaldamento della batteria dei nostri dispositivi per via del caldo. Invece Elena, riguardo le app da usare in vacanza, che cosa ci consigli?
1: Allora, ho fatto una piccola selezione, così come regalo per le vacanze, di app che potrebbe essere carino utilizzare in vacanza, posto che per vacanza io intendo rilassarsi e magari anche andare via. Secondo me carine sono, se andate a fare delle escursioni, app come PlantNet o PlantSnap, che vi permettono di fare le foto alle piante e riconoscere che tipo di piante sono, così potete farvi anche un minimo di cultura. Io le uso spesso perché non sono proprio praticissima di piante, e ce n'è anche una per riconoscere gli uccelli, si chiama Merlin Bird ID, permette di identificare insomma il punto di vista ornitologico. Poi, se siete surfisti, vi interesserà avere delle app dedicate al meteo del mare, del vento. Per esempio abbiamo Windy o My Aurora Forecast, che sono molto carine da questo punto di vista. Se invece volete rilassarvi durante le vacanze, ci sono delle app per la meditazione come Calm o Headspace, che vi possono aiutare a trarre il 100% del rilassamento dal tempo che vi siete presi per riposare. E poi ci sono anche delle app che vi aiutano a fare la valigia in base al posto in cui andate. Per esempio ce n'è una che si chiama Pack Point, ma in realtà secondo me potete anche comodamente chiederlo tipo a Gemini, a Google Gemini, che è aggiornato e vi dice il periodo dove, insomma, vi dice cosa portare. Per esempio andate in Islanda e vi dice: beh, in questo periodo fa questa temperatura, portate questo e questo. E invece se volete prenotare delle spiagge, sappiate che ci sono addirittura delle app per prenotare il vostro ombrellone, come spiagge.it e ombrellone.it, e addirittura c'è una che si chiama Playaia, che vi permette di subaffittare il vostro ombrellone se dovete andare via, non so, mezza giornata, a un altro utente della community. Quindi anche questo molto carino. E poi infine c'è Polar Steps, che in pratica ha un GPS, sfrutta il GPS del telefono e automaticamente fa la mappa del vostro viaggio, cioè delle tappe che fate, e voi potete aggiungerci foto, video, post-it. In pratica diventa un diario di viaggio che alla fine, se volete, potete anche stampare.
0: Fantastico. Ottimo. Elena, visto che ogni riferimento all'Islanda era puramente casuale, noi ti diamo appuntamento non alla settimana prossima, perché inizieranno le tue vacanze, ma direttamente a settembre. Grazie mille.
1: Esatto.
0: Ciao Elena, grazie, buone vacanze.
1: Grazie, ciao.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Radio Freccia.
1: 8:35, ci sono arrivate delle richieste su come si chiama l'ultima app, quella per fare il percorso di viaggio. Noi abbiamo la risposta che ci aveva dato la nostra Elena Tech. Nel frattempo io ovviamente me la sono già anche dimenticata. Com'è che
2: sì,
1: si chiama?
2: Anche io volevo aiutarti, adesso la andiamo a cercare, dopo la recuperiamo un attimo perché anche
1: è un delirio.
2: Sì, vai, prego, andiamo
1: con altro che forse è meglio, va, se la tecnologia ci assiste. Dediche richieste.
2: E quindi noi, mentre cerchiamo di ricordarci questa cosa, voi intanto al 366-6634-466 mandate le vostre dediche e richieste, non canzoni dedicate a noi, non canzoni dedicate a voi stessi, dedicatele a chi volete, ovviamente non canzoni rock. Intanto ascoltiamoci questa, va.

Dediche richieste al 366-663-4466, come al solito spaziamo un po' ovunque. Oggi andiamo anche sul folk, perché qui giustamente ci sono dei produttori di piccoli business e noi vogliamo assolutamente testare la qualità, ma non fosse altro che per la tipologia, eh. Buongiorno, sono Elisa da Trieste. Vorrei dedicare alla mia amica Tatiana, in occasione della sua prima produzione di birra artigianale, non vedo l'ora di assaggiarla. Non dirlo a noi, Tatiana. Allora, ecco. Beer, beer, beer.

Comunque, produzione di birra, molto interessante anche questo aspetto. Invece Gabriele ci scrive: ciao a Giorgina, che in settimana pensava di fare una bella festicciola, ma è stata tradita da alcuni amichetti di merende. Vorrei dedicare, ce l'hanno tutti con me, di Calimero, piccolo e nero.

0: siamo andati su qualcosa di un po' più recente, perché non fosse altro che si sentiva meglio rispetto all'originale. Ce l'hanno tutti con me perché sono piccolo e nero.
1: Vabbè, insomma, forse non c'eravamo nemmeno noi quando c'era quella.
0: No, assolutamente.
1: No, eravamo
0: quando si potevano ancora fare certe pubblicità dicendo certe cose, perché altrimenti adesso sarebbe stata proprio cassata in pieno.
1: Assolutamente.
0: Vorrei dedicare a Michelino, che stamattina deve fare le analisi, io già ce lo vedo con l'ansia questo Michelino, amico di Renato Zero. La.

0: Twin Atlantic con Whispers, tutte le vostre dediche e richieste al 366-6634-466, come quella di Simone. Buondì.
1: Bella sfrecciata, io vorrei dedicare a mio figlio, che oggi è anche il suo onomastico, Alessio, e sta venendo in palestra con me, la musica d'allenamento dei Rocky. Dai,
0: prego. Pronti?
2: Questa dall'inizio.
0: Sì, sì, mentre sale le scale il figlio va alla palestra.
2: Eccolo là.
0: Lo vedo, eh?
2: Lui che corre.
0: Con l'asciugamano addosso. Sì, sì, sì, sì, bellissimo, meraviglioso. Dai, vabbè, che un po' di acido lattico prevedo tra oggi e domani.
2: Un po' di acido di stomaco invece prevedo per Gloria, perché lei dice: io vorrei dedicare a mia nipote Viola, che ieri mi ha trascinata al concerto di Sfera e basta, ma lasciandomi ascoltare Freccia almeno durante il tragitto.
0: Okay.
2: Giovani Re.

0: quanto ho sofferto per aspettare la fine della strofa e poterla fermare. Guarda, l'avrei
1: Mamma
0: fatto
1: mia.
0: Tipo, subito.
1: Sì. C'è un po' di voce in questo autotune. Buongiorno Orlando, vorrei dedicare alla mia amica Rossana, dato che sta passando un periodo di cacca, che sta affrontando la sua ditta. La gente come noi non molla mai. La gente...

0: dai migliori stadi d'Italia, passando per DJ Matrix, l'abbiamo sentita anche su Freccia. Cioè,
1: Mamma mia.
0: Dici che il mondo non è piccolo, è minuscolo.
1: Mamma mia, abbiamo tempo per un'ultima dedica e richiesta. Intanto arrivano Generation Young Lean.

0: Radio Freccia.
1: Dediche richieste si chiudono alle 8.51 con questa. Buongiorno, è per il sociale.
2: Buongiorno, io vorrei dedicare a tutti quelli che sfruttano i ragazzetti durante le stagioni estive nelle località balneari, ma specialmente a uno.
1: Sì.

Dai, gliela dedica con eleganza, tutto sommato. Comunque, vabbè, le dediche richieste tornano domani. Andiamo avanti con la nostra programmazione. Tra pochissimo è Green Day, subito gli Oasis, Roll With It.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 in punto sfrecciati, Rock Morning Weekend Edition, Lau, Juliet, venerdì 17, giusto per mettervi quell'ansietta in più che fa sempre bene ricordarvelo, ma noi non crediamo a queste...
5: No, assolutamente.

0: assolutamente, anche perché fa parte della nostra vita quotidianamente, quindi perché credere proprio a venerdì 17 quando la sfida è quotidiana, scusa.
1: Sai come si dice, quando il gatto nero mi vede scappa lui.
0: Ecco, infatti, quale? Infatti. Comunque, vabbè, meraviglioso. Anche in quest'ultima ora del Rock Morning Weekend Edition tornano a trovarci i nostri ospiti, una in particolar modo, quella del venerdì, ovvero la psicologa scortese, la nostra dottoressa Ilaria Albano. Sì, quindi chissà quali tasti dolenti andremo a toccare.
1: Amnesie anche, visto che prima dicevamo, come si chiamava quella Polar Steps?
0: Vero.
1: Quella di cui parlava la nostra Elena Tech.

0: Le 9 e 8 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Nella notte del discorso alla nazione di Donald Trump, il presidente americano ha denunciato il sistema elettorale che non soddisfa gli standard di sicurezza e ha dunque annunciato prossime riforme delle urne in vista delle votazioni di medio termine. Poi ha accusato la Cina di violazioni di dati e ha esaltato la missione militare in Iran, affermando che gli Stati Uniti stanno vincendo.
0: Torniamo in Italia. La cronaca ha fermato nella notte l'uomo sospettato di essere l'autore dell'omicidio avvenuto ieri a Collegno, nel Torinese. Si sarebbe trattato di una lite scaturita da questioni di viabilità stradale, finita in tragedia. Un pedone 80enne è stato accoltellato a morte da un automobilista che poi si è dato alla fuga.
1: E ancora la cronaca: la Guardia di Finanza di Roma ha scoperto un articolato sistema di manodopera illecita del settore della logistica. Sono stati individuati oltre 1.800 lavoratori irregolari e una frode fiscale basata su fatture false per oltre 35 milioni di euro, con evasione IVA superiore a 10 milioni. Sono state denunciate 23 persone e 11 società.
0: Il meteo: Italia sempre più nella morsa dell'afa. Il picco del caldo si raggiungerà domani, quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore. Da lunedì, fine della terza ondata di calore africano.
1: E per il calcio, il mondiale si prepara a vivere la finale, che sarà Spagna-Argentina e che si giocherà domenica sera. Francia e Inghilterra dovranno invece accontentarsi della finale per il terzo posto in programma domani.
0: Per il tennis, le ATP Final resteranno a Torino nel 2027, lo ha annunciato Angelo Binaghi, presidente della FTP, a Torino nel corso della presentazione del master plan della Nitto ATP Final 2026, definendo l'appuntamento uno dei più apprezzati del calendario mondiale del tennis. Soddisfatto il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio: siamo fiduciosi di poter proseguire fino al 2030. Per il news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, ancora tanto sole e stabilità. Segnaliamo solo nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sulle zone montuose del nord Italia. Il caldo si farà sentire sulla penisola, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si toccheranno i 38-40 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
4: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Nella nostra mattina su Radio Freccia succedono tante cose, leggiamo tante notizie, alcune sono proprio a tema vacanza, anche perché mentre tanti di voi si imbarcano e hanno sentito di finestrini che partono, persone che vengono risucchiate fuori dall'abitacolo, tutta una serie di cose, dici vabbè, in base a quello in cui credi fai tutti gli scongiuri possibili, ma forse non vai a pensare che il tuo aereo potrebbe essere invaso da uno sciame di zanzare.
1: No, vabbè, abbiamo letto il titolo di questo articolo. Sciame di zanzare invade un volo da Milano ad Alicante. I passeggeri vengono fatti sbarcare. Stiamo parlando di uno di quei voli low cost, vabbè, insomma, senza fare i nomi. Queste persone si sono ritrovate ricoperte di zanzare all'interno dell'abitacolo, praticamente. Quindi immagina la scena. In tutto ciò, a quanto pare, c'era pure una signora che è allergica alle punture di zanzare. Quindi abbiamo detto, no, pensa alla sfiga. Tu già sei allergica alle punture di zanzare, già questa è una grande sfiga, perché d'estate non ti puoi muovere praticamente se non ricoperta di autan dappertutto, anche dentro le orecchie. Prima cosa. Seconda cosa, vai a prendere quell'unico volo diretto da Milano ad Alicante, dove c'è uno sciame di zanzare pronto ad accoglierti e a dirti vieni con noi in vacanza, siamo noi che partiamo insieme.
0: No, ti dice questo posto è già occupato, ci sono io, poi vai a dare torta alla zanzara. Ma l'altra cosa che mi ha lasciato invece un attimo più perplessa, ora io vorrei un etologo all'ascolto, uno zanzarologo all'ascolto. Non mi risulta che le zanzare siano animali sociali, cioè che si muovano in branchi, sciami, stormi, chiamiamolo come vogliamo. Cioè, quelli che ti si infilano in casa, mannaggia loro. Non è che si portano tutta la famiglia, lo zio, mamma, papà, sorta,

0: capito, che arrivano in branco. Perché qui c'era uno sciame di zanzare dentro un abitacolo di un aereo? Non ho capito sta cosa, ancora più brutta.
1: Non l'ho capita nemmeno io, lo andremo a scoprire adesso attraverso la scienza.

0: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
1: A forza di dire ti dimentichi di te.
2: TH Resorts. TH.
1: Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Radio Freccia.
1: 9:21 sfrecciati, partendo da esperienze di vita vissuta, oggi vogliamo chiacchierarcela con voi anche su una tematica precisa, perché quando si apre il mondo dei gruppi WhatsApp, chat WhatsApp, vabbè, lì ce ne sono tanti, ma noi vogliamo indagare un gruppo in particolare, che è quello del condominio, perché per esempio, dicevo a Lau, noi sì, da più o meno 24 ore a questa parte, sul gruppo del condominio abbiamo una rassegna di rubinetti aperti per far vedere qual è il getto d'acqua, la pressione di 36 famiglie. Io mi sto facendo una cultura sui rubinetti del palazzo.
2: Meraviglioso, vabbè, le chat di condominio, quindi diteci se anche voi ce l'avete, quali sono gli argomenti che trattate, se sono meglio o peggio della riunione di condominio stessa, ecco, magari con messaggi lunghissimi. Per quanto riguarda il condominio dove vivo io, ragazzi, ci sono delle storie.

0: Noi non volevamo spingerci così tanto in là da considerare la riunione di condominio. Ci fermavamo alla chat, che già secondo me vede dei grandissimi deliri, ma non di onnipotenza o di altro, deliri punto. Questo è il bello. Nel senso che tanti ce la stanno raccontando questa esperienza di vita che diventa esperienza mistica. Qualcuno addirittura ci dice, Gaia, che lei avrà giusto la riunione condominiale domani mattina, poi anche lì. Affrontiamo un altro tema, a che ora si scrive sul gruppo del condominio?
1: Ecco, perché giustamente uno, non, come tutti i gruppi WhatsApp, non dovrebbe rompere le balle dopo una certa ora, lo sappiamo, come i gruppi di lavoro, come i gruppi delle mamme, come i gruppi, qualsiasi gruppo, secondo me, dopo una certa ora, che potrebbe essere considerata quella delle 21, ad esempio, di sera, non dovremmo scrivere. Questo è un, almeno che non stiamo parlando comunque di amici stretti, quindi di chat private, siamo abituati a sentire la sera, quello è un altro discorso. Però per quanto concerne il lavoro e le chat di condominio, lasciamo perdere. Dai,
0: altro tasto dolente della gestione delle chat di condominio.
1: Anche esatto.
0: Qui, ogni riferimento a cose, persone, numeri civici e vie è puramente casuale. Mio condominio. C'è una bacheca. Giusto, sì, che se tu devi fare comunicazioni, tu amministratore, stampi anche un bel fogliettino A4, l'appendi lì e dici ok, l'ho comunicato. Ma se qualcuno entra di corsa, non passa davanti alla bacheca, c'è un benedettissimo gruppo di WhatsApp, non so se anche a voi capita, che le comunicazioni non vengono date.
1: No, assolutamente no, a volte succede. Io allora non sto personalmente all'interno di questa chat di condominio, perché cioè, la gestisce il mio compagno, però ogni tanto mi arrivano insomma delle storie pazzesche, ecco, quello sì. Tipo l'altro giorno una signora che si lamentava di una festa che c'era al villaggio a fianco, invece quello del villaggio a fianco comunque diceva guardi che questa festa è inesistente, signora, se l'hai sognata. E questa chat è continuata per 2 ore.

0: Black Pumas con Colors. E a proposito di condomini, sentiamo qui Dennis, buondì.
1: Ma ciao stracciati, io sono rappresentante del mio condominio, anche noi abbiamo la nostra bella chat su WhatsApp. Peccato che chi rompe maggiormente le balle sono quelli che abitano in affitto, non sono i proprietari. Deliri di onnipotenza, rotture di scatole varie, e poi vorrebbero che io facessi lo sceriffo tra le varie questioni, ma io sono solamente rappresentante, non sono amministratore, sono solo cazzi vostri.
0: Ecco.
1: Ciao da Daniele Severone.
0: Io sono un mero rappresentante.
2: Ambasciatore non porta pena. Tutte queste formule che cercano in qualche modo di smarcarti da tutte le problematiche, perché l'altra, l'ennesima, è proprio quella del cosiddetto caposcala, rappresentante di condominio, ognuno ha il suo modo di chiamarlo, che dovrebbe interfacciarsi direttamente con l'amministratore, ma credo sia un fatto noto a tutta Italia, le uniche persone dotate di superpoteri sono gli amministratori di condominio, perché nel momento in cui tu hai il titolo di amministratore ti viene dato anche il dono dell'invisibilità e della sparizione.
0: È vero questa cosa. Comunque lui parlava anche di affittuari posso veramente anche dire questa cosa, che di solito le persone che stanno in affitto, è vero, hanno un po' il delirio di onnipotenza, come diceva lui, però sono anche quelle persone un pochino più discriminate, possiamo dirlo? Cioè rispetto a chi compra casa, no? All'interno del condominio sono un po' guardate male, della serie chi è questo nuovo arrivato, da dove viene, ma è straniero, ma è italiano, ma che cosa fa qui? Cioè c'è sempre un po' questo trattamento. Poi secondo me loro si sentono trattati così e quindi entrano poi in questo mood di delirio di onnipotenza, chissà, magari.
2: La solita lotta intestina al condominio tra i proprietari e gli affittuari, quella da sempre c'è su qualsiasi punto. Adesso, visto che siamo smart e a noi piace farlo complicato il gioco a jouer del condominio, abbiamo aggiunto anche i bed and breakfast.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I Foo Fighters con Window alle 9.38 qui a Rock Morning Weekend Edition. Ma prima di passare alla nostra psicologa scortese, vorrei chiudere l'argomento dei condomini con questo messaggio meraviglioso.
2: In realtà nei condomini ci sono altre figure con un potere massimo. Sono i pensionati, ecco. Hanno il potere di rompere il cazzo.
1: Oltre dici giustamente i proprietari delle case rispetto agli affittuari.
3: È bellissimo,
1: no?
3: Ma poi il tono con cui l'ha detto sapeva di liberazione estrema. Ognuno vive le sue, ognuno ha le sue croci anche a livello condominiale. Tra pochissimo, per risolvere le nostre e si spera anche le altrui paranoie, c'è la nostra psicologa scortese.

0: appuntamento ormai immancabile, imperdibile, quello con la nostra psicologa Scortese.
1: Mi dispiace, ma mi piace, sono psycho.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, oggi in quale ambito delirante ci porti?
2: Ecco, in uno abbastanza forte, perché negli ultimi periodi sui social sta spopolando un trend, il cosiddetto trend dei 460, cioè 4-6. Cosa si intende per questo trend? Allora, si intende che il partner ideale dovrebbe avere 4-6, cioè una serie di requisiti precisi. 6 piedi di altezza, che corrisponde più o meno ad essere alti 1,83, 6 cifre di stipendio, il six pack, cioè gli addominali scolpiti, e sull'ultimo se ci sono diverse teorie, io scelgo quella che si può dire in radio, e cioè essere single da almeno 6 mesi. Oh. Ecco, praticamente sono degli indicatori per orientare la nostra scelta. La cosa però interessante non è ovviamente il trend in sé, ma quello che racconta di noi. Innanzitutto, vabbè, a me sembra che ci sia sempre un po' più il bisogno di qualcuno che ci dica cosa fare, no? Come orientare tutte le nostre scelte, anche quelle magari molto personali, come scegliere il partner. Ecco, in questo caso si riduce tutto ad una sorta di selezione razionale basata su competenze, benefit, una sorta di colloquio di lavoro. È un po' quello che già succede con le app di dating. Ecco, allora, in psicologia questo fenomeno si chiama massimizzazione e ci dice che c'è sempre una scelta migliore. Peccato che poi chi cerca l'opzione perfetta, cioè quella senza difetti, finisce spesso per essere meno soddisfatto, perché poi continua a chiedersi: e se ci fosse qualcosa ancora di meglio? Ecco, allora la riflessione di oggi è proprio questa, quindi: quali sono le vostre personali caratteristiche che cercate in un partner? Perché io sono certa che cambiano da persona a persona.
0: Perfetto, le solite domande che sembrano leggere invece nascondono delle grandi riflessioni, anche perché per mandare in vacca tutto, io sul 6 avevo avuto la mia mente deviata, meglio, ho avuto un brividino e ho detto: ma sai che forse quello non è una cosa che proprio tutti vorrebbero, cioè 6 mi sembra un po'... Vabbè, lasciamo stare.

0: The Hives, e torniamo in collegamento con la nostra psicologa Scortese. Stavamo parlando di scelta del partner, che molto spesso è condizionata anche dai vari trend sui social, giusto Scorti?
1: Sì, certo, come no. Vi dico anche, avere degli standard è anche sano, no? Pretendere rispetto, affidabilità, valori condivisi. Il problema nasce però quando trasformiamo le preferenze in una sorta di lista della spesa. Perché una relazione non funziona grazie ai requisiti sulla carta. John Gottman, che è uno psicologo che studia le coppie da oltre 40 anni, ha dimostrato che la durata di una relazione dipende molto meno dalla perfezione o dai requisiti e molto di più dalle competenze, come la capacità di stare nei conflitti, ascoltarsi, chiedere scusa, affrontare lo stress e via dicendo, no? Ecco, magari lui ha anche gli addominali, quindi, però poi magari ha le competenze emotive di un tronco. Quindi attenzione a questi trend, in generale direi proprio attenzione a cercare fuori delle risposte che possiamo trovare davvero soltanto dentro di noi. Ricordiamoci che l'amore non si trova come se fosse un parcheggio in centro, l'amore è un sentimento che si costruisce. Quindi la buona notizia è che possiamo non avere gli addominali, però la brutta notizia è che dobbiamo sforzarci di sintonizzarci con l'altra persona, senza pretendere di trovarla già pronta, già perfetta. Quindi più che un processo di selezione, le relazioni hanno proprio bisogno di reciprocità, di impegno, anche quando pensiamo di aver trovato la persona giusta. Ecco, tutto questo quindi è a prescindere dai numeri sulla carta.
2: Sì, effettivamente ci arriva un commento che dice: bisogna chiedersi anche che cosa si offre in cambio al partner.
1: Esatto. Certo, sintonicità, no? Ecco proprio questo.
2: Sì, come dire, non è che io posso solo pretendere, ma qualcosa dovrò pur dare anche io dopo che ho spuntato tutte le voci sulla mia lista della spesa. Scorti, grazie intanto per essere stata con noi, appuntamento a settimana prossima.
1: Grazie a voi.
2: E poi sarà il buone vacanze. Ciao Scorti, grazie.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I Muse con Night Shift Superstar dalla nostra Top 20 alle 9.53, quando anche per noi è arrivato il momento di telare.
2: Esatto.
1: In questo venerdì 17, che cosa ci porterà questo venerdì 17, ecco?
2: Non sfiderei la provvidenza di non sappiamo
1: infatti,
2: chi.
1: Basta.
2: Io sto schiscia, come si dice qui al nord. Domani mattina, quando ci risentiremo, di sicuro avremo dei What the Fuck nuovi, che ovviamente non saranno legati al venerdì 17, ma...
1: No.
2: Il nostro mood solito, anche perché di sciagure già ne abbiamo, tipo là il commercialista, io il fisioterapista, ognuno ha quelle che gli spettano. Sfrecciati, adesso invece ci attende una bella doppietta e poi un'altra doppietta, quella delle Good Vibration.
1: Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 10 in punto, buongiorno, buon venerdì. 17.
5: Eccoci qua. Così anche in modo armocromistico giusti, perché insomma, c'è un po' di chiaro, c'è un po' di scuro, giusto?
4: Sì.
5: Se volete accendere al 258.
4: No, non accendete.
5: Non accendete, meglio di no, tanto sapete che cosa vi attende fino alle 14.
4: Vabbè, tanto se accendono ti diranno perché sei vestito da,
5: come,
4: non so, carcerato,
5: volta, certo,
4: oppure
5: sì,
4: da, come il film, quello, no. Del bambino
5: col pigiama a righe, che non è proprio divertentissimo, ma insomma, sì,
4: no noi però vorremmo, è una delle tante cose che
5: dare delle buone vibrazioni.
4: Va bene, è venerdì,
5: sì,
4: quindi comincia il fine settimana. Siete pronti?
5: Sì.
4: Siete pronte? Avete già fatto le valigie? Siete pronti? Anche
5: con la di Domodossola.
4: Sì, sì. Di Domodossola,
5: che salutiamo, ci ascolta sempre.
4: Domodossola o la D?
5: Tutte e due. No. 366-663-4466 per cominciare. Polemica, sì, c'è o no?
4: Ma la polemica c'è, certo.

0: Che ultima c'è. Ora confermata.
1: Ma sì, scusami, molto perché mai bene. Non dovremmo farla?
0: Chiedevo, sa, tante volte.
1: Cosa?
0: Una defezione dell'ultima ora.
1: No, noi defezioni non ne facciamo.
0: Semmai dell'altra.
1: Ecco. Cominciamo da questa.

0: In ultime notizie, 10:05 minuti, buona giornata da Massimo Lonigro. Nella notte il discorso alla nazione di Donald Trump, il presidente americano ha denunciato il sistema elettorale che non soddisfa gli standard di sicurezza e ha dunque annunciato prossime riforme delle urne. Poi ha accusato la Cina di violazione di dati, ha esaltato la missione militare in Iran, affermando che gli Stati Uniti stanno vincendo. Notte di nuovi raid, intanto in Iran il centro di comando degli Stati Uniti ha annunciato che si è conclusa la sesta nottata consecutiva di attacchi sul paese medio orientale. Colpiti i target militari, i Pasdaran hanno comunicato di aver attaccato per rappresaglia una base militare americana in Siria. Approvata in Italia la legge elettorale alla Camera, il provvedimento passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo, il governo ha votato unito dopo giorni di tensione. E rimane anche tensione tra governo e Colli. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardiasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato che gli atti di clemenza sono facoltà esclusiva del presidente della Repubblica. Siamo alla cronaca. Fermato nella notte l'uomo sospettato di essere l'autore dell'omicidio avvenuto ieri a Collegno nel Torinese. Un pedone 80enne è stato accoltellato a morte da un automobilista che poi si è dato alla fuga. Si sarebbe trattato di una lite scaturita da questioni di viabilità stradale, finita poi in tragedia. Siamo al calcio. In Italia si lavora per la scelta del commissario tecnico della nazionale. Nelle ultime ore è salito il nome di Andrea Pirlo, che piace al direttore tecnico della federazione Paolo Maldini, ma critica e tifosi sono spaccati. È tutto per il momento, l'informazione torna più tardi, sempre qui su Radio Freccia.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transitano dei temporali al nord-est, localmente anche forti. Rimane invece più asciutto e soleggiato sul resto d'Italia con l'anticiclone subtropicale che porta ancora un clima molto caldo, punte di oltre 40 gradi sulle aree interne del centro, valori anche superiori sulle isole maggiori. Con questo è tutto, per maggiori dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:15, ancora buon venerdì da Double Lawrence, Queens of the Stone Age con Easy Street, quelli appena ascoltati dalla Top 20, credo piuttosto nuova, ma questo poco importa.
2: Perché?
1: Perché abbiamo...
2: Ma cos'è questo?
3: No, c'ho un raspino, scusate.
2: Prendi qualcosa.
3: Scusa, io sono pronto, sono qua.
1: Ma sa che non avevo dubbi.
3: Sapete che questa è la mia ora, la mia volta.
1: No, questa è la mia ora, è brutto da dire, Double.
3: Ah.
2: Chi ci ascolta, secondo me, pensa che in questa radio non si faccia assolutamente niente.
1: Il che in parte è anche attinente alla
3: come notizia. Dargli torto.
2: Ah, quindi è una conferma.
1: Lei conferma, non smentisce, lei non smentisce.
2: No, ma non so, avrai una mansione, no?
3: Ah, già, è vero, scusa.
1: Job title.
2: Ecco, e niente. Sì.
1: È questo il job title, il tu.
2: Scassare a noi alle 10:15 sì. del venerdì.
1: Detto questo...
2: Vabbè, detto questo, Gigi lo risentiremo forse
1: a luna,
2: se ha qualcosa da fare, perché sennò tornerà a circa un'oretta a rompere
1: di nuovo. E per i prossimi 6 minuti
2: arrivederci, perché ci sono i Metallica.

0: è sempre bella, la sappiamo a memoria, la conosciamo a menadito, sentita e risentita milioni e milioni di volte, ma è sempre bella.
1: Anche voi avete menato il dito?
0: Avete
1: mentre...
0: menato?
1: Eh? Ascoltavate.
0: L'avete... E perché l'avete menato? La violenza non,
1: aveva
0: non è
1: fatto mai,
0: mai
1: niente di
0: non
1: male.
0: È mai una soluzione.
1: Ecco,
0: non
1: mi raccomando.
2: Buongiorno Davo, buongiorno Lorenz, io sono già stato al mare, quindi per me non vale, ma l'importante è che chi parte, se parte, ci faccia sapere se è arrivato. Non ci interessa dove, bravo, ma solo se è arrivato. Grazie.
0: Torna, grande richiesta, la nostra rubrica.
1: Torna, sta a casa, aspetta te.
0: Se, no, siete arrivati?
1: Ecco, dai.
0: Tutto bene? Cioè, non ci importa sapere da dove siete partiti, non ci importa nemmeno sapere dove siete andati o andate. L'importante è che ci facciate sapere al 366-663-4466 se siete arrivati. Tutto
1: immaginiamo
0: bene?
1: Che sia più questo alle 10.22 un orario di partenza, ma non è detto. O magari ancora di non partenza, forse state lavorando.
0: Non fare Marzullo, per favore.
1: State lavorando?
0: Non state lavorando.
1: No,
0: sì.
1: Okay.
0: Prego.
3: Sì, forse voi potete rispondere a questo quesito.
1: No, ma non c'è
3: la capitale dell'Algeria è Algeri, la capitale della Tunisia è Tunisi. Perché la capitale dell'Italia non si chiama Italy?
0: Certo. Non lo so, forse.
1: Qual è la
0: qualcuno la potrebbe avere la risposta, sì, però non so se...
1: Ah, è sempre quella, sì, dici?
4: La risposta ormai la conosciamo tutti.
0: Ah, sì,
4: ed è quella che dietro ci sono dei poteri molto forti.
0: Ah, ok. Ecco,
1: salutiamo
0: perché
1: anche il buon Lap, che è un amante del Made in Italy.
0: È vero, hai ragione.
1: Lui, sì.
0: Il Faselin del... Cos'è che tirava
1: la
0: fuori?
1: Famosa sagra del... Salutiamo Pierfrancesco.
0: Va bene,
1: Favino.
0: Va bene.
1: Basta. Vuoi cominciare dallo sport?
0: Ma no. Voglio è un parolone.
1: Ecco, vabbè,
0: però hai già deciso, per cui...
1: Cominceremo dallo sport. Sì. Immaginate voi che parleremo di calcio dal momento che dopodomani c'è la finale dei mondiali?
0: No, perché mai? Perché essere sul pezzo?
1: No.
0: Parlare di attualità?
1: No,
0: state tranquilli.
1: Parleremo, senti come appena lo dico, che cambia, clic, parleremo di padel.
0: Ma perché di padel?
1: Perché siamo il secondo paese al mondo per numero di campi.
0: Vabbè.
1: Tu l'avresti mai detto?
0: No,
1: nemmeno
0: ma
1: io.
0: Chi è? Ma perché?
1: Tu sai giocare a padel?
0: Ma no.
1: Chi è che sa giocare a padel? Deve sa le regole più o meno.
0: Non c'è. Del padel?
1: Del padel, sì.
0: È come il tennis, vale tutto, puoi far ribalzare la palla anche sui vetri.
1: Sì.
0: Hai mai giocato a padel?
1: Mezza volta, no.
0: Mezza volta cosa vuol dire?
1: Che sono entrato,
0: eravate
1: non ho capito.
0: Tu?
1: Sì. E Sandro, Piccinini.

0: Volevo tranquillizzarvi, siamo arrivati, tutto a posto, siamo arrivati, ok? A posto, ciao ciao.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
3: A forza di dire ti dimentichi di te.

0: Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: 10:32, lo so che non vedete l'ora di sapere qualcosa in più sul padel, ma intanto la rubrica Siamo appena arrivati impera.
6: Ciao sfrecciati, arrivare alle 10:30 in cantiere vale lo stesso come arrivati. Buona giornata.
5: Voglio sapere.
7: Non ci interessa dove. Ah. L'importante è che ci
5: no, ma cantiere. Sì, perché cantiere non è una vacanza.
8: Tranquilli, sono arrivato.
7: Ok. E no, perché? Meno male, eh. Ah, perché ero un attimo
5: preoccupato.
7: Ero un attimo così, sì. come
9: la dire. Capitale della Francia è la Franci. Sì. Ah, la Francia. Amica, ma
5: salutiamo.
9: J'adore la France, si chiama Franci.
7: Salutiamo la Francia.
9: Hai ragione, e lo chiamerei anche Italy.
7: A chi?
5: La capitale d'Italia.
9: Ah. Suona. Però Francia, Franci, ha ragione. Tutte colonie francesi, tra l'altro, riflettiamo.
5: Quindi se sei d'accordo io proseguirei tra poco con il padel, tanti dati da dire, sì, quindi tra padel poco dopo gli Aerosmith.
10: Lorenzo, ma guarda che del padel non frega un cazzo a nessuno. Non so se te lo dico così biecamente, chi se lo infila il padel, dai.
5: Abbiamo un sacco di praticanti, un sacco di campi.
7: Grazie perché l'hai fatto tu, l'hai detto tu, io gliel'avrei detto in un altro modo e secondo me lui apprezzerà, forse ti ascolterà perché hai usato la parola biecamente.

0: Vedi, lo dicono anche gli Aerosmith.
1: Cosa?
0: Con la canzone che si chiama Si ammoscia.
2: No, no, è Sweet Emotion.
0: Col padel ti si ammoscia.
2: No. Ma con che cosa?
3: È sweet, col padel.
2: Col
3: padel. È Sweet Emotion. Non è Si ammoscia. Vabbè. Sì. Va bene, va bene.
2: Poi?
3: Basta.
2: Cominciamo. Posso dare due dati?
3: Sì, certo.
2: Siamo il secondo paese al mondo.
4: Io sono arrivato 20 minuti fa. C'è stato il temporale stamattina, sono riuscito a evitarlo basta, volevo farvi sapere che sono arrivato, tutto a posto.
3: La macchina tutto bene?
2: No, perché sai, tante volte col caldo succedono.
3: No, ma grandine.
2: Certo.
3: Va bene.
2: Più di 10.000 campi in Italia,
3: sì.
2: 1.500.000 di giocatori.
5: Basta che non finiamo dal padel alla brace.
3: No.
5: Ciao da Stan.
2: E oltre 5 milioni di appassionati. È possibile che tra questi oltre 5 milioni non c'è nemmeno uno sfrecciato?
3: Che si è appassionato
2: di padel?
6: Ma come si diverte la gente al giorno d'oggi a giocare di padel? Non si può andare in osteria come tutti quanti.
3: No, ma quello magari si può, cioè si possono fare entrambe le cose. Vai in osteria e poi, no, magari il contrario. Prima
2: la federazione, poi, che è la FTP, che comprende anche il tennis, ecco perché si accomuna un po' al tennis. Non perché
7: cos'è che il padel è come il tennis?
2: No,
7: cosa?
3: No,
7: ma stiamo scherzando?
3: No, perché?
7: Allora, è come veramente confondere la cioccolata con...
2: Sì, abbiamo capito.
7: Per favore, il tennis... è un livello, paddle è un altro.
3: Il paddle.
7: No, sfrecciati, Max Milano.
3: Il paddle.
2: Paddle qualche.
3: Paddle.
5: Sapete qual è il più grande gruppo rock di mezzi tennisti? I Paddle of Mud.
3: Paddle of Mud, bello, bravo. Basta.
2: Dicevo, la FTP attribuisce al paddle un impatto di circa 1,5 miliardi di euro. Tanto, non pensavo.
3: Per tornare a una grande
2: verità.
3: Lezione di vita.
2: Sì.
3: Di Giallini,
7: sì. Negoglioni.
2: Capito? Cioè, eppure non prende così tanto, non avrei detto. Comunque 366-663-4466.
3: Questa era da Negoglioni, no?
2: Sì, certo, non era sti cazzi. Oddio, per molti secondo me.
3: Sì, dipende dall'interesse verso il padel.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10:46, grazie.
2: Grazie. Per che cosa?
1: Grazie. Queste le parole di un campione.
3: Buongiorno, vibrazionista.

0: sì. proposito di padel, sì, io sì. ho visto un video ieri su Instagram di Francesco Totti, il capitano, che in un'intervista diceva, ma seriamente, era serio, diceva che Sinner
1: ha imparato da lui, perché è accaduto questo, è accaduto questo.
2: A padel Sinner lo puoi battere, a tennis non credo, a padel lo puoi battere.
3: Mo adesso scherzando e ridendo, da quando lui ha giocato con me a padel,
4: cosa è successo?
3: Da lì ha fatto così, okay. diventa un numero uno al mondo. Ora è stata una casualità.
2: Però guarda caso.
3: Però tutti prendono i meriti, io non ho mai detto niente, ma oggi lo dico allora. Ma hai chiesto, lo dico.
2: Perfetto. Ma non ricordo, ci giocasti insieme contro?
3: Contro. Anche se per pochi minuti. Però io ho fatto un attimo due o tre cose, due o tre movimenti, lui ha capito.
1: E lui ha capito.

0: detto che siete arrivati, tutto bene, ma una volta arrivati, giocherete poi a padel? Questa è la vera domanda, in base a dove siete arrivati?
1: La risposta esatta, sì, secondo me, è Pino Silvestre, no, quella... oppure la dentiera. Giusto?
0: Ci è andato vicino?
2: È una delle due.
0: Ah, certo.
2: Non devi scegliere. Non è...
3: io volevo augurare tutti gli sfrecciati che stanno andando in ferie, sono già arrivati, un grandissimo vaffa.
0: No.
2: Perché lui non ci va, dici?
0: Temo.
2: È per quello.
0: Temo, sì.
2: Ma non stavamo parlando del padel?
0: Sì.
2: Allora.
0: Dicevo.
4: Andatevene a fan.
2: No, basta.
0: Da luglio di
4: quest'anno.
2: A fan padel.
0: Da luglio di quest'anno, dunque da pochi giorni, è entrata una nuova normativa tecnica, si chiama UNI 12023, 12023. Regolamenta come deve essere fatto il campo. Si vede che forse fino adesso alcuni erano irregolari, io non lo so.
2: Erano così a caso.
0: La struttura.
2: Cioè, chiamavi tuo cugino e dici: scusami, mi fai un campo da padel?
0: La pavimentazione.

0: pavimentazione, l'illuminazione, l'acustica.
1: Pavimentazione, illuminazione.
0: La manutenzione.
1: E la manutenzione.
0: Lo spazio destinato al pubblico.
2: Ciao sprezzati. Ciao. Forse non tutti sanno che i Metallica sono super appassionati di padel.
0: Ma li abbiamo
2: tanto che hanno fatto pure la canzone Master of Padel. No. Ciao Sasso da Vicenza.
3: No. Ma che ride, cretino. No, Master of Padel.
0: Famosa. Sì. Che...
1: Sì. Ma perché campo, scusami, non è...
0: Ma infatti mi stupisco che una normativa...
1: Cioè, come si può adesso istituire ad esempio un torneo di
0: se
1: uno
0: il campo
1: sport
0: non è regolamentato.
1: Cui campo non è...
0: Certo. Rispondeteci 366-663-4466, voi padelisti nascosti che non lo dite per non fare brutta,
1: padellisti. Sì. C'era un messaggio un po' lamentoso, no? Che diceva ma in Italia funziona sempre tutto così, ma chi se ne frega, cioè se uno vuole giocare a padel che giochi a padel.
0: Certo.
1: Nel mezzo del messaggio però diceva io ci ho provato una volta sembrava un po' una confessione, oh, io una volta ho provato a giocare a padel.
0: Sì, ma non è
1: un... crimine raga. E voi che pensate che noi pensiamo
0: additiamo
1: che voi
0: pensate
1: e si disse

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 11 in punto, al via la seconda ora di Good Vibrations, ancora ben trovati. Buon venerdì, che per qualcuno forse porterà sfortuna. Non abbiamo parlato tanto la prima ora del venerdì 17. Chi se ne frega?
2: Ah sì, scusami. C'è una...
1: No, vabbè, magari metti qualcuno che...
2: Metti?
1: Qualcuno che...
2: Che cosa?
1: Non so.
3: Riassuntone della prima ora.
1: Sì.
3: Partenze intelligenti, padel da sportivi sempre contenti.
1: Grazie. Sempre la rima.
2: Oggi era un po' più lento del solito.
4: Non l'abbiamo fatto. Si vede che qualche politico ha perso contro un suo amico e ha dovuto fare una legge nuova adesso.
1: Per il cambio di campo.
4: Ma fa un politico.
1: No, adesso.
2: Può essere che sia quello, può essere. Va bene, detto del padel, non abbiamo capito il motivo per cui ne abbiamo parlato.
1: Perché abbiamo tanti campi, abbiamo tanti praticanti, siamo il secondo paese al mondo.
2: Boh, non
1: c'era interesse.
2: Vabbè. No, ma non capisco.
1: Ma c'è Gianni Royatti seconda ora?
2: No.
5: Ah, scusate, ma qualcuno ha capito cosa ha detto il Lorenz?
2: Sì, no,
5: perché io l'ho visto un po' così, cioè, no, secondo me non si è capito nemmeno lui.
2: No, non abbiamo capito il motivo. Cioè
1: beh, c'era un dato abbastanza...
2: Gli è arrivata, ce l'aveva lì in tasca, l'ha tirata
1: la
2: fuori.
1: Racchetta da padel. Sì.
2: La
1: padel.
2: Sei contento di vedermi o hai una racchetta da padel in tasca? Va bene, arriva Joe Walsh, poi le ultime news... I Depeche, Big Track, sacco di roba. Poi oggi è venerdì, quest'ora purtroppo non sarà musicale.
1: E quindi
2: perché
1: come sarà?
2: Basta, Gianni Royatti ha abbandonato.
1: Ha abdicato.
2: Non voglio più fare le pillole di stile. Basta.

0: Le 11.08 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata per i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante in provincia di Genova. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno consentito all'espianto e alla donazione degli organi della piccola. La Cina ha risposto alle accuse del presidente Trump sulle presunte violazioni di dati degli elettori negli Stati Uniti. Pure invenzioni, ha stigmatizzato Pechino. Il tycoon nel suo discorso alla nazione aveva denunciato la compromissione del sistema elettorale statunitense a causa delle interferenze cinesi. A Palermo si indaga su un omicidio avvenuto in queste ore. Un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate, secondo una prima ricostruzione, nel corso di una lite tra vicini di casa. Gli inquirenti stanno cercando l'aggressore. Ieri un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park di Spotorno nel Savonese. Il giovane sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava un calciometro nella zona. Poco prima c'era stato un acquazzone e non si esclude che l'acqua possa aver raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Indagini in corso. Tensione tra governo e Colle. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato che gli atti di clemenza sono facoltà esclusiva del Presidente della Repubblica. Italia sempre più nella morsa dell'afa. Il picco del caldo si raggiungerà domani, quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso. Da lunedì fine della terza ondata di calore africano. Infine il calcio. Il mondiale si prepara a vivere la finale, che sarà Spagna-Argentina, e si giocherà domenica sera. Francia e Inghilterra dovranno invece accontentarsi della finale per il terzo posto, in programma domani. Su RTL 102.5 seguiremo tutto nello show Noi Dire Mondiali. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transitano dei temporali al nord-est, localmente anche forti. Rimane invece più asciutto e soleggiato sul resto d'Italia, con l'anticiclone subtropicale che porta ancora un clima molto caldo, punte di oltre 40 gradi sulle aree interne del centro, valori anche superiori sulle isole maggiori. Con questo è tutto. Per maggiori dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:17 di venerdì 17. Insieme ancora per
2: 17 minuti.
1: No, no, non è vero. No, non è vero. No, molto di più. Molto di più.
3: Il padel è per i falliti dal tennis comunque.
2: No, basta. Basta. Non vogliamo altre polemiche sterili.
1: C'è anche un insulto alla fine, sfigato. Perché?
2: Basta. La polemica è alle 13.
1: Basta.
2: Oddio, per quanto ci sarebbe un altro tema un po' forte, prima di arrivare alla polemica. Riguarda la mobilità, diciamo, la mobilità soprattutto urbana. C'è stata una novità in settimana che è entrata in vigore.
1: Quale novità? A noi piacciono le novità.
2: Lo sapevo, sì. Così come ti piace quest'autore.
1: Molto, molto. Questo è un disco incredibile. Sai, spesso ti dicono, chi è la tua band o il tuo cantante preferito, no? Io dico sempre, faccio un po' fatica se di quel cantante o di quella band non ho ascoltato l'intera discografia.
2: In questo caso.
1: In questo caso, sai, è molto piccola. Sì, sicuramente uno dei miei cantanti preferiti.

0: cos'altro aggiungere, già ben introdotto oramai quasi 7 minuti fa uno dei capolavori.
1: C'era un'altra versione di un alleluia.
0: Ah sì?
1: Forse. Era questa qua.
0: Alleluia. Me lo ricordo. Era un po' itinerante, un po' on the road.
1: Alleluia,
0: sì.
1: On the road. Sì.
2: Alleluia. La bicicletta.
1: Alleluia. La bicicletta. Va bene, una delle due voci era quella del che ce l'hai un gratta e vincite.
0: È istruito lui, istruito da colei che aveva cantato come mezzo soprano, sì, al San Carlo di Napoli.
1: Pirippi, va bene.
0: Era questo il brano.
1: Spagnoli e non, va bene. Sì. Buongiorno di nuovo.
0: Sì.
1: Spagnoli e non.
0: Sì. Allora, se ne è parlato a proposito di
1: spagnoli che, sì, domenica
0: che
1: sera
0: saranno impegnati contro gli argentini.
1: Sì.
0: Allora, visto che questa scena faceva riferimento a una bicicletta nelle campagne toscane,
1: che salutiamo,
0: credo ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, è entrato in vigore per sempre quello che viene circoscritto.
1: Avvisato prima di entrare.
0: In vigore. No. Visto che è un velocipede per il codice della strada,
1: cos'è che?
0: Il velocipede, dai, si chiama così.
1: Guarda che sei... Ma va a cagare.
0: È entrato in vigore questa settimana l'obbligo.
1: Ma chi è che usa
0: della...
1: la parola velocipede?
0: Il codice della strada, che sì, salutiamo. Questa settimana l'obbligo per assicurazione dei monopattini, uno dei mezzi più amati nella circolazione stradale.
1: Sì, sì.
0: Ma il problema è qua ci vorrebbe la base, quella un po' strong di Gigi Cutrini.
1: E che non abbiamo.
0: E che non abbiamo, quindi, e che quasi nessuno lo farà.
1: Oh.
0: E perché?
1: Perché non lo
0: faranno? Perché non ci sono i contrassegni o le cosiddette mini targhe. Non ci sono, non ci sono.
1: Cioè non le ha messe.
0: Su 800.000 monopattini in circolazione, la motorizzazione ne ha stampati 133.135.
1: Questo perché non si fanno le multe?
0: No, non lo
1: Cioè perché siamo ancora in questa situazione? Se
0: perché siamo in Italia. Meno di un velocipede.

0: su 10 privato, cioè sì, di proprietà, quindi alla non... targa.
1: Alla bene,
0: la
1: bene,
0: mini targa. Prego.
1: E voi? Cosa?
0: Prego. 366 663 4466.
1: Che qual è la domanda?
0: E c'è la polemica.

0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Radio Freccia.
7: Le 11:35, la questione riguarda il monopattino.
8: Detto quello... anche...
7: No, allora, ho recuperato... Sì. Quello che dicevo.
8: Sì.
7: Allora, innanzitutto aggettivo velocipede,
8: sì,
7: che ha il piede veloce,
8: sì,
7: veloce è una cosa. Oppure sostantivo,
8: sostantivo maschile,
7: denominazione generica con cui venivano indicati nell'Ottocento alcuni veicoli prototipi della bicicletta.
8: Questa è
7: esempio,
8: la...
7: so, la quella con la ruota grande davanti, la ruota piccola dietro. Okay.
8: Oppure B.
7: Oppure nel codice della strada, veicolo con due ruote o più ruote spinto esclusivamente dalla forza dei muscoli, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi azionati dalle persone che si trovano sul veicolo stesso. Questo è elettrico.
8: Accelera. E se invece uno agisce,
7: ma
8: è uguale.
7: Cosa non agisci?
8: Non agisci.
7: No.
8: No,
7: non è un velocipede.
8: Comunque,
7: è un monopattino.
8: 5 su 6, con l'obbligo entrato in vigore, mi pare ieri, o comunque in questi giorni, non hanno l'assicurazione.
7: What I like about you? Che cosa mi piace di te? E a voi cosa piace del Lorenz?

0: Non è stata una domanda così raccolta. Mi chiesto.
1: Ma no, in realtà qualche messaggio. Il senso geniale dell'humor.
0: Grazie, Adri, grazie.
1: Sì. Qualcosa da ridire.
0: Sì. Torniamo sui velocipedi.
1: Sì. Grazie. Sì.
2: Pronto? Sì. C'è Nerentola?
1: No.
0: Non ha sbagliato visto, numero.
1: Ma mi sa che oggi non...
0: Non veniva.
1: Ma weekend, i velocipedi no. Sono sì. Dei dinosauri?
0: Chiede sì. Fabri. No, quello è un altro.
1: Quelli erano i...
0: Velociraptor.
1: Per un paio di generazioni questo suona abbastanza inquietante. Sì. Tra l'altro ne approfittiamo per insomma, salutare Sam Neill, no? Che è scomparso quattro giorni fa. Attore che ha interpretato il professor Alan Grant in
0: Jurassic Park.
1: Sì.
0: Non ci abbiamo i tagliandini dell'assicurazione, nonostante l'obbligo è entrato in vigore per circa 800.000 monopattini in circolazione, ne sono stati stampati un po' più di 130.000.
1: Non ci abbiamo, chi lo dice?
0: Noi, così è un pluralia.
1: Pensavo che fosse un...
0: La metà di questi 133.000 sono per quelli in sharing.
1: Ok.
0: Quindi circa 60.000. Per cui il totale è meno di un velocipede o velociraptor su 10 privato alla targa. Le tariffe per chi lo vuole fare, a parte che lo deve fare,
1: assicurative
0: variano da, c'è una forbice un po' ampia, dai 35 ai 150 euro. La contravvenzione va dai 100 ai 400. Tenete anche conto, ma lo sapete probabilmente, che oltre a questo obbligo erano già entrati in vigore quelli della targa e quello del casco,
1: che tuttora non vedi né casco né targa.
0: In più, aggiungo anche questo, il formato in teoria dell'assicurazione è illeggibile perché è un 6x5 centimetri.
1: Certo, è piccolissimo.
0: Quindi l'unico modo per fare la multa è cogliere in flagrante, bello flagrante.
1: Come le brioche. Quando una brioche bella flagrante.
0: Se si ferma, perché se non si ferma?
1: Vabbè, ho capito. Monopattini non è che vanno a 200 all'ora.
0: E se non si ferma?

0: Radio Freccia.
1: Pochi minuti e sarà mezzogiorno, 11.47, con Double & Lawrence all'interno delle Good Vibrations per parlare di quest'obbligo entrato in vigore, mi sembra ieri, ma correggetemi, assicurazione dei monopattini.
2: Le nostre informazioni sono sempre molto precise.
1: Sono sommarie.
2: Sì. A proposito di sommarie.
1: Sì, scusate.
2: Sì. No, aspetta. Cos'era questo?
1: Era un sospiro.
3: Anonantola, sì. Cenerentola.
1: Sì.
3: Ma quanto sono pirla.
1: Cosa fare dei monopattini?
4: Lo puoi bloccare questo numero. Esplosivi i monopattini.
1: Bisogna fare esplosivi.
4: A un tot di chilometraggio a caso.
2: Boom.
4: Esplodono.
1: Ma come? Perché? Con tutto il conducente.
2: Cos'è, il brivido? Lo prendi per il brivido?

0: mi ero dimenticato Demo, qua ci poteva stare Demo. Demo. Sì. Scusate, sì, è vero.
1: Ma in realtà è tagliata un filo prima.
0: Un filo prima, non c'era chiusura.
1: Un filo prima. Va bene.
0: Dove polemica, rimasti? Possiamo dire, un po' anticipata rispetto alle 13 sui monopattini. Sì. Sui monopattini, prego.
2: Sì. Buongiorno ragazzi, come andiamo?
0: Sì.
2: Porca puttana, polizia giusta mentre mando l'audio.
1: Ecco. Piaceva, un film diretto.
0: Cos'è? Ferragosto in macchina.
1: Scusate. Non diceva niente, ci diceva solo l'inizio del messaggio. Dobbiamo aggiungere altro.
0: 5 su 6 veloci.
3: Sono pattini a Roma, terra di nessuno.
0: Ah, Roma.
3: Targhe, caschi, nemmeno, se ne vanno in due, tranquilli. E l'assicurazione che vivrà vedrà. Buona giornata, Dalino.
1: Salutiamo anche.
0: Eh no, dicevamo, è difficile poi cogliere il monopattino che non ha l'assicurazione. Cioè, tu sei un
1: come
0: vigile.
1: Come lo cogli? Come lo cogli?
0: Cioè, quello passa, non ce l'ha, e cosa fai? Quello passa.
1: Quello
0: non è che si fermi. Quello non si ferma.

0: come lo fermi?
1: Appunto, mica gli lanci la cosa. L'uomo ragno che...
0: Ma magari faranno qualcosa di più visibile, no?
1: E questo speriamo, perché 6x5 non si legge oggettivamente, centimetri.
0: Eh no, 6x5 è molto piccolo. Ma poi posizionata dove?
1: Questo non l'ho capito, chi è proprietario, esatto, bello visibile. Contravvenzioni, lo ricordiamo, che vanno da 100 a 400 euro, mentre le tariffe da 35 a 150.
0: C'è un'altra canzone,
1: sì,
0: che ascolteremo, che ha lo stesso titolo di una che abbiamo già ascoltato, e a noi... Alleluia. Un'altra alleluia.
1: Hai sempre
2: no,
1: questa?
2: Ma tu non puoi cantare, non puoi cantare. Sei
0: un'altra
2: stonato.
0: Alleluia.
2: Se nel coro ti ci posso mettere. Ma soltanto per fare il pesce, apri e chiudi la bocca, ma non canti, non puoi cantare.
1: Ma nemmeno con gli editor.
3: Ascolta questa, sono gli funky
0: donkey.
1: No, sono gli editor.
0: Perché bisogna ricordarsi.
2: Certamente, sono l'unica in questo paese ad avere l'anima un poco artistica. Non ti scordare che sono mezzo soprano e che ho cantato pure a San Carlo di Napoli.
4: Ascolta San Carlo di Napoli.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Buongiorno.
2: Mezzogiorno, sì. Che dolore.
3: Perché?
2: Beh,
3: perché?
2: Oh, mica si può sempre parlare di cose allegre che fanno ride. Io invece sto a casa con un mal di schiena, altro che mare, che montagna, che vacanze. Vabbè, che vuoi fare? Succede sempre d'estate.
3: Momento,
2: oh. Ok, comunque buon venerdì a tutti, oppure
3: grazie,
2: no.
3: Perché,
2: scusa, ci sarà pure qualcun altro che c'ha mal di schiena, che sto da sola io.
4: Tu da molto tempo.
2: Comunque, grazie, ciao.
3: Prego.
4: Una dimessa, Antonella.
5: Elicottero?
3: Basta.
4: No!
3: Basta.
4: Basta.
3: Per favore.
4: Basta.
3: Andiamo avanti.
4: Sì. Cosa c'è adesso?
3: Cerchiamo di... In che senso?
4: Cardigans e poi?
3: Poi
6: buongiorno, sono arrivata.
3: Ah, grazie.
6: Tutto bene.
3: Grazie.

0: Le 12.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Lutto nel mondo del calcio, a 91 anni è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona che vinse lo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Gli esteri, la Cina ha risposto alle accuse del presidente Trump sulle presunte violazioni di dati degli elettori negli Stati Uniti. Pure invenzioni ha stigmatizzato Pechino. Il tycoon nel suo discorso alla nazione aveva denunciato la compromissione del sistema elettorale statunitense a causa delle interferenze cinesi. Ma torniamo in Italia, tensione tra governo e Colle. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato che gli atti di clemenza sono facoltà esclusiva del Presidente della Repubblica. Un uomo fra i 30 e i 35 anni italiano è stato ucciso a coltellate a Modena. A ritrovare il cadavere di prima mattina nella zona dell'androne condominiale sarebbero stati alcuni residenti che hanno immediatamente dato l'allarme. La vittima non sarebbe residente nella palazzina ma in un'abitazione nei paraggi. È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata per i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante in provincia di Genova. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno consentito all'espianto e alla donazione degli organi della piccola. A Palermo si indaga su un omicidio avvenuto in queste ore. Un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate, secondo una prima ricostruzione, nel corso di una lite tra vicini. Gli inquirenti stanno cercando l'aggressore. Infine il calcio. Il mondiale si prepara a vivere la finale che sarà Spagna-Argentina. Francia e Inghilterra dovranno invece accontentarsi del terzo posto in programma domani. Per il momento è tutto. Ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transitano dei temporali al nord-est, localmente anche forti. Rimane invece più asciutto e soleggiato sul resto d'Italia con l'anticiclone subtropicale che porta ancora un clima molto caldo, punte di oltre 40 gradi sulle aree interne del centro, valori anche superiori sulle isole maggiori. Con questo è tutto, per maggiori dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Mezzogiorno e 13 minuti, terza ora di Good Vibrations, entrati da poco nella top 20. Street of Dreams erano naturalmente gli U2.
2: Posso confermare?
1: Okay, andiamo avanti. Va bene.
2: Per chiudere il discorso monopattini, c'è una modalità che potrebbe essere utilizzata
1: per cogliere in flagrante per
3: fermarli. No, il vigile secondo me dovrebbe fermarli col braccio teso alla, non so, a un lottatore di wrestling altezza carotide.
1: Dici che lui saprebbe come
4: è un bel sistema,
1: speriamo
4: funzionerebbe con tante altre cose, non solo

0: The Boys of Summer. I ragazzi dell'estate.
1: Eccoci qua.
0: Siamo noi.
2: Miei ragazzi.
3: Ciao, io forse arrivo tra 40 minuti. Okay. Sì. Forse.
0: Scrivi
2: poi. Cosa dipende, Angela? Cosa
0: il traffico, non so.
2: Cosa è successo?
0: Un po' incasinato. Bene. Va bene. Verso quali...
4: Stai ascoltando Radio Freccia?
2: Sì, lo sapevo.
5: Ragorda dello sempre.
2: Non deve essere minaccioso. C'è un momento indovinello per questa terza ora, sì. Compleannesco.
0: Sì.
6: Raga, c'è spoglio.
0: Basta.
2: Allora, come fare a indovinare questo attore, possiamo dirlo?
0: Sì.
2: 74 oggi.
0: Più di un attore.
2: Molto di più.
0: Sì.
2: Abbiamo scelto una, infatti, essendo molto di più, una sua interpretazione canora.
0: Sì.
2: Che io non sapevo si fosse cimentato.
0: Pochi secondi, perché poi sappiamo che sciazzamate,
2: ma
0: rubate,
2: non è
0: vero. Per cui. Uno dei video più costosi a livello di CGI. Yes. Grafica veramente incredibile, degli effetti speciali da urlo.
2: Adesso io la direi il titolo, tanto non è così famoso.
0: Agganciato a un sentimento.
2: Ah, ok.
0: Un'emozione.
2: Questa è la traduzione. Possiamo aggiungere altro per aiutare?
0: Beh, papo tipo tipotà, momento sì. Indovinello, soliti premi. No, non si può dire altro perché sennò diventa troppo facile.
2: Mm.
0: Un cognome abbastanza difficile.
2: Non molto americano, questo lo possiamo dire.
0: Ah no, certo.
2: Perché non avevamo detto che era americano, ma il cognome non porterebbe a pensarlo. Si mantiene, secondo me, molto molto bene.
0: Ma tu che ne sai?
2: Bene,
0: vedi?
2: Ultime foto.
0: Ci giochi a padel la domenica?
2: Sì.
0: No, non è vero. Che ne
2: sai? Nonostante i 74, sembra.
0: Dalle foto, ma le foto sono ritoccate. Cioè, anche tu in foto sembri.
2: Sì.
0: Poi quando uno ti vede dal vivo sei ancora meglio. 366-663-4466, coordinata principale. Visto che è venerdì 17,
2: mm-hmm,
0: e visto che questo è il primo indovinello della giornata che facciamo,
2: quindi
0: al
2: eleviamo
0: dito più veloce,
2: il premio.
0: Al dito più veloce, sì, che indovinerà e risponderà correttamente, si porta a casa un fantastico.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
4: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Radio Freccia.
6: 12:27 nel pieno del momento indovinello all'interno delle Good Vibrations. Facciamo gli auguri. 17 luglio 1952. Nato a Baltimora. Attore, ma anche molto di più.
7: Risposta esatta è Arnold Schwarzenegger.
6: No.
8: Ho indovinato.
6: No. Almeno vada.
9: No, non avete ancora indovinato. Cavaliere. Che quando fanno le corse, che tipo di cavaliere è? È piccolo, piccolo, è il.
10: È il sardo.
9: Chi è?
10: Sardo.
9: Chi?
10: Sardo.
11: C'è un'antica tradizione. I piccoli cavalieri.
6: C'è anche un'altra sigla, la indovino con una che non abbiamo ancora fatto sentire. Dai, così almeno. Anche se in tanti ci avete preso.
11: 366-663-4466.
6: Fai sentire il rullante dell'altra invece sigla. Ecco, basta, era solo questo.

0: Ma di che cosa erano composte le pelli dei tamburi di quegli anni, percossi con tanto vigore sia da Phil Collins che da tanti percussionisti batteristi dell'epoca? C'era proprio, non so, c'era un modo diverso di battere sulla batteria. Non sei d'accordo? Va bene, grazie, andiamo avanti.
1: Compro la S di Samira e devi darselo.
2: Salutiamo la signora Longari
0: e anche Samira, che comunque merita.
2: No, Samira, sì. Salutiamo ovviamente, sempre sì. Eterno. C'è qualcuno che ha indovinato?
0: Credo lui, forse proprio.
2: Provo, sì. Non è che provo.
3: Sfrecciati,
0: sì. Ci dica.
3: È il compleanno del bagnino più sopravvalutato d'America, David Hasselhoff.
0: Perché? Ma magari era capace.
2: Ah, perché non era capace, eh?
0: Dici? Senti, e qua era più anni 90, però il sound.
2: E questa è la sigla remastered, eh? Ah. Senti la pasta della masterizzazione.
0: Aspetta, fammi vedere, magari non è al dente, aspetta.
2: Fare il cretino. Va bene, va sì. Bene, tanti auguri.
0: A lui?
2: Tante belle cose, figli non ho, maschi, non centri ho
0: visto,
2: di questi giorni.
0: Non ho visto, perché nella filmografia sono andato a cercare, eh. Oh, non c'è un titolo, dimmi un titolo altro che tu conosci, che aveva fatto. No,
2: Pon Pon, numero 2.
0: Vabbè, parti da un po' più recente, questo è 76.
2: Uno, film incredibile, numero 2.
0: Sì. Poi?
2: Non so cos'è. Scontri stellari oltre la terza dimensione.
0: Ah, beh, poi?
2: Regia di Luigi Cozzi.
0: La casa 4.
2: Beh, la casa 4. Sì. Squadra antidroga.
0: Palle al balzo, per bello. Dirne una. Palle al balzo. Balzo.
2: Dodgeball non l'hai mai visto?
0: No.
2: Ma quello, beh, abbastanza...
0: Cambia la tua vita con un click.
2: Visto, sì.
0: Ma che...
2: Piranha 3DD.
0: Ma cosa ha
2: sembra una taglia di reggiseno. Perché 2D? Ted 2. L'orsetto.
0: Ah, e cosa faceva lui?
2: Ma che ne so, ma perché mi devi fare tutte queste domande? Cioè,
0: scusate, non ero così tanto.
2: Beh, c'è anche un Killing Hasselhoff.
0: L'ultimo fatto appunto nel
2: Poi disegno. Baywatch.
0: E vabbè, è quello.
2: Il film.
0: Ah, allora. Oh.

0: Radio Freccia.
1: 12:43, Paul McCartney, Come Inside, ultimi minuti, quelli che abbiamo a disposizione per prepararci, tutto è pronto. In
2: Poppy Bonnici, in postazione, Lucia Blini, tutti qua, Lisa Korn.
1: Allora, io vi darei anche il numero di telefono per tempestarla di telefonate e dirle che così non si fa. Perché oggi la polemica la faremo solo in tre.
2: Ah.
1: Perché la signorina...
2: Justin.
1: Non viene.
2: Non viene.
1: E vi dirò di più. E non verrà.
2: Manco la settimana prossima.
1: Senza avvisare. Senza preavvisare.
2: Niente.
1: Senza post-avvisare.
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Dopo questo capolavoro che ci separerà per circa 6 minuti, entriamo nell'atmosfera della vera, autentica polemica di quest'oggi. Quarta ora. Vogliamo anticipare qualcosa?
1: No.
2: Mi spiace, io volevo.
1: Non possiamo anticipare niente perché...
2: Perché se no?
1: Silenzio elettorale.
2: Ok.
1: Un po' di dorso.

0: Poi per gli amanti dei videogame c'era quest'altra versione, rifatta, ripresa.
1: Uno degli autentici protagonisti di Milano Cortina 2026, lo salutiamo. Un
0: pedofilo. La torcia umana, sì. Va bene, cos'altro aggiungere a questa puntata strabiliante? Se non sorpresa, andiamo via un'ora prima.
1: No.
0: Abbiamo
1: no,
0: finito.
1: No,
0: grazie,
1: non è vero,
0: per aver partecipato.
1: No,
0: grazie per aver scelto,
1: ci
0: come
1: credo,
0: sempre.
1: Poi ci
0: a Radio Freccia.
1: Sì.
0: Ci sentiamo. Cosa?
1: No.
0: Ci credo. Basta, ma sì, va bene così. Ci sentiamo domani.
1: Dia un overture, un teaser per la polemica della quarta ora.
0: Viaggi.
1: No,
0: vacanze.
1: Ecco, più vacanze, direi.
0: Vacanze.
1: Per meglio dire,
0: ferie.
1: Eccolo lì. Ferie. Il motivo per cui non c'è Justin.
0: Per cui, se siete delle partite IVA, potete.
1: Lei è partita IVA?
2: No, papà, me ne guardo bene, scusa.
0: Potete cambiare canale. Cioè.
2: Voi che siete partita IVA potete prendere e andare.
0: Quindi, infatti, io la trovo.
2: Siete liberi, professionisti, sei libero, vai.
1: Siamo talmente vai. Liberi
0: vai.
1: Che ce ne andiamo.
0: Perché sei qua?
1: Vai.
0: Apri la porta e vai, no?
2: Come il mio elettricista mi ha detto: vengo domani, poi no, domani non ce la faccio.
0: Vedi.
2: Vengo un'altra. Sì, alle 4. No, vengo alle 6.
0: Ma vengo un altro giorno.
2: Vengo un altro giorno, non c'ho voglia.
1: Gli italiani vanno in ferie? Rispetto magari ai loro colleghi
0: sì, certo.
1: Europei?
0: No,
1: in
0: non ci vanno. Non ci vanno.
1: Si sentono.
0: Niente. No,
1: confident.
0: Nella modalità.
1: Illustrativa, sì. Come il
2: gli italiani sono sempre in ferie. L'unica differenza è che. Vanno in ferie a volte al mare, a volte in ufficio. Cioè non fare niente al mare, non fare niente in ufficio.
0: C'è una canzone che faceva Hey, I'm on vacation every single day because I love my occupation.
1: Ma questo invece è Paolo Nutini, mi dispiace.
0: Va bene, tra poco cominciamo, Black Moods dopo, prima, appunto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È l'una in punto, precisi precisi, cominciamo come non mai, cioè proprio è scattato alla fine del Rock Time, puntuali. 13:00, è arrivato il momento del venerdì che tutti aspettano, proprio lui, cioè quello in cui io me ne vado.
2: No,
1: perché essendo partita IVA appunto non posso parlare di ferie, per cui grazie di nuovo per aver seguito questa trasmissione.
2: No, non è vero, parleremo di
1: ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora, vi lascio
2: non è vero.
1: Con il bambino col pigiama righe.
3: È vero!
1: Ci sentiamo.
2: Un po' sembravo, sì, lo so.
3: Si sente.
1: Ma tra poco la vita è bella.
2: Che altro film che peraltro parlava era più o meno della stessa.
1: Ciao Gigi.
3: Dai, ritorna al futuro.
1: Cosa fai?
3: Andiamo avanti.
1: Ah, andiamo avanti così.
3: A citazioni.
2: Sì.
1: Vabbè, cominciamo?
2: Sì. L'informazione va subito loro.

0: The Everlasting Gaze, Smashing Pumpkins, 13.04, tempo ancora di informazione qui su Freccia. Si parte dagli esteri con la Cina che ha risposto alle accuse del presidente Trump sulle presunte violazioni di dati degli elettori negli Stati Uniti. Pure invenzione ha stigmatizzato Pechino. Il tycoon nel suo discorso alla nazione aveva denunciato la compromissione del sistema elettorale statunitense a causa delle interferenze cinesi. In Italia, cronaca, è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata per i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante in provincia di Genova. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. A Palermo si indaga su un omicidio avvenuto in queste ore. Un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate, secondo una prima ricostruzione, nel corso di una lite tra vicini di casa. L'aggressore è stato arrestato, non sono chiari i motivi del gesto. Mentre ieri un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park di Spotorno, nel Savonese. Il giovane sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava un calciometro nella zona. Poco prima c'era stato un acquazzone e non si esclude che l'acqua possa aver raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Tensione tra governo e Colle, presidente Mattarella che ha richiamato il ministro Nordio sulla grazia. Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, il guardiasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Notte di nuovi raid sull'Iran, il centro di comando degli Stati Uniti ha annunciato che si è conclusa la sesta nottata consecutiva di attacchi sul paese medio orientale, colpiti target militari. Lutto nel mondo del calcio. A 91 anni è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. E in chiusura sale l'attesa per la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina, che si gioca domenica sera. Francia e Inghilterra invece dovranno accontentarsi della finale per il terzo posto, in programma domani. Su RTL 102.5 seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. È davvero tutto per il momento. Vi ringraziamo per l'ascolto e diamo la linea ai colleghi del meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transitano dei temporali al nord-est, localmente anche forti. Rimane invece più asciutto e soleggiato sul resto d'Italia, con l'anticiclone subtropicale che porta ancora un clima molto caldo, punte di oltre 40 gradi sulle aree interne del centro, valori anche superiori sulle isole maggiori. Con questo è tutto. Per maggiori dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: C'è un'altra versione che faceva così. Aspetta che chiamo Double che non c'è, così l'ascolta anche lui. No, era così. Era così, era così.
1: Sto fa la cacca.
2: No.
1: Sto fa la cacca.
2: La cataratta.
0: La cataratta.
2: La cataratta.
0: Canzone sospinta e promossa dall'Associazione Italiani Oftalmologi. La cataratta. Bentrovati, buon pranzo, buon ultima ora da parte di Davole e Lorenz. La polemica, eccola qui.
2: Oh.
0: È tripartita e non quadripartita, come di solito è, vero?
2: Sì. Buongiorno Gigi, ma, buon pomeriggio.
3: Una roba,
2: sì.
3: Ma avete già parlato di, come si chiama quel programma lì?
0: Che? Ah sì,
3: Temptation
0: no, oggi non l'abbiamo fatto.
3: Solo per mettere questo pezzettino.
2: Continua il viaggio nei sentimenti.
0: Di chi?
2: Dei
0: di
2: nostri protagonisti.
0: Chi sono?
2: Tante le novità che abbiamo visto lunedì.
0: Doppio appuntamento.
2: In un doppio appuntamento. Lunedì, mercoledì.
0: Ma tu non hai visto né l'uno né l'altro. Vita. Dillo, dillo.
2: Ci regala un sacco di gioie.
0: Sì,
2: no,
0: grazie.
2: Non ho visto né uno né l'altro perché ho visto la partita.
0: Quale?
2: Mercoledì.
0: Ok, quindi vai.
2: E lunedì. Cosa stavo facendo? Mi ricordo.
0: Sì.
2: Stavo giocando.
0: Ecco,
2: forse. Quindi ci avevo da giocare.
0: Sì.
2: Oh. Ci avevo da giocare. Per cui no, non li ho visti. Ma so di cose accadute.
0: Sì. Il tema della
2: messaggi
0: polemica di oggi.
2: Rivelati.
0: Il tema della polemica di oggi.
2: Tentatori che.
0: Riguarda le
2: tentatrici
0: ferie.
2: Tentatrici che.
3: Sappi che al capo gli piace un sacco sta roba.
0: Che cosa? Sì, eh?
3: Che
0: uno
3: che lui cerca di stare sul pezzo.
0: È il vero segreto.
3: E noi.
0: No?
2: Ma è il vero segreto.
0: È il famoso doppio binario. Vabbè, ognuno va per i fatti.
2: Ciao Giulia.
0: Sì.
2: Che bello averti con noi.
0: Facciamo la sigla un attimo di Giulia, anche se non c'è. Cioè, grazie
2: per.
0: Velocemente, grazie.
2: Per essere venuta anche oggi. Grazie, ci fa piacere.
0: No,
2: vediamo che stai bene, va bene.
3: Sì, sì.
2: Molto bene.
3: Io manco mai, No, beh, un paio di volte è capitato.
2: Vabbè, cos'è?
3: Però io alle 10 qua puntuale.
0: Sì. Ah, non fa
2: ma
0: niente.
2: Ma non è puntuale,
0: Gigi,
2: tu devi arrivare all'1.
3: Sì,
2: cioè, alle 10 puntuale di che?
3: Ma io arrivo sempre prima.
2: Sempre prima. Sì.
3: Poi dopo mi allontano, vado a fare due cose, la colazione.
0: Posso dare solo il titolo?
3: Vai.
0: Solo il titolo. Quasi un lavoratore italiano su due non riesce a usare le ferie.
2: Ecco, bello. Perché non riesce? In che senso?
0: Adesso ci abbiamo un'ora, però.
2: Vabbè, chiudiamola al volo. Dai, diciamo perché e basta, così possiamo andare a casa, no?
3: Vuoi sapere quante ferie arretrate ho io?
0: Per esempio.
2: Puoi dirlo?
3: Sì, non è. Cioè, faccio fatica a smaltirle. Che un po'
0: quante
3: le ho
0: ne hai? Quanti giorni?
3: Dovrei avere 5-6 settimane arretrate.
0: Urca, è un mese e mezzo.
3: Sì, ma c'è gente che ne ha molto di più.
0: Ah.
3: E vabbè, c'è da lavorare, c'è da lavorare.
0: Soltanto il 44,5% dei lavoratori italiani è riuscito a utilizzare tutti i giorni di ferie maturati nell'ultimo anno. E infatti Gigi è dall'altra parte.
2: Ce l'ho io la soluzione.
0: Sì.
2: Datene meno.
3: No, no, sì,

0: È il secondo dato peggiore davanti alla Serbia, cioè fa peggio di noi in Europa solo la Serbia.
1: Ok, che salutiamo.
0: Che salutiamo.
1: Perché noi in serbo abbiamo sempre tante cose.
0: Si sa. E poi vabbè, c'è l'altro tema. E poi c'è l'altro tema, perché in Italia sempre.
1: Ma tra l'altro, scusami, la doppia. Io non mi ero perso la doppia puntata di Temptation Island.
2: No, io non so neanche quando è in onda.
1: Ma
2: io...
1: sei sicuro che l'abbiano fatta?
0: È lunedì l'ho vista, mercoledì no.
1: Ah, guarda che non c'era il doppio appuntamento.
0: Ah, dici di no, no, l'hanno spostata.
1: Non c'era, non c'era.
2: Io
1: l'hanno spostata perché c'era la partita.
2: Io ho visto soltanto uno che parlava al microfono avvicinandolo alla bocca, sai quelli che sono qua sul petto.
1: La Valiese.
2: Esatto, la Valiese, e diceva. Chiedo un appuntamento al fuoco.
1: No, chiedo un falò di confronto immediato. Sì,
2: esatto, se no spacco tipo... tutto, se no ammazzo tutti, spacco tutto.
1: No, ma era sempre sbambai? Sbambai.
0: In Italia il 44% dichiara di non sentirsi libero di andare in ferie.
1: In che
0: senso?
1: Cosa vuol
0: dire? Creare pressioni su colleghi o difficoltà nell'organizzazione. E questo è un altro bel tema.
1: Ma fate come Lores, che quando deve andare via scrive: va, io via. Non ci sono, ciao.
0: E lo fai anche tu. Comunque lo fai anche tu, e noi non abbiamo questa
1: allora problema, non ti conviene fare così, perché testimoni
2: Sì.
1: Tutti quelli che stanno ascoltando,
0: sì.
1: Quante volte avete visto, sentito mancare Double M quest'anno?
0: Sì.
1: E per anno intendo anno scolastico, da settembre ad oggi avanti, quante volte avete sentito mancare? Un paio.
0: Vi sentite liberi di andare in ferie?
1: Quante volte avete visto?
0: Riescite a usare le ferie?
2: Ma
0: siete in ferie?
2: Ma infatti spesso quando si va in ferie si fa il cosiddetto, aspetta che metto la base. Ok. Si fa vabbè, cioè, scusa. Sì. C'ho il mixer di qua. Si fa il cosiddetto piano ferie, e il piano ferie lo si fa organizzandosi tra colleghi.
1: Certo, sì,
2: dicendo,
1: per riuscire a coprire tutte le mezze.
2: Sì, esatto, sì, proprio per quello, perché ci si divide il lavoro. Allora tu fai questo, io faccio quest'altro, è una questione di organizzazione.
0: E per chi il piano ferie non lo fa?
1: Ecco, perché il piano ferie non l'avete fatto? Come l'avete scelto il piano ferie?
2: Il piano ferie non lo fa.
1: Ingresso porcellanato? È un bel piano?
0: Cioè, ha la coda? È piano a coda oppure è a muro?
2: È induzione?
1: Di quello io stavo parlando, non di quel piano.
0: Io pensavo, sai, la chi radio, la musica.
2: Sai chi non fa il piano ferie? Chi lavora negli uffici o nelle aziende, che ormai sono poche, che chiudono proprio in quel periodo.
0: Certo,
2: ad agosto. Mia moglie gli chiude quindi l'ufficio ad agosto, e ad agosto si
0: è obtorto collo.
1: Chi non fa il piano ferie lavora, e chi lavora
0: non fa,
1: l'amore. Esatto, bene, l'importante è essere tutti allineati. Allora, l'argomento l'abbiamo capito. 366-663-4466.
0: Non chiedere la domanda perché l'ho già fatta.
1: Principale, la domanda è...
0: No,
1: la domanda
0: l'ho
1: è...
0: già fatta.
1: C'è stato o no il secondo appuntamento di Temptation Island questa settimana? Perché non l'abbiamo mica capito.
0: Perché non ho rimesso i cavalieri, scusami.

0: No. Come fa? Come fa?
1: Sentite sotto la voce del Lorenz, si riconosce?
0: No, è diversa.
1: Sentilo qua, nei cori. È lui, eh?
2: Caspita, se si sente. No.
1: Si sente. Sì, sì.
0: Non mi si poteva nemmeno vedere in video 258, questa non era...
3: How long, sì. Rod Stewart?
4: Quanto
3: una...
4: è lungo?
2: Non è così?
1: No. No,
2: cosa vuole dire? Quanto tempo?
1: Ce n'è una versione.
0: Per quanto tempo?
1: Italiana. Sì. E faceva per quanto tempo e ancora.
0: Ora! Biagio? Salutiamo Biagio, sì.
1: Che lo citiamo sempre. No?
0: Prima di entrare nel vivo, abbiamo sempre dimenticato il modo con cui noi cominciamo la polemica?
1: No, facciamo sempre così. Una base, primo intervento, apriamo.
0: E poi?
1: Non dimenticarti.
0: E poi?
1: Cosa poi?
0: Cosa succede?
1: Poi ribadiamo un attimo, qual è il concetto, sì. Di cosa stiamo parlando?
0: Delle ferie, che gli italiani non le fanno.
1: Non prendere non il timone della situazione se non sai le sigla.
5: Ma com'è possibile? Andiamo a fare polemica.
6: Incredibile!
0: Fermi!
7: Signore e signori, buon pomeriggio.
8: C'è chi lo mette in culo.
9: Zingri, dagnere di cipollelli.
10: Ma insomma c'è un po' di polemica nell'aria.
1: Boh, vediamo.
11: Gradimento. È bello, anche so, ciccio polemica. Sento, è proprio.
12: No, Maria, io esco.
13: La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali.
1: No, basta, no. Non viene più diffusa.
0: Basta, cioè,
1: anzi, questo è il penultimo appuntamento.
14: Titolo sperimentale. Sì. No, telecamera. No.
15: A me Vasco Rossi fa cagare.
16: Va bene lo stesso!
17: Al mio segnale scatenate le good vibration.
1: Si stanno scatenando al 366-663-4466 nel penultimo momento polemica dell'anno.
0: Eh sì, poi dopo andremo in ferie anche noi perché non l'abbiamo ancora detto. Sì?
1: Ma cosa non le puoi chiamare ferie perché non prendiamo le ferie.
0: Vabbè.
1: Cosa accade?
0: Cosa accade?
1: Qual
0: che
1: è
0: si scopre
1: il
0: attraverso...
1: quadro che ci si presenta.
0: Sì.
1: Prego.
0: Potrebbe essere la Gioconda.
1: Sì. Qual è? Qual è questo quadro?
0: Allora, la ricerca la devo citare perché così a te ti piace, perché sennò se non danno le fonti.
1: A si dice, sì.
0: HR and Payroll Pools.
1: No.
0: HR and Payroll Pools. Di SD
1: HR,
0: Works.
1: Fammi leggere.
0: Di SD
1: HR and Payroll Pools. Okay.
0: È una società specializzata in paghe, soluzioni HR, gestione delle
1: perché
0: presenze.
1: Lui è inglese.
0: Oltre.
2: Yes. Sì.
0: Condotta
1: H11 il suo livello,
0: condotta, no? Su 16.500 lavoratori in 16 paesi europei,
1: che salutiamo.
0: E ne emerge che meno della
1: tutti i 16.500 abbiamo, sì, nominato Saparosso, Paravidello, Garamanno,
0: Franco c'è sempre. Soltanto il 44,5%, quindi sotto la metà dei lavoratori italiani, è riuscito a utilizzare tutti i giorni di ferie maturati nell'ultimo anno.
1: Posso sì, chiudere la polemica in un istante?
0: Sì.
1: È arrivato un messaggio bellissimo, conciso, sì. Io adoro la sintesi, ma è ovvio, la gente non ha i soldi, basta.
0: Però ho capito, ma alcuni ce l'hanno pagate, cioè è giusto che le faccia.
2: Non hai i soldi per andare moto a luogo, cioè andare a quello, intende, giusto? Vedi?
1: Certo.
0: A luogo.
18: Ecco, credo che quelli di Temptation Island abbiano tutti il monopattino.
0: Cosa c'entra? Era un altro argomento.
1: E magari giocano anche a padel.
0: Sì. Se basta!
1: Se sapete cos'è successo...
0: Ditecelo. Sì, bene, tra lavoratori, no. Sì. Prego.
1: Cos'è?
19: In Italia non si riesce ad andare in ferie perché tra lavoratore e datore di lavoro non si sa perché, ma si instaura sempre questo meccanismo malato di amicizia, subordinazione, senza di me non vivranno, cazzo, l'azienda potrebbe essere anche la mia, devo gestirla come se fosse la mia, non come se fossi un mero numero, un povero operaio che ha diritto alle ferie, no? Ecco perché non si vanno a ferie in Italia, per questo.
1: Quindi il problema è l'aziendalismo?
0: È il non sentirsi liberi. Ma,
1: guarda, qua ci sono tre aziendalisti.
0: Di
1: cioè, più aziendalisti di noi non ce n'è.
2: Secondo me il problema è anche il fatto che dobbiamo sempre trovare un modo per lamentarci. Perché se sei un numero, sei soltanto un numero, non sono umano.
1: Se ti
2: trattano in modo umano.
1: Che numero ti senti?
0: Sì. Da 1 a 10. Da 1 a
2: 11.
0: 6-7. Ecco, che bella questa, anche questa. Prego.
9: Allora, io ho fatto le ferie a giugno, quindi già sono ormai un lontano ricordo.
1: Perché i messaggi lunghissimi cominciano sempre con allora?
0: È vero.
9: Per quello che mi riguarda, io non riesco ad andare in ferie, non perché Lavoro nel privato, sono una farmacista collaboratrice, non perché non me li diano i miei titolari, ma fondamentalmente perché siamo a carenza di personale, cioè non si riesce a trovare dei collaboratori che vengano dottori farmacisti, perché siamo un settore ormai completamente...
1: Va bene, quindi ha ragione l'ascoltatrice di prima.
0: Cioè?
1: Se tu non hai collaboratori, però le ferie ti spettano, cioè è tuo diritto prenderle.
2: Sì.
1: Prendi e vai.
0: Perché non andate?
2: No, aspetta, se sei un dipendente, ci sono, se non sbaglio, metà delle ferie che hai a disposizione che puoi scegliere tu, l'altra metà il datore di lavoro ti può dire vai in questo periodo.
1: Ok, ma comunque e devi fa.
2: Ah beh, sì, certo.
0: E perché ne fate?
1: Perché avanzino?
0: 366-663-4.
1: Perché avanzino le ferie? Che non vi piacciono?
2: Cioè, per quanto mi riguarda prendo le ferie quando servono, quando ho bisogno, quando si possono prendere anche.
1: Il problema è l'aziendalismo? Ci sentiamo padroni dell'azienda in cui lavoriamo quando non
0: talmente
1: è nostra? Talmente
0: tanto coinvolti da essere...
1: Abbiamo un rapporto
0: malsano,
1: più che di subordinazione, di devozione.
0: Sì, genuflessione.
1: Va bene,
0: prego, partiamo.
1: Mettiamo i FFDP.
0: Sì.
1: Che sono i fortissimi funzionari dei poteri.
0: Cinque.
1: Sono cinque. 366-663-4466.

0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: È 13:31. Un orario che si può leggere anche al contrario per i più curiosi. Sappiamo
10: le
9: che
10: 31
9: voi
10: e 13.
9: Proprio dei curiosoni. No. Perché se lo leggi al contrario, vabbè,
11: cosa possiamo tornare sulla polemica?
9: A parlare con voi che non capite niente. Sì. Prego.
12: Io non ci vado perché sono un povero di merda.
11: Ecco, il tema è le
9: c'era
11: ferie.
9: Giustamente qualcuno sì. Che diceva bisogna fare un distinguo perché ormai nel parlar comune è vado in ferie significa vado al mare o comunque
11: vado in vacanza.
9: Vado in vacanza. Esatto. No. Cioè prendere ferie significa stare a casa dal proprio lavoro, dipendente.
11: Indipendentemente da quello che puoi fare.
10: Non lavorare.
9: Sì, stare a casa dal lavoro, cioè non
10: metti
9: lavorare.
10: Metti che uno fa smart working.
11: Oppure metti che uno ripittura tutta la casa in ferie.
9: Quello è un perché problema. Sono venuto a lavorare. Potevo prendere ferie? No, perché non ho la partita io.
13: Il mio capo me lo dice sempre, piano ferie, piano ferie.
11: Che sei famoso.
13: E allora ho segnato malattia.
9: Vabbè. La grande alternativa.
14: Però non tenetevi le ferie, datele a me, piuttosto datele a me.
9: Ecco.
14: Ciao.
11: Sì, perché il problema è che quasi un lavoratore italiano su due non riesce a usare le ferie. Oppure si dichiara di non sentirsi libero di andarci perché l'organizzazione.

0: non glielo permette, la pressione sui colleghi, insomma. Altro dato, i lavoratori italiani dispongono mediamente di quasi 25 giorni di ferie retribuite all'anno, 24,7, ma vorrebbero averne 33,6.
1: Perché 33, chissà, è il numero della salute, no?
0: Sì, sì.
2: Ah.
1: Come A?
2: Sì.
1: È 33.
2: Cioè, vabbè, perché Luciano Onder faceva il programma Medicina 33.
1: Sì, no, ma perché lì si dice, ma il nome l'ha preso perché si diceva che se dicevi 33 con la mano dietro, cioè, bisogna,
0: siete tra questi
1: rimbombava al 33.
0: Ne fate effettivamente 25, ne vorreste avere di più, per esempio?
1: Di che cosa?
0: Di giorni di ferie.
3: Proporrei anche il ferie sharing. Ecco. Datemi ferie, io so cosa farne. Ciao.
1: Il ferie sharing, cioè non le consumi, le dai ai tuoi colleghi.
0: E lui cosa dà a quello che gliela dà? Come funziona?
1: Vabbè, ma non è un...
0: Non è un dote adesso.
1: Bravo.
2: Credo che i giorni di ferie cambino in base al ruolo e al livello che hai. Tipo i dirigenti credo che abbiano 6 settimane.
1: Infatti è il motivo per cui questo qua non c'è mai.
0: Io dirigo.
4: Signora, ho dimenticato le ferie, le ferie, signora!
1: La signora.
5: Disturbo, ma si è staccato completamente il piano, signora! Signora!
1: La signora è passata sul palo che si era scassato.
0: Eravamo in Trinacria, che salutiamo, volta, grazie.
1: Prego,
6: ma penso che tanto dipenda anche dalla grandezza dell'azienda per la quale si lavora. Io sono stato sia in mini aziende, e parlo di ristoranti a gestione familiare con 2 o 3 persone, in cui chiaramente la tua assenza, la mancanza di un cuoco, di uno del personale, sarebbe stata importantissima, sarebbe stata vitale. E sono stato anche in grandissime aziende con decine e decine di dipendenti, in cui di andare in ferie non mi facevo proprio nessun problema, tanto sapevo che non avrei creato disguide a nessuno.
1: Però se tu risulti indispensabile per la tua azienda, è colpa tua?
0: Perché?
1: No, chiedo una domanda, è colpa tua se sei indispensabile? Sì o no?
0: Hai dimostrato troppo?
1: No, la risposta è non è colpa tua, se sei indispensabile è perché qualcosa non ha funzionato, cioè se la tua mancanza porta l'azienda in negativo,
0: c'è qualcosa che
1: non possono svolgere le mansioni, non possono vendere, non possono acquistare, non possono fare qualcosa.
2: Vabbè, siccome non siamo delle macchine e siamo degli esseri umani, ci possiamo ammalare, avere delle esigenze, cioè bisognerebbe avere sempre un piano B.
0: Perché siete della scuola di pensiero tutti utili ma nessuno indispensabile?
1: No, ma non è tanto quella la questione, cioè tu puoi avere delle persone che ritieni indispensabili per modo di dire, cioè nel senso che fa funzionare molto bene la tua azienda, però è ovvio che nel momento in cui quella persona non c'è perché ha altro da fare, perché si prende le ferie, perché non sta bene, la tua azienda deve
0: tutto crolla,
1: camminare lo stesso. Cioè, non è che
2: sì,
1: può,
2: certo.
1: È un po' come quando va via Lorenz, no?
0: Cosa succede?
1: Noi ce la caviamo lo stesso, cioè non è che
7: le ferie non dovrebbero essere solo un diritto, ma un obbligo. Le ditte, le aziende, i capi devono avere l'obbligo di far fare tutte le ferie, allora sì, altrimenti o gli chiudono l'azienda o devono andare in monopattino.
0: Ecco,
1: Mena.
0: Sì,
1: grazie. Mena.
2: C'era un mio amico che ogni tanto mi diceva, sono in ferie obbligate perché ne ho tante, quindi
0: e le devo smaltire.
2: Devo stare a casa
0: anche se non vorrebbi.
2: Esatto, sì.
1: E voi?
0: Vorrebbe?
1: E voi? Quante ferie vi daresti voi?
2: Dai, facciamo un calcolo di ferie, mandatecele.
1: 366-663-4466. Intanto su Freccia arrivano anche i Wolf Alice, Formidable, Cool.

0: Alice e il lupo, nota favola.
1: Oppure il lupo Alice.
0: Sì. Formidable Cool. Ancora qualche minuto insieme prima di chiudere la polemica di quest'oggi. Tanti
1: c'è
0: messaggi,
1: a chi piace,
0: bisogna dire.
1: No, poi. Il cool.
2: Ah, sì. Ciao, buonasera, sono sì. Ignazio. Sì. Allora, dica. Per quanto so io, le ferie vanno fatte. Come stavate dicendo. Okay.
0: Perché se no.
2: Come ha detto qualcheduno, le ferie sei obbligato a farle. Adesso c'è una legge che fine anno le devi fare tutte, entro fine anno.
1: Ma che cosa? Questo c'ha fretta di chiudere, cos'è questa?
0: Un giusto lavorista.
3: Questa legge c'è da mo che le ferie sono uno deve farle per forza.
1: Ma Ignazio dice
0: di no.
1: Che adesso c'è questa legge. Fine anno le
4: devi fare. Ma sono l'unico che va in ferie per fare un altro lavoro?
0: No. Credo di no, Massimo, credo di no.
1: Siamo in tanti, siamo in tanti.
5: Se sei indispensabile per la tua azienda è colpa tua che ti sei impegnato troppo.
0: E questa è una tesi.
5: Se ti impegnavi di meno non eri così indispensabile.
0: Questa è una tesi che Dabo l'adotta da molti anni, sì.
1: E infatti.
3: Meno.
1: Sono un vigile.
0: Less is more.
1: Sono un vigile del fuoco, al netto dell'enorme piacere di fare questo lavoro, dice Riccardo, oggi ho ancora tutte le ferie di quest'anno da fare perché tra i vari motivi siamo schifosamente sotto personale.
0: Come tante forze dell'ordine, anche se voi non siete proprio.
1: Ma torna sempre la stessa domanda. La colpa di chi è?
0: Ecco.
1: È tua?
0: Additiamo?
1: È tua?
6: Ciao ragazzi, vorrei rispondere alla farmacista che dice che ne fa fatica a prendere ferie perché c'è la mancanza di personale nelle farmacie. Mm. Vorrei dire che la mancanza di personale non è un suo problema, il problema è dell'azienda e del, diciamo, proprietario della farmacia o delle farmacie, che si dovrebbe rimboccare le maniche e andare a lavorare lui dentro la farmacia e coprire quei turni, o comunque trovare altre persone per coprire quei turni mancanti. Non facciamo ricadere sui dipendenti le problematiche di un'azienda.
0: Non facciamo.
6: I diritti dei dipendenti ci sono proprio per tutelarli.
3: Okay, cioè, i classici jolly o i lavoratori del fine settimana, i lavoratori estivi, per esempio.
1: Mm-hmm.
3: Come
1: sì.
3: nei negozi. Spesso.
1: Sì. Adesso, si usa ancora?
0: Il jolly? Non lo so.
3: Beh, noi abbiamo delle persone jolly che lavorano nel weekend, per esempio, in regia. Ci
0: buongiorno.
3: Sono alcuni.
0: Abbiamo delle persone che lavorano nel weekend.
7: No, caro Fantocci,
1: dica.
7: Anche quest'anno l'azienda ha bisogno del suo contributo. Ma è il mega direttore. Quindi niente ferie quest'anno.
0: Eccoci.
7: Bambocci.
1: Va bene. Fantozzi non aveva fatto benissimo.
0: Alla domanda su quanti giorni consecutivi fossero necessari per rigenerarsi, per stare meglio, gli italiani, secondo questa ricerca, hanno indicato 9.2 in media. L'Europa ha detto 13.4 media europea, quindi in realtà meno della media europea, 9, no? Ok. Uh-huh. O ci mettiamo meno o abbiamo a rigenerarci, o abbiamo meno abitudine a programmare lunghi periodi di sosta? Punto interrogativo.
1: Vabbè, però questa è già una cosa in più. Vabbè. Ancora non abbiamo risolto quella.
3: È per questo che si parla da tanto tempo di fare la settimana corta. Ci sono dei paesi del nord Europa dove lavorano 4 giorni.
0: È già realtà, certo.
3: E dicono che producono meglio, dicono. Io non so.
1: Sarà vero?
3: Beh, sarà
1: finto?
3: Come diceva mio
0: sarà
3: nonno,
0: Silvia?
3: Al somaro, se non gli

0: dai da mangiare e il carretto non lo tira.
1: Certo, certo.
2: Allora io mi darebbe
1: il carretto passava.
3: E quell'uomo gridava
0: gelati.
2: Almeno 2 mesi di ferie, soprattutto quando fa tanto caldo, perché facendo la postaina adesso sto la lavorando sotto al sole. L'interno della macchina con tutta l'aria accesa, aria condizionata, molto condizionata, segna 38 gradi, quindi fuori ce ne saranno almeno 42-43, penso. Percepiti 85.
1: Okay.
2: Lavoro col cappello, quindi io direi che almeno l'estate questi lavori sotto al sole ci sarebbero bene 2 mesetti di ferie. Sì,
3: Tuteliamo. Gente come per Silvia che lavora col cappello.
0: Tuteliamoli. Fa la postina e ha la macchina, non ha lo scooterino, no, quello con le due ruote dietro anziché davanti.
1: Anche la macchina.
3: Anche la macchina, anche dipende. Anche la
1: macchina. Dai, mettiamo un disco e poi abbiamo gli ultimi minuti per ascoltare ancora un paio di messaggi legato a questo argomento che vi ha svegliato, ma perché Lorenz d'altronde è molto bravo a solleticare la vostra vena polemica grazie alle sue due lauree.
3: Di cui una fatta col Node, grazie.

0: Difficile vivere senza Warning, lo abbiamo acceso, diciamo metaforicamente, grazie ai Green Day, anche se si sta per chiudere il momento polemica datato 17 di luglio.
1: Il Lorenz è maestro.
0: Maestro, sai che è ambivalente, si può dire in tutte e due modi.
1: Nel pungolare il ventre molle della platea radiofonica, sì. Scrive qualcuno.
0: No, ma lui non ce l'ha molle, sono io che
1: un
0: ce l'ho più
1: buon pomeriggio. No, il mio ventre.
0: No, anzi, infatti.
1: Era una giornata qualunque.
0: Cosa c'entra questo con le ferie? Cosa c'è?
2: Lascia fare.
1: Un tranquillo venerdì pomeriggio.
0: Sì.
1: Finita la sua trasmissione radiofonica, Laurent Dardan, per gli amici Lollo.
0: O LD. Un po' come.
1: Posso parlare? Esce dalla radio per andare alla sua consueta sessione settimanale di allenamento.
0: Sì.
1: Lui fa padellates, che è un misto tra pilates e padel.
0: È bello, non l'avevo mai sentito.
1: Non farmi ridere, dai, volevo finire.
0: Sì. Porta padellates.
1: No, non si può fare niente con voi, non si può fare niente.
0: Eccoci, sì.
1: Grazie ancora per i tanti messaggi che sono arrivati legati a Temptation Island.
0: Se pochi, credo, l'ho vista pochi.
1: Ma no,
0: pochi,
1: hanno fatto pochi. Tutto. Cosa accadrà? Usciranno, non usciranno?
2: Ma si picchieranno finalmente, perché cioè, io ho visto tanta aggressività, però... Cioè,
0: torneranno insieme?
1: È un po', sì, un po' sterile, cioè non produce niente. Non so, due bottiglie spaccate.
0: Sì, un po' di... Un po' di congiuntivi sbagliati.
1: Di congiuntiviti?
3: Sì, scooterino con tre ruote delle poste lo danno soltanto ai raccomandati, sì. Come le ferie d'altronde.
0: O per portare le raccomandate.
1: Va bene, questa era una frecciatina ai colleghi dell'ascoltatrice.
0: Postaini.
1: La tua era una battuta di merda, come tutte
4: le volte. Ciao, Mecati, vorrei rispondere all'ascoltatore di prima che diceva che i datori di lavoro, il proprietario deve andare a lavorare. Non è il problema del proprietario che non va a lavorare, il problema è che oggi il personale non lo trovi.
0: Basta.
4: Non perché non hanno più voglia di lavorare.
0: Basta,
4: vogliono fare tutti i soldi con i social. E di chi è la colpa?
1: Sì.
0: Questo è proprio.
4: Ciao sfrecciati, Marco da Lumezzane.
2: È vero, che
1: ma
2: schifo.
1: Perché Marco? Perché Marco parla a loro? Loro chi?
0: I poteri molto forti, certo, sì. Sono loro i responsabili. Questo era proprio il messaggio iconografico del momento polemica. Le vorremmo tutti così.
1: A me non è che tu
2: colpa
1: puoi
2: di internet.
1: Colpa?
2: Di internet.
0: Salutiamo anche lei, sì, lo riassumo.
1: Fai tu?
0: Zanal, dicendo che esistono i jolly. Lei fa la commessa, ci hanno scritto, ed effettivamente esistono queste persone chiamate 24 ore prima che li sostituiscono.
1: I jolly.
2: Beh no, noi non li chiamiamo, noi ce l'abbiamo, abbiamo delle persone anche che fanno la notte, esclusivamente la notte.
0: Sì, vabbè, quello dipende dal lavoro.
1: Ma noi chi?
2: Noi, la nostra azienda.
1: Vedi che dici noi, quindi sei aziendalista.
0: Sei aziendalista.
1: E quindi ti ritrovi in tutto il loop di cui parlavamo
2: prima.
1: Sono
2: 26 anni che sono qua.
1: Sono 26 anni. Sì, va bene, questo è il penultimo momento polemica che faremo.
0: Sì, il prossimo sarà l'ultimo.
1: Grazie per aver partecipato.
2: Che ci sia...
1: Mandateci gli aggiornamenti per quanto riguarda i falò di confronto. Mi raccomando, noi venerdì prossimo saremo qua. Faremo un falò di confronto. Ci sarà, non ci sarà?
0: Sì, ok.
1: Perché giusto. Bisogna decidere.
0: Ma c'è anche Filippo Bisciglia che ci
1: salutiamo. Ma magari vorremmo essere un po' tutti Filippo Bisciglia. Grazie Gigi.
0: Sì, grazie Gigi.
1: Grazie Giulia, gentilissima.
0: Che non c'è.
1: Ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Grazie per aver scelto Radio Freccia, Temptation Island, arriva Bramari. Noi ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino alle 17. Ci sono io, ovvero Ambra Marie, con Electric Ladyland. Quindi, come vi dico sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate in questo labirinto di mente e ne usciamo poi domenica. Bene o male, questo non lo possiamo sapere, dipende. Oggi è tutto aperto. La strada non è ancora stata battuta, quindi non possiamo sapere quali strade batteremo, quindi non possiamo sapere se saranno tre bei giorni insieme o tre giorni mediocri o tre giorni brutti, chi può dirlo? Domenica tireremo le somme e intanto cominciamo. Da cosa? Dal numero 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, per partecipare appunto a questo weekend con la sottoscritta. Io cercherò di raccontarvi cose legate alla musica, qualche fatto mio, perché così ci sta, tra amici si fa così, e poi mando un po' di musica buona, tipo questa.

Let There Be Rock. Sono arrivati gli AC/DC all'interno di Electric Ladyland, programma che non solo vi potete ascoltare ma potete guardare anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo così la nostra prima ora insieme, ripeto, 366 663 4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, perché non solo io faccio compagnia a voi ma voi la dovete fare a me, è uno scambio. What this? Com'è che era? Per il bello che ho fatto anche il classico e non mi ricordo, ci sono delle cose che do ut des, ma che cazzo sto dicendo, do ut des, ecco com'era, ma perché io non mi ricordo mai niente delle cose che ho studiato, com'è sta storia?

Le 14:13 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. E come lo occupiamo questo tempo? Ma facendo cose di solito. Vi do un po' gli orari, almeno avete un'idea di come districarvi all'interno appunto della taverna della Tana del Bianconiglio. No, ma oggi non ce la posso fare, a parte che ho coniato un nuovo modo di dire latino, che è what des invece di do ut des. Probabilmente stavano parlando talmente tanto di Temptation Island che il cervello si è frizzato.

Qualcuno mi scrive: ma sei sicura di essere stata a scuola? Poi c'è chi anche giustamente dice: oggi non ce la posso fare. Oggi sì, effettivamente capita spesso che io non sappia parlare, infatti nemmeno io so perché faccio radio, però quindi abbiamo iniziato dicendo la taverna del Bianconiglio invece della tana, poi ho detto un out des invece di do out des, ve l'ho detto, secondo me sono le influenze di Temptation Island che vuoi o non vuoi sono arrivate anche al mio cervello che si è frizzato per un attimo, però vi stavo in realtà dicendo che ho preparato degli argomenti per voi come sempre, spero di essere in grado di esporli, in caso andrete voi ad approfondirli meglio, io vi lascio così, delle scintille, facciamo così. Ci sarà un on this day verso le 14.50, poi fortunatamente arriva già il Tgigi, così si occupa il buon Gigi Riccardo delle informazioni, delle news legate al mondo del rock, e io schiaccio play che forse è meglio.

0: l'ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ti accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno
3: appena. A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Resorts. Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 14:28 all'interno di Electric Ladyland. Giustamente qualcuno commenta dicendo che Amsterdam può nuocere alla salute. Vabbè, sì. Effettivamente sono stati due giorni intensi, ma perché abbiamo documentato il concerto delle Florence Road, io, Gianluigi Riccardo. Dopo ve lo raccontiamo insieme. È inutile che vi racconti questo viaggio da sola, senza il mio compagno. Peraltro, come dicevo già, la persona più noiosa di Radio Freccia con la quale andare ad Amsterdam l'hanno appioppata a me, ma comunque siamo riusciti a divertirci. E effettivamente, probabilmente ci sono degli strascichi sulla puntata di oggi. Non è Temptation Island, sarà stato Amsterdam, o meglio Amsterdam.

Questi erano i Prodigy all'interno di Electric Ladyland, che è un po' come suona il mio cervello ogni tanto. C'è un concerto dei Prodigy nella mia testa. A proposito di concerti, volevo segnalarvi che in questi giorni a Bergamo, alle Donè, c'è il Punk Rock Raduno. È cominciato ieri sera e finisce questa domenica. Ci sono un sacco di nomi, non riesco ad elencarveli tutti. Vabbè, vi dico domani, visto che ne parlavamo anche la settimana scorsa. So che piacciono, ci sono i Disco Mostro, ma veramente tanti nomi. Punk Rock Raduno alle Donè di Bergamo fino a domenica, quindi se avete voglia di sfogare un po', credo sia il posto giusto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:41 all'interno di Electric Ladyland. Qualcuno mi ha fatto notare che la sequenza di prima, dai Prodigy, Firestarter a Crawling, è stata un po' come una sbronza. Prima lo sballo, poi la tristezza. Però proviamo a non pensarci, ma a rimanere un po' su. E come lo facciamo? Con un viaggio. Si va da qualche parte quest'oggi, come sempre, con Long This Day. Vi porterò al 1992, chiaramente al 17 luglio del 92, quando partiva il Guns and Metallica Tour, che univa Guns N' Roses, Metallica e Motorhead. Una roba incredibile. E poi, vabbè, c'è un On This Day nell'On This Day, ma ve lo spiego meglio tra poco.

A Horse with the Name, America all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltare anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Vi dicevo che tra poco andremo in un On This Day dentro l'On This Day, perché il 17 luglio accadevano due cose, una nel 92 e una nel 93, sono entrambe legate ai Guns N' Roses, quindi la storia è tutta un po' in qualche modo collegata, ma ripeto, non vi anticipo troppo, sennò che senso ha? Vi lascio lì con un po' di suspense, un po' di attesa. Intanto prosegue la musica di Radio Freccia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:52 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio che ci facciamo un bel viaggio nel Long This Day. Allora vi porto, come vi dicevo, al 17 luglio del 1992, quando partiva il tour Guns N' Metallica, che univa Guns N' Roses, Metallica e anche per qualche serata i Motorhead. Il tour, nonostante l'altisonanza dei nomi e la figata apparente di avere insomma delle band del genere in un'unica serata, in realtà sarà un flop a causa di vari problemi che insomma vi spiegherò tra poco. Allora, prima facciamo un passo indietro e parliamo del Use Your Illusion Tour, ovvero il tour più lungo della storia del rock, che ha battuto ogni genere di record, dove Guns N' Roses fecero 192 esibizioni in 27 paesi diversi in quasi 2 anni e mezzo. Infatti il tour era partito il 20 gennaio del 1991 ed era finito il 17 luglio del 93, e con questa data appunto capiamo perché vi dicevo che Long This Day di quest'oggi è doppio. Con questo tour i Guns si sono esibiti praticamente ovunque. Se sommi gli spettatori di ogni serata si arriva a toccare 7 milioni di persone. Ci sono un sacco di documentari al riguardo e alcune immagini sono presenti nel famoso CD Live Era 87-93. Ci furono momenti memorabili in questo tour, come quando parteciparono al Freddie Mercury Tribute Concert e Brian May si sdebitò poi con i Guns suonando al loro concerto di Wembley, fino ad arrivare appunto al 17 luglio del 1992, quando i Guns e Metallica unirono le forze in un tour che sulla carta doveva essere spettacolare, con la partecipazione talvolta di Motorhead, Faith No More, ma che in realtà fu un disastro, come vi dicevo. Il tutto culmina nella data a Montreal, quando James Hetfield comincia a correre sul palco tra un bocchettone e l'altro dei fuochi d'artificio, però ci passa nel momento sbagliato, perché alcune fiamme gli bruceranno mani, braccia, schiena, viso, capelli, costringendo a interrompere il concerto. I Guns, dopo l'incidente di Hetfield, si fanno attendere per 2 ore. Il

pubblico è spazientito fino a quando finalmente cominciano a suonare. Però Axel ha degli evidenti problemi alla voce e fa una performance piuttosto scadente. In più l'audio fa schifo e la band decide di interrompere lo show. Nella platea, per la rabbia, scoppia il caos con un bilancio di 10 feriti e 10 arresti. Il tour ripartirà 2 settimane più tardi, ma Hetfield non è per niente in forma e Axel è in balia delle sue manie di protagonismo, fa spendere una quantità infinita di soldi in vizi da backstage, chiamiamoli così, solo per fare colpo su Metallica. Gli introiti non sono quelli sperati e in più Axel non si fa mancare di vomitare sul palco mentre sta cantando You Could Be Mine. Insomma, state già sentendo, qua veramente stava regnando il caos. Però che cosa vogliamo dire? La parola caos spesso va di pari passo con il rock and roll. Ed è anche questo il bello.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 15, state ascoltando Radio Freccia, dalle 14 fino alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Vi stavo raccontando un po' del Usual Illusion Tour dei Guns N' Roses, un tour appunto infinito che aveva toccato ovviamente anche l'Italia. Infatti il 27 giugno del 92 sono passati dallo Stadio delle Alpi di Torino e l'anno dopo, ovvero il 29, il 30 giugno del 93, sono passati anche dallo Stadio Comunale di Modena. Quindi fatemi sapere se qualcuno di voi è stato uno di questi concerti, anche perché sono stati abbastanza storici, e che cosa si ricorda, perché i ricordi legati ai concerti dei Guns N' Roses potrebbero essere vaghi. Però magari avete scattato delle fotografie anche con la testa, ve le siete tenute lì in qualche cassetto, ecco. È ora di spolverarle e di farmele vedere al 366 6634466.

Alice in Chains all'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra seconda ora insieme. Vi rammento il nostro numero, che così magari ve lo siete scordato, nel tempo di una canzone può accadere, accadono tante cose nel tempo di una canzone, 366-6634-466. Se ci siete, battete un colpo e fatemi sapere se siete stati ad uno di questi concerti del Usual Illusion Tour e soprattutto cosa vi ricordate. Fatemi essere un po' lì, io non c'ero ovviamente. Mi sono visti per la prima volta i Guns N' Roses nella loro reunion di 10 anni fa ormai, quando ho compiuto 30 anni. Mamma mia.

0: Radio Freccia.
1: Le 15 e 12 all'interno di Electric Ladyland, sono arrivati moltissimi messaggi al 366-634466 sui vostri ricordi legati al tour dei Guns N' Roses negli anni 90 qua in Italia, quindi devo dire che siete sul pezzo, non come me che vi dimenticate le cose, anzi io scatto foto per non dimenticare, vabbè, ma ascoltiamo un po' i vostri ricordi, chi c'è?
2: Il 7 giugno del 92, sì. Il mio primo concerto in assoluto, e ho iniziato proprio bene con i Guns N' Roses all'apice. Avevo 13 anni.
1: Che bello.
2: Ricordo che ho ancora adesso, e quando Axel salì sul palco e si nascondeva dietro le scale del palco. Bellissimo, bellissimi ricordi. Saluti dal mastro da Torino.
1: Immagino, primo concerto della vita ai Guns N' Roses. Qualcuno mi scrive: è presente il 27 giugno del 92 a Torino, primo concerto della mia vita anche per Francesca, esame di terza media fatto due giorni prima, e anche l'anno dopo a Modena in sesta fila. Concerti fantastici, ricordi indelebili, appunto, lo scrive Francesca. Ma ripeto, ci sono tanti messaggi che continuo a leggere tra poco. Intanto lascio arrivare gli R.E.M. Atmos My Beautiful.

0: Ariam su Radio Freccia, ma continuiamo con i vostri messaggi, sentiamo un pochettino chi c'è.
1: Ciao Ambra Marie.
0: Ciao.
1: Fatti entrambi nel 92, Gruppo Spalla, Soundgarden e Faith No More, una bomba. Nel 93 due date, una attaccata all'altra, con il grandissimo Brian May a fare da spalla.
0: Cioè, che
1: roba. Ciao,
0: rock and
1: roll a tutti, Stefano da Carpi.
0: Che roba incredibile. Qualcuno mi scrive: gli Shero delle Alpi, mi ricordo che iniziarono con 2 ore di ritardo e Axel cantò malissimo, però emozione unica. Lo dice Roby da Brescia.

0: give me a call back, all right? Bye.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3% grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
5: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Radio Freccia.
8: Le 15:26 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Stiamo parlando del tour dei Guns N' Roses, Usual Illusion Tour, e dei vostri ricordi, perché insomma in tanti ci siete stati. Chi c'è?
9: Ciao Ambra Marie, io ho visto il concerto dello Stadio delle Alpi del 92 e sinceramente ero andato per i Soundgarden, che erano, aprivano lo spettacolo, e sono stati penalizzati dal punto di vista del suono parecchio, e mi è dispiaciuto. Poi c'erano i Faith No More, è stato un delirio, perché sono arrivate 200.000 bottigliette d'acqua sul palco dei Faith No More e loro le rilanciavano indietro, e alla fine è stato i Guns, che è stato un bel concerto, però i Soundgarden sono un'altra cosa. Adriano da Brescia.
10: Ciao Ambra, sono Frank Roger, oscurità del Gotica. E io guarda, mi ricordo proprio, noi abbiamo fatto da spalla ai Guns quando sono venuti a suonare
8: al
10: Maracanã, meravigliato nello scalino dello stadio di Spotorno.
8: Certo.
10: E guarda, allucinante, Axel, allucinante.

0: Jump Van Allen su Radio Freccia in diretta anche dalla nostra app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Attenzione perché è arrivato un messaggio capolavoro. Capolavoro.
1: Mamma mia, che invidia che mi fate venire tutti quanti. Io in questo mondo pieno di intelligenza artificiale, proiezioni live 3D e balle varie sto pregando in giapponese che prima della fine del mio passaggio su questo pianeta qualcuno inventi una sorta di teletrasporto per poter andare a vedere i live del passato. Sarebbe fighissimo. Io spero che qualcuno mi ascolti, magari c'è un genio all'ascolto di Radio Freccia che mi vuole accontentare, mi farebbe un regalo grandissimo, grazie.
0: Ma speriamo, perché ne usufruirei anch'io molto molto volentieri.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E 15:38 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17 anche in questo venerdì, sì, a venerdì 17 di luglio, e lo stiamo attraversando insieme ricordandoci delle belle cose, ovvero concerti di Guns N' Roses ai quali voi avete partecipato, ma non dei concerti così a caso, quelli del 92-93, perché Long This Day ci ha portato lì. E quindi niente, poi dopo ci siamo persi un po' nei nostri discorsi, non possiamo ogni volta farvi un riassunto di quello che abbiamo detto. Al bar, se uno arriva e il discorso è già a metà, ti becchi un riassuntino e poi se vuoi ti introduci nella conversazione, se no stai lì e ti bevi una roba e ascolti gli altri che ne parlano o no. Possiamo passare la puntata a ripetere di che cosa stavamo parlando per i ritardatari. Se stavate lavorando arrivavate prima,

0: Ma come finiscono in fretta queste canzoni? Blink 182 all'interno di Electric Ladyland. Dicevo, se stavate lavorando e siete arrivati in ritardo per ascoltare le nostre conversazioni, potevate smettere di lavorare prima, che non è che qua tutti abbiano proprio tutta sta voglia di lavorare, di aspettarvi, no?
1: Ambra Marie, io ero militare. Sì. A Cuneo ho fatto mancato rientro per andare a vedere il concerto dei Guns.
0: Giusto.
1: Sono beccato una settimana di riga, scontata alla fine. Ciao, Roberto da Novara.
0: Così si fa, così si fa. Bene, chiudiamo l'argomento legato ai Guns N' Roses, perché tra poco arriva Gianluigi Riccardo, che sicuramente avrà qualcosa da raccontarvi, non solo sulle notizie legate al mondo del rock, ma anche sul fatto che siamo stati ad Amsterdam un paio di giorni. Poi c'è anche un'altra roba molto bella, vi raccontiamo tra poco.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Oh, le 15:50.
2: Uè.
1: È il momento del We Waglio.
2: Uè, Waglio. Allora, come va, Ambra Maria? Da qualche giorno che non ci vediamo, eh?
1: Ma io ho aspettato a raccontare la nostra avventura ad Amsterdam, perché ho detto è inutile che lo faccio da sola.
2: Giusto.
1: Arriva il mio compagno d'avventure, avventure incredibili.
2: Avventure incredibili.
1: Sì, ne parleremo insieme, perché siamo
2: questo
1: stati ad
2: questo solo perché non sono state pubblicate le foto giuste, ma va bene.
1: Allora, noi abbiamo pubblicato un reel che ha raccontato il nostro viaggio ad Amsterdam per andare a vederci questo concerto delle Florence Road, molto figo, in questo basement, diciamo.
2: Questo baretto molto intimo,
1: sì,
2: un po' salotto
1: sì,
2: di casa.
1: Sì, sì. Però appunto aveva questo seminterrato in cui si facevano i concerti.
2: Questo soffitto bassissimo.
1: Sì. Molto bello, tra l'altro concerto alle 7 alle 7 di sera,
2: un showcase,
1: quindi, insomma,
2: alle 7. Per noi anziani è stato fatto apposta.
1: No, per te, però almeno io ho avuto il tempo di
2: fare altro, di godersi
1: dopo
2: la città.
1: Noi abbiamo messo un reel sui nostri social di quello che potevamo pubblicare.
2: Poi esistono tutta una serie di foto e di video, sì, cioè, ma specialmente foto.
1: Sono stati nominati i Riccardo Files.
2: Sì.
1: Ci sono i Riccardo Files che quelli non possiamo
2: farveli vedere. No. Cioè, robe, ci sono comunque robe, insomma, abbastanza pesanti, tipo io che bevo una limonata.
1: Sì, esatto, sono dei contenuti molto forti,
2: sì,
1: e quindi
2: sì,
1: non credevamo fossero, insomma, fosse il caso
2: adatti al nostro pubblico, pubblico sensibile, quindi dobbiamo mettere il disclaimer prima.
1: Beh,
2: nel senso, queste immagini
1: potrebbero nuocere alla vostra salute, perché chiaramente sei ad Amsterdam, hai una sera, hai
2: certo
1: finito di lavorare anche presto, perché il concerto è lavorare, poi tra l'altro parliamone, vedere un concerto delle Florence Road, però è stato un reportage.
2: È stato un reportage di assoluto livello.
1: Anche perché,
2: diciamolo,
1: io ho sgomitato per arrivare in prima fila.
2: Io, essendo grosso, sono rimasto arenato a metà della sala. E quindi, se vedete le immagini da dietro, quelle sono le mie, quelle davanti le ha fatte a me.
1: No, io l'ho fatto per amor di cronaca, di infilarmi, per godermi il concerto della prima fila. Comunque, il concerto finisce presto, tu sei ad Amsterdam, te la puoi godere. E invece sto qua si prende una limonata.
2: Io mi sono preso la limonata.
1: Certo che fa male al cuore un racconto del genere.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16 è il momento del TGigi e quindi per dovere di cronaca documentiamo il fatto che io sono riuscita a divertirmi ad Amsterdam.
2: Dai, diciamolo.
1: Questa era la mia impresa. La mia impresa era divertirmi ad Amsterdam con Gianluigi Riccardo.
2: Dai, ci siamo divertiti.
1: Perché sono capaci tutti a farlo con l'amico che ha voglia di divertirsi. Fallo con una palla al piede invece. E invece ci siamo divertiti.
2: Dai, ci siamo divertiti, dai. Cioè.
1: No, sono stati due bei giorni, a parte gli scherzi.
2: No,
1: equilibrato, a parte che tu stai morendo in diretta.
2: Ma quello
1: è un altro
2: discorso. Facciamo solo per lo share.
1: Sì, esatto, solo per quello. No, ci sono stati dei bei giorni. Due bei giorni intesi. Sì, e ripeto, con questo concerto delle Florence Road è molto molto figo.
2: Sì, un pop-up show piccolino, l'avevano fatto un altro anche a Berlino, peraltro rischiano di non arrivare perché hanno avuto problemi, diciamo, con il viaggio.
1: C'è un articolo su questo concerto che abbiamo visto.
2: C'è un articolo sul concerto che abbiamo visto dove vi raccontiamo anche la nostra Amsterdam.

0: Nel frattempo ringraziamenti, grazie Gigi per aver riportato Ambra in albergo.
1: Ma è vero, ero... è vero, ho riportato Ambra in albergo, sì. Poi lei però è riuscita, quello è il problema.
0: Cioè, ma non dobbiamo raccontare
1: va bene,
0: tutto.
1: Nel senso, è riuscita.
0: Sono stata nei paraggi.
1: È stata nei paraggi, per sono fortuna nessuno l'ha arrestata, anche se c'erano tutti i presupposti.
0: Sarebbe stato molto bello però per i nostri contenuti social il fatto che tu dovessi venire a prendermi in
1: carcere.
0: In carcere secondo me avrebbe giovato all'immagine della nostra radio.
1: Eh beh, comunque è una roba da molto rock and roll come cosa, nel senso,
0: sì.
1: Anche perché tra l'altro avevi lasciato il cellulare in camera quando sei uscita, quindi io ero lì che dicevo "bah".
0: Ma tu che ne sai di tutto quello che ho fatto?
1: Io lo so, perché io c'ero.
0: Mi hai controllato?
1: Ovvio, perché se no succede un disastro se non ti controllo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:13, chiudiamo il capitolo Amsterdam, quello che si poteva dire l'abbiamo detto,
2: esatto.
1: Apriamone un altro.
2: Apriamo il capitolo Deep Purple, Deep Purple che un po' di tempo fa sono stati ospiti proprio qui con me, Ambra Marie, Simon McBride e il caro Ian Pace per parlare di Splat, il nuovo album uscito poche settimane fa, ma in quell'occasione abbiamo anche registrato un episodio del podcast On Track che sostanzialmente si concentra proprio esclusivamente sul disco, sull'album, entrando un pochino più nel dettaglio. No? E quindi insomma ora ascoltiamo un paio di clip e peraltro poi vi invitiamo a mandarci la vostra versione, no? Del riff più famoso di sempre.
1: C'è un contest per
2: vincere le maglie di Deep Purple.
1: Esatto, e cosa dovete fare per accaparrarvele? Mandarci al 366-6634466 la vostra versione del riff di Smoke on the Water.
2: Ovviamente poi scriveteci tutti i dati, il nome, indirizzo, numero di telefono, quello, tutto quanto, così poi nel caso se vincete ricevete la
1: maglietta. Suonatelo come volete, con la bocca, con la chitarra, con non lo so.
2: E ora la prima clip.
3: You know, we just kind of go in and we write like an instrumental, if you want to call it, and Gillan, he goes away and puts the vocals over the top of it, so it's he is probably working to what we play, you know, in a way.

0: it, you know, it's a different way of writing in comparison to a lot of, you know, younger generation, the way they write. A lot of people write, you know, with the guitar and the vocals all at once, where this is, we'll write the backing track and give it to him and go, good luck. And, but, you know, he's a genius. He really is. And he just makes it, he just knows what to sing and when to sing and what when not to sing. And you know, he's a storyteller as well. And so all the lyrics are just take you on this little journey and suck you right in, which is great.
1: Allora, la domanda riguardava sulla modalità di lavoro di Deep Purple, perché ho detto, a me sembra sempre che Deep Purple abbiano un po' questo suono dove la voce e gli strumenti si incastrino allo stesso modo, sembra quasi che gli strumenti non inseguino la voce. Allora ci hanno detto, no, in realtà è al contrario, nel senso, noi facciamo tutta la parte strumentale, poi andiamo da Ian Gillan e diciamo, buona fortuna, pensaci tu. E tanto lui è un genio, dicono, lui è un genio, lui alla prima volta subito riesce a imbroccare bene la linea vocale, la melodia, e poi lui è un grande narratore, dal punto di vista lirico ti porta in un viaggio, e quindi più di una volta hanno parlato di Gillan come di un vero genio all'interno dell'intervista.
0: Yeah, I think with that song, Sacred Land, it was kind of, again, we were just jamming and we started playing this, Don started playing this little Scottish thing, but he didn't know what he was doing at the time, and I think I stopped him and said, do that again, it's kind of, it sounds nearly like bagpipes, because you know what Don's like, he gets all these weird and wonderful sounds and they're incredible, and it was that we did that, and Ian is half Scottish, isn't he?
2: His dad was Scots, yeah.
0: So and he and then when I heard the lyrics, he puts on a bit of a Scottish accent there, which is brilliant. I was like, well, you know, it's you know, music, when you write a song, it generally, it tells you where it wants to go with it, you know. It's a weird thing when you write a song. You could start out with a great riff, and then you'll just move on to something else, but then it will decide where it wants to go. If you want to have a sort of slightly Scottish accent on the vocals or a melody, but because the rest of it is just...
2: Yeah, eventually you're out of control. It's controlling you. It's the strangest thing. The song will dictate where it wants to go. Because if you try and do something else, it won't sound as good.
0: No.
2: So you go, oh, it has to be this, you know? So you're just a slave to it.
0: We are, yes.
1: E qui Simon McBride e Ian Paice parlano di Sacred Land, che è uno dei brani di Splat che ricorda un po' nel suono all'inizio con l'organo di Don Airey delle cornamuse. Loro hanno detto, sì, lui stava giocando con questi suoni, effettivamente un po' quel richiamo là, e poi se uno ci pensa, Ian Gillan ha origini scozzesi, quindi ha cominciato anche a cantarlo un po' con l'accento scozzese, quindi si è creato proprio questo scenario che ricorda questo mondo qua. È una cosa bella di Deep Purple, loro raccontano sempre, che è il fatto di non avere dei limiti. E Paice a un certo punto dice, il fatto che poi è la musica che guida te, cioè nel senso, noi ci lasciamo trascinare, alla fine diventi schiavo della musica, perché non sei tu che decidi in che direzione va la musica, tu inizi a lavorarci, poi però devi seguire
3: il flusso,
1: devi seguire la strada verso cui ti porta la melodia, e questo è Arrogant Boy, il primo singolo.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
2: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
1: Minecraft?
2: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Radio Freccia. Walk.
7: Sì. Aspetta, scendere, mi avevo detto pure, non è che ho detto pure.
8: Cosa stai dicendo?
7: Oggi stavo dicendo, ricordiamo il numero, stavo dicendo.
8: Allora, sono le 16:23.
7: Sì.
8: Dopo ricordiamo il nostro numero, è il 366-663-4466, perché c'è un contest,
7: esatto,
8: per voi. Vi regaliamo le magliette dei Deep Purple. Per aggiudicarvele dovete innanzitutto scriverci il vostro indirizzo, il vostro numero di
7: cognome,
8: telefono, tutta una serie di robe. Ma per essere selezionati dovete mandarci Smoke on the Water, il celebre riff di Smoke on the Water, cantato un po' come vi pare, tipo così, cioè magari con un po' più di originalità, però vai.
7: Allora, amico sfrecciato, se ti stai sentendo, non ci hai mandato le generalità. Faccio come i vigili, ci mandi per favore le generalità.
8: Sì, quindi non lo so, sbizzarritevi, tanto siete delle persone piuttosto fantasiose.
7: Sì,
8: di solito.
7: Ora si dice fantasioso, vabbè. Va bene, ok.
8: Una maniera educata.
7: Sì, no, certo, dire. certo, giusto, per dire cosa.
8: No, sei tu che hai pensato.
7: Siete le persone che entrano nel Guitar Center e fanno Smoke on the Water con la bocca, già lo so, vi ho inquadrato.
8: E quindi fatecelo, insomma, suonatela come vi pare. Sarebbe bello con un flauto stonato di quelli delle medie.
7: Ah, quella è prerogativa di Cecil B.
8: Ah, ok. Ecco, io apprezzerei molto.
7: Potremmo riportare in auge un tentativo di format di qualche anno fa.
8: Chiamiamo Cecil B e facciamo, diamo la maglietta a lei, giusto, alla fine.

0: Audioslave che in confronto alle vostre capacità sono nulla, quindi sentiamo un po'.
1: E dice, nel senso, è qualcuno che l'ha presa davvero sul serio questa cosa. Non qualcun altro?
0: Sì.
1: Ah, versione di Don Morello.
0: Un po' Elvis anche.
1: Anche un po' Elvis, sì.
0: Un pam pam così.
1: Tra l'altro la cosa preoccupante è che questo messaggio è firmato Alice.
0: Quindi. Io ho apprezzato questo messaggio, sì. Poi chi c'è?
1: Sì, però ragazzi, mandateci nomi, cognomi, indirizzi, cioè, se no a chi le mandiamo ste maglie?

0: aiuto io. Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH
2: Resorts. E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Radio Freccia.
10: Le 16:38 all'interno di Electric Ladyland. Stiamo, insomma, state partecipando ad un contest dove per vincere una maglietta di Deep Purple dovete rifare Smoke on the Water.
11: Un po' western.
10: Sì.
11: Versione di Sergio Leone questa.
10: Se volete fischio io. Me li faccio sentire.
11: No,
10: come
11: grazie.
10: Fischio bene?
11: No.
10: C'è l'arrangiamento,
11: okay. Capito?
10: Sì. Poi? Ah, questo è fatto con così, secondo me.
11: Un po' tipo tirolesi, no? Cos'è?
10: È tipo quando ti schiaffeggi le guance.
11: Alla Lino Benfi.
10: No? Esatto, beh, non era male questo. Vabbè. Con l'ukulele io apprezzo. Smoke on the Water con l'ukulele secondo me è tanta roba.
11: Chissà Cowboys from Hell con l'ukulele come viene? Possiamo chiedere a Enrica se ci fa anche Cowboys from Hell de Pantera con l'ukulele, grazie.
10: Sarebbe molto molto bello. Poi?
11: Ma...
10: Questo
11: come non vogliamo sapere come è stata fatta. Non sono sicuro di volerlo sapere.
10: La voce rauca.

0: Allora sono arrivati un sacco di messaggi, però
1: sono troppi messaggi, eravamo troppo distratti da altre cose, quindi non abbiamo salvati. Potremmo andare a scatola chiusa, io non lo so.
0: Io non so se e mandare dei messaggi.
1: Proviamo.
0: Non li abbiamo ascoltati.
1: Non lo so,
0: pernacchie, non ci piacciono.
1: È un po' così.
0: Io sono un po' snob, quindi scusatemi, ma preferisco l'arte.
1: Bella questa, con l'autotune naturale, bello, ci piace.
0: Questo è il suo perché. C'è del genio.
1: Però anche qua non ci hai mandato le generalità. Per favore, ci mandi le generalità.
0: Il nostro sbirro richiede le generalità.
2: Senza voler mettere pressione a nessuno.
1: Sì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:52. Allora, abbiamo ascoltato tutti i vostri messaggi.
2: No, in realtà non vostre... tutti, alcuni,
1: no,
2: per
1: tutti,
2: ora. Poi
1: dopo ascoltato, no?
2: Dopo continuo io di là a ascoltare tutti, sì, gli altri, perché sono davvero tanti. Sì. E poi il comitato.
1: Il comitato,
2: cosa sai
1: come
2: che
1: lo
2: fa?
1: Chiamiamo questo comitato? Il comitato Riff di Purple deciderà chi si vincerà la maglietta, però non ve lo sveliamo adesso, no, lo scoprirete.
2: La riceverete a casa, sì, se avete,
1: esatto,
2: vinto. Esatto,
1: esatto, basta.
2: Quando riesco a mettermi in contatto col magazzino, quando arrivano le magliette, poi...
1: Sì.
2: E poi niente, faccio partire i pacchi, perché qua facciamo tutto.
1: Ma che contest presentato benissimo,
2: certo,
1: lo stai presentando bene. Però è per farvi capire che comunque, nel senso, noi non siamo dei più professionisti, siamo artisti presi dalla strada.
2: Esatto,
1: come, è neorealismo. No?
2: Noi siamo come dei immaginateci come dei personaggi di Pasolini.
1: Esatto. Cioè, era una citazione di Aldo Giovanni e Giacomo,
2: capisci?
1: Che tu non hai capito.
2: Sì, no, però in realtà capisci, è quella la cosa. Siamo come i personaggi protagonisti di Accattone.
1: Esatto, questo è neorealismo applicato alla radio, quindi il concorso è così, non è che ci sono mirabolanti, fateci il riff, dateci l'indirizzo e poi la maglia va, arriva a casa, appunto, non è che dobbiamo
2: fare, non è che arrivano di Parlo che ti citofano, dico, guarda, zio, c'è la maglia, cioè,
1: e poi arriva, ci sono anche i fuochi d'artificio,
2: e poi ci sono anche dei fuochi d'artificio
1: che di solito segnalano altro, però vabbè,
2: dalle mie parti in particolare, quindi chissà ad Amsterdam è un casino, mi sa, se funziona così anche là.
1: Abbastanza non ne abbiamo visto,
2: non ne abbiamo visti né sentiti,
1: non c'è stata nessuna consegna sera, evidentemente
2: già abbiamo tutto.
1: Ma non ci sono state neanche notizie quest'oggi, tra l'altro.
2: Beh, no, se ci sono i riff, perché dare le notizie? Cioè, perché togliere spazio alla musica?
1: Ma sì, ma poi è venerdì.
2: Ma sì, raga, cioè...
1: Ma chi c'ha voglia di sentire delle notizie?
2: Ma sì, ma poi
1: avete... radio.
2: Proprio perché così potete andare sul sito e ve le leggete.
1: Esatto, perché
2: cioè,
1: dobbiamo...
2: Così ci fate clicks.
1: Perché dobbiamo leggerle noi per voi, quando lo potete fare voi?
2: Cioè, ce l'avete ancora le manine e gli occhietti, dai.
1: E
2: cioè,
1: soprattutto dobbiamo in qualche modo togliere questa patina di deficit
2: dell'attenzione. Esatto,
1: quindi
2: impegnatevi, le cose che volete sapere, le nuove notizie del mondo della musica, impegnatevi, investite nella cosa e andate sul sito.
1: Esatto, e fu così, analfabeti disfunzionali a vita. Va bene, ci sentiamo settimana prossima con Gigi, io invece torno domani per
2: Ciao.
1: La vostra grande fortuna.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Alle 17, qualche istante, terra di nessuno. And we're back, ladies and gentlemen. We're so, so back. Oggi che le temperature sono quelle che sono, che lo stato mentale è quello che è, oggi che c'è tanto disagio, torna un appuntamento che può coniugare tutte le vostre esigenze. Prevede che voi alziate il volume e che noi vi mettiamo del rock and roll. Are you ready? Let's go!

0: fa caldo!
1: È venerdì! Siamo venuti tutti a mare!
2: Ciao nessuno! Oggi le teste di legno fanno casino!

paint me a picture and sing me a story. Benvenuti attorno al fuoco, dove si radunano tutti quelli con un grande disagio il venerdì. È il mixatone di Freccia, signore e signori. We give you some proper rock and roll. You better like it, you better.

0: ma vogliamo parlare di quanto cazzo casa il mixatone di venerdì?
1: Buonasera mare!
2: Sì.

0: San Lemmi Arcangelo, prega per noi metallari.
1: Venite, venite!
2: Questa è classe, amico mio, classe!
0: Le vacanze non ti danno mai nessuno!

0: Venite! Venite a pregare Lemmy!
1: It's burning love, baby!
2: 366 663 4466! Se hai una voce è il momento di usarla! Show me what you got!

0: giorno è oggi? È venerdì? E allora facciamo fracasso!
1: Panettuno, oggi è venerdì!

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: E se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
3: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Radio Freccia. Libera come noi.
5: Venerdì!
6: Ma suona i bonghi male da Dio, come diceva Elio. Oh boy, oh boy! All together now! Calò nel suo regno! Con molto fracasso! Le teste di legno fanno sempre del chiasso!

0: delle sorelle.
1: Ok, frecciati, sì, è venerdì, c'è nessuno venerdì, però sono le 17 del venerdì 17. Ciao frecciati.
2: Scusate, oggi che giorno è? È venerdì? È venerdì? E allora dai, rock and roll!

D'altronde, se ogni giorno ci salutiamo così, vorrà pur dire qualcosa. Benvenuto a bordo, buon pomeriggio, pirati!

0: Ellos terceros son inferiores.
1: È arrivato nessuno.
2: Ma che ora?

0: Signore e signori, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per lunedì nello stato libero di nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Vi portiamo fino alle 18 con del buon rock and roll. Cat dentro a questo weekend si prenderà ottima cura di voi. La migliore delle serate, dei fine settimana.
1: And you out there, don't forget you're alive.
2: Mixatone? Qualcuno ha detto mixatone? Un mixatone al tavolo 2, grazie!
1: Delirio!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Sono esattamente le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono, come ogni fine settimana, c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento naturalmente va al nostro nessuno che ve le ha suonate come si conviene ogni venerdì qui su Radio Freccia con il suo mixatone. E adesso continuiamo con i Foo Fighters, questa è All My Life.

All My Life, singolo di punta del quarto album in studio dei Foo Fighters, parliamo di One by One, le cui sessioni di registrazione iniziano nell'autunno del 2021 e si interrompono dopo appena 3 mesi. E non solo si interrompono le sessioni di registrazione, ma quasi quasi i Foo Fighters si sciolgono perché le prove non andavano bene, perché Taylor Hawkins aveva definito quanto registrato fino a quel momento come delle demo da $1 milione, ma sempre delle demo. Insomma, il risultato musicalmente non aveva soddisfatto nessuno. I Foo Fighters decidono di prendersi una pausa. Dave Grohl addirittura va a suonare la batteria con i Queens of the Stone Age. Eppure questo, che sembra un tradimento, sarà invece proprio il propellente per ritrovare la gioia di suonare insieme tra i Foo Fighters e quindi arrivare a compimento dell'album One by One, che è uno dei più potenti, e lo dimostra bene il singolo All My Life della carriera dei Foo Fighters, tant'è che questo singolo in particolare non manca mai dalle scalette dei concerti dal vivo. Loro sono gli Oasis, Falling Down.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:14 minuti al molo 17. Al microfono c'è la svampita Kat, prego.
2: Hai detto 2021, non so se è proprio giusto.
1: No, infatti è proprio sbagliato. Svampita Kat che ha detto che All My Life, così come One by One, le loro sessioni di registrazione sono iniziate nel 2021. Questo in un mondo parallelo. Nel mondo reale invece ovviamente si parla dell'ottobre del 2001, insomma un po' più di tempo fa. Ma è così, voglio vedere se state attenti, se l'attenzione è vivida, ecco, mettiamola così. Non me ne fate passare una, No, ma fate bene, perché la distrazione è nemica della radio. Psycho Killer, Talking Heads.

L'errore umano, non il mio, in generale, non è necessariamente una cosa cattiva. E in questo senso ci possiamo riagganciare a quelle faticosissime sessioni di registrazione di One by One, il quarto album dei Foo Fighters, che appunto sono arrivati a compimento un anno dopo le primissime registrazioni. E i Foo Fighters in questo anno hanno attraversato una profondissima crisi, perché questo doveva essere un album perfetto venendo da grandi successi, insomma le aspettative erano altissime. La cosa migliore da fare invece era probabilmente prendersi una pausa. Addirittura, come vi anticipavo, Dave Grohl va a suonare con i Queens of the Stone Age, e qui ci riallacciamo all'errore umano, perché tra pochissimo ascolteremo il nuovo inedito dei Queens of the Stone Age, Easy Street, che è quasi una demo track, dal momento che Josh Homme ha detto che hanno lasciato anche gli errori, proprio registrata così come è venuta, perché quegli errori rendono umana la musica. E in tempi di musica di plastica non è mica una cattiva idea, forse. Paper Cuts, Machine Gun Kelly.

0: Gas Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 18 e 28 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo inedito, era dal 2023 che non pubblicavano un inedito, i Queens of the Stone Age, e come vi anticipavo è molto materico perché hanno tenuto anche gli errori, e per errori intendiamo quelle cose che in fase di messaggio poi vengono corrette, affinate, magari ogni tanto qualcosa che va fuori tempo, insomma sembra effettivamente una registrazione dal vivo, e di fatto praticamente lo è. Questo era l'intento dei Queens of the Stone Age, cioè tirar fuori l'errore umano, come dicevamo. Fall to the Floor, Star Sailor.

Port to the Floor è probabilmente una delle canzoni più famose degli Star Sailor, lo è stata fin da subito, appena pubblicata nel 2003 fu un grande successo, complice anche un celeberrimo remix che se appunto in quegli anni lì, 2003 stavolta non ho sbagliato, eravate in circolazione e andavate per discoteche per esempio, ecco sicuramente avrete ballato sulle note del remix fatto appunto apposta per quel tipo di sonorità. E adesso andiamo avanti con la musica, immediatamente ritroviamo i Nickelback con Far Away e a seguire invece ci sarà quel bravo ragazzo di Jack White con Dollar Bill, che è un altro dei singoli che sta pubblicando, inediti, che sta pubblicando alla spicciolata, devo dire finora molto diversi l'uno dall'altro, molto intensi e questo insomma fa crescere come dire tutto l'arco di colori che ha messo nel suo nuovo album, per cui prima i Nickelback e poi Jack White.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:40 minuti al Molo 17, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Vi ricordo di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltarci in diretta 24 ore su 24 ovunque voi siate, ma anche di recuperare tutte le repliche dei nostri programmi, così come potrete ritrovare attraverso l'app le puntate speciali, le interviste, la sezione ultime notizie, le top 20 e anche l'accesso al nostro store online, dove trovate abbigliamento, gadget, insomma tutto il merchandising del mondo di Radio Freccia. Arriva Depeche Mode, Free Love.

Free Love, Depeche Mode ci portano dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti i gusti. L'alcolico di oggi è qualcosa di storico, viene creato nel 1903 da Ada Coleman, che non solo per i tempi era già qualcosa di particolare, una barlady, ma era anche a capo, è stata a capo del Savoy di Londra, un celeberrimo hotel con un bar rinomatissimo, per addirittura più di 20 anni, e nel 1903 appunto crea una delle sue famose ricette, ovvero quella che rappresenta l'aperitivo di oggi, che è l'Hanky Panky, che non sarà proprio particolarmente estivo ma è molto piacevole. In un mixing glass con ghiaccio mettete 4,5 centilitri di gin, 4,5 centilitri di vermouth rosso e 0,75 centilitri di Fernet Branca. Pensate un po', mescolate con gentilezza e filtrate in una coppetta ghiacciata.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:52 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e siamo al momento del nostro meritato aperitivo analcolico. Ci pensa come sempre Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito. Oggi ci propone il suo Tiki. Se esiste il Milano Torino che diventa mito, allora esiste anche il Tiki che sta per Tivoli Chieti. Ma ecco la ricetta: in uno shaker con ghiaccio mettere 2 centilitri di succo di lime, 1 centilitro e mezzo di orzata alla mandorla, 6 centilitri di succo d'arancia ben filtrato, 4 centilitri di succo di melograno, 3 foglie di menta. Agitare vigorosamente, filtrare in un bicchiere highball con ghiaccio pilè e guarnire con un rametto di menta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 19 su Radio Freccia, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la seconda ora del Molo 17 nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E già che parliamo di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. Abbiamo appena ascoltato i Jethro Tull, che hanno chiuso la nostra prima ora. Insieme cominciamo la seconda con gli Opus. Questa è Live is Life.

Life is Life, Opus, e adesso andiamo nel 2008. A un certo punto gli R.E.M. dicono che hanno pronto il loro nuovo album, il 14° album in studio, se non ricordo male. E voi direte, beh, sarà stata accolta come una bella notizia. Ni, perché bisogna metterci dentro un po' di contesto riguardo a quanto accaduto 4 anni prima, ovvero dopo la loro ultima pubblicazione di inediti. E parliamo del famigerato Around the Sun, un album in cui culmina la volontà di sperimentazione da parte degli R.E.M., che viene in qualche maniera, anzi diciamolo direttamente, bocciato, perché non riscuote grandi entusiasmi, anzi, benché poi sia stato rivalutato nel tempo. Di fatto nel 2008 gli R.E.M. annunciano una nuova pubblicazione di inediti, e stiamo parlando di Accelerate, album nel quale finalmente tornano a più miti consigli, addirittura ci sono dei richiami alle origini dei R.E.M., il rock preso un po' a pretesto per continuare a sperimentare ma in una formula che gli appartiene di più. Da questo album, che è un po' quello della rinascita dei R.E.M., ci ascoltiamo Hollow Man.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19:12 minuti al Molo 17, c'è Kat. Al microfono abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo degli Unpeople, Clouds, che è tra le nostre top 20, ovvero tra le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. E a proposito proprio di Clouds e degli Unpeople in generale, nella nostra sezione notizie c'è un interessante articolo di Gianni Roiatti che parla proprio della band di Jay Crawford e di Luke Cayley. Sono in quattro, ma diciamo che l'epicentro sono proprio loro due, che hanno fatto della complessità e dell'impossibilità di etichettare il loro gruppo la loro cifra distintiva. Fatboy Slim, Right Here, Right Now.

0: E quindi?
1: Dai che venerdì!
0: Non ho capito niente di quello che ha detto il cucciolo, ma ne ho percepito tutto l'entusiasmo e mi sembrava che ci stesse perfetto sulla chiusura di Right Here, Right Now di Fatboy Slim. Parliamo del 1999, il cucciolo che ha appena espresso il suo entusiasmo non era proprio, era meno anni, potremmo dir così. Eppure qualcun altro invece, parecchi di voi si ricorderanno, perché è uno di quei singoli infestanti in qualche modo, grandissimo successo per Fatboy Slim, e non è stato la durata non è stata quella dello spazio di un mattino come dicono i francesi, ma ha posto le basi per molte lavorazioni future. E tra l'altro il video, che se ci state ascoltando in radiovisione avete appena visto, spopolò su MTV parlandone da vivo, come mi piace ripetere. Groundhog Day, lui è Masterpiece.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: 19 e 26 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono.
9: Avevo detto che finalmente ti va il mare!
8: Ah, eccolo l'entusiasmo del venerdì, perché finalmente si va al mare. Sì, hai ragione, scusami, non avevo capito. E condivido perfettamente il tuo entusiasmo e non vedo l'ora di poterlo dire anch'io, permettetemi. Ci vorrà ancora un po', ma anch'io andrò a bussare alle porte del paradiso, perché questo mi sembra adesso, andare verso il mare. Guns N' Roses, chissà che cosa ci canteranno mai. Ah già, Knocking on Heaven's Door.

Bob Dylan secondo i Guns N' Roses, potremmo dire così, a proposito di Knockin' on Heaven's Door, successo incredibile di Bob Dylan del 1973 che viene rivisitato nel 1990 dai Guns N' Roses. E parlare di cover secondo me è improprio, perché ne fanno una reinterpretazione assolutamente personale, per alcuni addirittura supera la versione originale. Ma parliamo di Bob Dylan perché è uscita fuori la notizia che il menestrello tornerà in Italia dopo tanto tempo in cui mancava dal nostro paese. Sarà il 2 novembre a Milano, il 5 novembre sarà a Roma e il 7 novembre a Bologna. Le date sono quelle del suo Roadie Ways Tour. Bisogna un po' ripassare le regole, nel senso che questo tour non prevede la presenza di cellulari. Effettivamente vengono sequestrati all'inizio del concerto, ovviamente non ve li ruberanno, ma vi sarà impedito di utilizzarli, e questa è una filosofia che Bob Dylan applica già da molto tempo e a quanto pare con grande vantaggio di tutti, non soltanto di chi è sul palco e viene distratto da tutto quel mare di lucine, ma anche di chi finalmente si gode il concerto senza vederlo attraverso uno schermo piccolo piccolo piccolo. Come Little Sunshine, Ghosts.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:41 minuti al Molo 17, Ceccata al microfono, e questi erano i Nothing But Thieves con il loro nuovo singolo Evolution, che è tra le nostre top 20, ovvero tra i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia, e potete ritrovare le nostre top 20 a vostro piacimento e riascoltarle anche scaricando l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia, se vi fa piacere, anche in radiovisione ovunque voi siate, oltre a ritrovare le repliche di tutti i nostri programmi, oltre ai podcast, le puntate speciali, le interviste, le ultime notizie e lo store

Ispirata da una drammatica storia vera, Janis Gadagan è contenuta nell'album Pump del 1989. Quando esce, quando viene rilasciata, scala immediatamente le classifiche internazionali, vince diversi premi e forse questo Steven Tyler e Soul

E se lo potevano anche aspettare, perché insomma non diventi gli Aerosmith senza sapere che hai l'oro per le mani musicalmente parlando. Quello che forse non si aspettavano gli Aerosmith era l'impatto sociale di questa canzone. Infatti la band e Steven Tyler in particolare rimangono colpiti dalla quantità di lettere che ricevono di persone che ringraziano per questa canzone, in quanto hanno vissuto delle esperienze drammatiche molto simili a quella della protagonista. Ed è a quel punto che Steven Tyler si rende conto che, per quella che è la sua sensibilità, non può limitarsi a cantare una canzone. È proprio da questo che nasce il Janis Fund, un fondo per aiutare concretamente le vittime di abusi. Backfoot, Dinosaur Pile Up.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Se c'è una band che ha capito perfettamente ai suoi tempi la potenzialità dell'alta rotazione di MTV, sempre parlandone da viva, ebbene questa è la band dei Dire Straits, che fin da subito si sono cimentati in video molto particolari. Mark Knopfler si è impegnato personalmente affinché fossero di fatto dei piccolissimi capolavori visivi che rimanessero impressi appunto a chiunque guardasse anche distrattamente la televisione. Non fa eccezione il video di Colin Elvis.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
3: Radio Freccia.
4: E sono esattamente le 20. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica. E voi direte, versione weekend, dalle 18 alle 21, mentre invece durante la settimana trovate l'adorabile Wally al Molo 17 dalle 18 alle 20. Al microfono durante fine settimana c'è la vostra Kate. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre, oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali sintetiche, mi raccomando.

Scusate, devo parlare con un adorabile in particolare, Matteo. Matteo, che in questo momento sei in macchina, sarò più specifica. Matteo, che in questo momento sei in viaggio dall'Emilia alle colline del Basso Piemonte. Sei all'ascolto, in teoria dovresti essere all'ascolto. Mi è stato chiesto di salutarti. Ciao Matteo, la persona che mi ha chiesto di salutarti dovrebbe essere lì accanto a te perché è tua moglie Carla. Se invece è tua moglie Carla che è in macchina per i fatti suoi in viaggio, vabbè, ti ho dato una notizia, non te la prendere con me, e insomma è andata così. Mi fanno sempre ridere questi messaggi quando siete insieme e chiedete: ah, saluti mia moglie, saluti mio marito, puoi dire al mio ragazzo che lo amo, e diglielo tu, sta lì. Ma scusate, questo è il cinismo, che però mi accomuna al cinismo dei Kaiser Chiefs nel prossimo brano, che affrontano tutto il malumore della fine di una storia con un brano estremamente ironico: Every day I love you less and less.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 14 minuti al Molo 17, c'è Kata al microfono. E a proposito dei due adorabili sfrecciati che sono in viaggio, Stefano maligna questo. Scommetto che Matteo è rimasto a lavorare mentre Carla ha portato i figli in vacanza, e invece no, sono insieme. Non sappiamo se ci siano dei figli, ma sono insieme, se la godono insieme. Vedi, sempre a malignare. Quanto siete, Massima, fate come vi pare, che problema c'è? Andiamo all'inizio del millennio, quando con la complicità di Rick Rubin nasce quello che è a tutti gli effetti un supergruppo. Sto parlando degli Audioslave.

Una parte di Soundgarden, tre parti di Rage Against the Machine. Questo è il cocktail meraviglioso formato degli Audioslave che vedono la luce nel novembre del 2002. Questo è il debutto con l'album omonimo di questo che viene a tutti gli effetti chiamato un supergruppo, provenendo appunto tutti i componenti da band super affermate. Eppure c'erano stati dei precedenti già nel 2000, perché Chris Cornell era entrato nei Rage Against the Machine a sostituire Zach Della Rocha, che se n'era andato nell'ottobre del 2000 dalla band di Tom Morello, solo che poi era rimasta un po' lettera morta perché a quanto pare non era chiarissima la direzione in cui dovessero andare come suono. Sarà appunto Rick Rubin a mettere di nuovo insieme le parti, quindi Chris Cornell ricucirà i rapporti e anzi rilancerà con una serie di tracce inedite, tra cui proprio Like a Stone, che sarà un grosso traino per quel che è stato il primo album degli Audioslave omonimo. E quindi tutto è bene quel che finisce bene. Tell Me Soon, lui è Rooney, a seguire gli U2 con Streets of Dreams.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali. Attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
2: Radio Freccia.

20 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Paolo scrive: Chris Cornell è stato un grande, My Rage e gli Audioslave non c'è paragone, me lo consenti Kat? Scusa, My Rage per me sono il top. Ma guarda, in realtà Chris Cornell credo che sarebbe in qualche modo d'accordo con te, nel senso che il motivo del dissidio, se così si può dire, tra Chris Cornell e quel che restava dei Rage era proprio questo, cioè la necessità di trovare un suono che fosse diverso da quello di Rage Against the Machine, e infatti è per questo che nasce un nuovo gruppo, ovvero gli Audioslave, altrimenti sarebbe stato Chris Cornell che canta con i Rage, un'altra cosa. Vabbè, loro neanche li presento, dai.

Bohemian Rhapsody e Queen, inconfondibili, naturalmente per questo che è quasi inutile annunciarli, ma chi non ha adorato questo capolavoro, questa che è una vera e propria suite, un po' come si fa nella musica classica. Ma torniamo un attimo a Chris Cornell, perché mi è venuta in mente una cosa qualche annetto fa. Parlavo con una persona che non solo adorava Chris Cornell, ma se ne intendeva parecchio di musica in generale, in particolare di quello che era un suo idolo, naturalmente, e mi ha costretto per un paio di pomeriggi, costretto tra virgolette, ad ascoltare i differenti animi di Chris Cornell con gli Audioslave, con i Soundgarden, con i Temple of the Dog e come solista. E effettivamente c'è una capacità compositiva che si colora di sfumature diversissime in base al contesto in cui appunto si è trovato. E insomma, Chris Cornell è uno che manca e mancherà parecchio. I am Jamie Bower.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 41 minuti al Molo 17. Ceccata al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Ed è quel momento lì, è quel momento in cui vi ricordo, se non lo avete già fatto, e se non lo avete già fatto, perché non lo avete già fatto? Perché non avete ancora scaricato l'app RTL 102.5 Play? Prima di tutto è gratuita, che di questi tempi non fa male. E poi soprattutto vi consente di continuare ad ascoltarci in diretta 24 ore su 24, ma anche in replica. Ritrovate le repliche di tutti i nostri programmi, oltre ai podcast, le puntate speciali, le interviste, le ultime notizie, le top 20, i regalini, l'official store di Radio Freccia. Ma che volete di più? Elton John, Saturday Night's Alright.

c'è Edith che al 366-663-4466 scrive: buonasera Kat, stasera voglio provare il cocktail che hai proposto. Buona serata a te e a tutti, adorabili sfrecciati. Oh, sono contenta Edith. Edith fa riferimento all'Hanky Panky, lo specifico per chi si fosse messo in ascolto dopo la prima ora del Molo 17. L'Hanky Panky si trova abbastanza facilmente se hai intenzione di andare a gustartelo fuori. Chiaro, non in qualunque bar, però insomma in qualunque cocktail bar penso che il barman ti faccia la festa, se nel senso buono, se chiedi l'Hanky Panky di Ada Coleman, perché è piuttosto conosciuto e rinomato come un cocktail di giusto equilibrio. Non è proprio estivo, però insomma è davvero molto godibile, a me piace molto. Se invece vuoi provare a preparartelo da sola, anche lì in quel caso gli ingredienti sono facili da reperire e farlo è molto semplice. Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby.

0: Yes. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 20:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Ancora per poco, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi con il Molo 17. Mi piacerebbe raccontarvi un paio di cose sui Fiddlehead che abbiamo appena ascoltato con il nuovo singolo Baby I'll Change, ma ahimè il tempo è tiranno e quindi magari rimandiamo questa cosa ai prossimi giorni. Ma voi rimanete qui perché c'è Titania che è appena entrata in studio e che adesso corro ad abbracciare perché è un bel po' che non ci si vede, vista la mia latitanza in altri luoghi, ma sono tornata per restare. Non mi resta che darvi appuntamento a domani e augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui sono le Frecce, venerdì sera 17 luglio 2026 e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora io spero abbiate passato una splendida settimana e ovviamente vi auguro un ottimo weekend, magari anche un po' di sottofondo di Rod Stewart.

0: Да, я think I'm sexy. Rod Stewart, qui su Radio Freccia iniziamo così le nostre tre ore insieme anche Edith, dice ci voleva grande Rod Stewart. Per iniziare un salutone anche a Roberto da Nettuno, c'è la nostra Francesca, ciao anima bella. C'è anche ovviamente la nostra Faustina che non manca mai.
1: Ciao Titania, ben ritrovata. Spero tutto ok. Radiosa serata a te e a tutti gli associati. Con un abbraccio immenso dalla Valtellina, Faustina. Ciao!
0: Ma ciao Faustina! Ci scrive anche Alessio, dice io lascio tutto e vado a scavare con l'Elis, con l'Alice. Io c'ho in testa ancora Alice Cooper, scusate. Perché voglio trovare un baule del tesoro con un chitarrista dentro. E vive i concerti di Titania, rimarrò felice fino all'autunno. Ci sono i Kings of Leon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:15 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania e Rolling Stones con la loro Jealous Lover, dal loro ultimo album, un ultimo album che è Foreign Tongue, che è uscito il 10 di luglio di questo 2026, quindi solamente 7 giorni fa, una bella settimanella. Tra l'altro, a proposito di Rolling Stones, giusto questa sera al Lucca Summer Festival sta suonando Ronnie Hood. Mi dicono dalla regia che non c'è tantissima gente, il che è un peccato perché secondo me è interessante anche vederlo suonare con la sua band, oltre che con i Rolling Stones. Non so, voi l'avete mai visto live? Intanto ci sono i Velvet Underground, questo è Sunday Morning.

0: Ciao Titania, saluti da Francesco da Milano, buona serata.
1: Ah, Sunday morning. Questa è una di quelle canzoni che ti fa proprio stiracchiare. Perché ci pensi, la domenica mattina, ti sei appena alzato, la giornata procede lenta, a meno che tu non abbia un lavoro che ti porta a lavorare anche la domenica, chiaramente. Però nella maggior parte dei casi è proprio quel tipo di giornata che va piano, dove puoi respirare e sentire la profondità dei respiri che fai. Sunday morning è quel caffè. Il caffè che magari prendi a letto comodamente, oppure seduto sul tavolo, così, senza pensare troppo all'orologio che scorre, alle lancette che se ne vanno. Sunday morning è un mood, non solo una canzone. Però sono Calio e questo è Backdoor. Well,

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Radio Freccia.
5: 21:27 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Certo che uno ci prova, no, a dare quel velo di poesia alla domenica mattina, poi arriva Mauro.
6: La domenica mattina voglio stare dentro al letto.
5: L'avete riconosciuta? Io sì.

Mattina, beh, posso dire una cosa su questa canzone? Il mio mood della domenica, effettivamente, è più questo qua.

Lei, led, lei, Bob Dylan. E non capisco perché non mi ricordo di te, probabilmente non stavo troppo bene. Ok, io sono rimasta nel mood matriosca, scusate. Ah, lo ska, i bei tempi dello ska, dove i DJ set ska c'erano subito dopo i concerti punk. A me piaceva tantissimo andare ai concerti Oi, più che altro in Abat. Vabbè, ma queste sono storie di vita vissuta che sicuramente qualcuno tra i miei ascoltatori comprenderà. Infatti anche Alessandro dice: mi hai tirato fuori in matrioska, mi hai fatto tornare indietro all'adolescenza, mettila tutta. Se potessi farlo, mio caro Alessandro, lo farei. C'è Edith che invece dice: poi arriva il vicino di casa che comincia a tagliare l'erba e il mood di domenica mattina va a farsi fottere. Beh, allora, il vicino di casa che taglia l'erba la domenica mattina, secondo me andrebbe reso illegale, come tante altre cose del resto che fa la gente la mattina, tipo correre. Adesso mi beccherò la shitstorm di quelli che corrono la domenica mattina. Me la merito tutta, sono qua.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:38 minuti qui su Radio Freccia e vabbè, continuiamo quindi su quest'onda.
2: Questa notte è stato bello, non ricordo, non lo so. E non capisco perché non mi ricordo di te. Probabilmente non stavo troppo bene.
1: E c'è anche chi invece ricorda un'altra grande canzone dei Pancreas, Alessandro, che dice: il vicino è il mio nemico, non lo posso sopportare, in un modo o nell'altro io lo devo eliminare. Visto che siamo in mood, no? E Edith effettivamente dice: bisognerebbe arrestare tutti i vicini di casa. Alzi la mano chi è d'accordo. Ma Edith, potresti essere anche tu però la vicina di casa di qualcuno, eh? Vorrei mettere questo puntino sulla I. Sono un po' antipatica, lo so, però è mio dovere. E adesso però godetevi questo live a Pompei, in silenzio. Icos.

Icarus. Parte 1 in questo live a Pompei, chiaramente dei Pink Floyd, che avete ascoltato anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Un saluto a Chiara, ci siamo visti al concerto di Alice Cooper, e il piccolo Giacomo che ci sta guardando, piccolo sfrecciatino con un musino dolcissimo e che prossimamente vedremo sempre sotto i palchi del rock and roll. Eh certo, perché in un qualche modo genitori rock and roll sfornano piccoli futuri rockers, anche se dovessero prendere delle strade differenti. Eravamo veramente in tanti lo scorso weekend a Romano Rezzelino, e magari adesso vi racconto anche qualcosa per chi non c'era.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 21:52 minuti qui su Radio Freccia con Paul McCartney e la sua Come Inside dalla nostra Top 20. Io sono Titania e vi accompagno in questo venerdì sera. Un saluto a Sara che invece si immagina le domeniche mattine piene di foschia, l'alba di sfondo a Montelago che finalmente sta per arrivare. Ciao Sara, che bello! Questa è un'estate, è stata un'estate anche piena di eventi, di concerti. Chiaramente non è ancora finita. Per chi c'era, sa bene cosa sto per raccontare, ovvero il weekend all'Ama Music Festival. Beh, chi era lì chiaramente non ha bisogno di grandi racconti, chi invece non c'era, diciamo che si è perso qualcosa di forte, quantomeno forte. Vorrei soffermarmi, oltre al live dei Saxon del sabato, che... bah, cosa gli vuoi dire? Beef è incredibile, incredibile, qualcosa, proprio la new wave of British heavy metal fatta a persona. Ma subito dopo i Saxon hanno suonato gli headliner della serata, gli Scorpions. Posso dire che Klaus Main mi ha fatto una grande tenerezza e che quando è arrivato il momento di Wind of Change ho creduto avesse sbagliato la strofa iniziale, perché non l'è iniziata come andrebbe iniziata, come tutti quanti la conosciamo. A quanto pare, a causa del conflitto in Ucraina, tra l'Ucraina e la Russia,

proprio Klaus ha deciso di cambiare il testo iniziale di questa canzone per mandare un messaggio. Ora, che questa cosa possa piacere o non piacere è chiaramente molto soggettivo, ma il messaggio arriva ed è un messaggio forte, soprattutto quando arriva da un uomo che ad oggi vediamo fragile, forse con la voce un po' tremante, ma che in fin dei conti ha fatto la storia della musica rock e di cui tutti conosciamo l'opera.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 17 luglio 2026.
2: Ciao Titania, Ehi. È un piacere risentire la tua voce. Era da un po' che non facevo degli orari di lavoro molto strani, ma almeno una cosa positiva in tutto questo c'è. Buona serata.
1: E allora buon lavoro, buon rientro a casa o buon inizio se è quello che stai facendo. Un saluto anche a tutti coloro che magari si sono appena connessi qui sulle nostre frequenze.
3: Namos a fatto tost, chi si?
1: C'è anche chi c'ha fame, giustamente venerdì sera magari capita anche il momento schimichino, no? Un saluto anche a Ciocca, Giusi, Alessio, tutti i loro clienti, tutti coloro che sono qui e che iniziano così il weekend insieme a noi. Just keep walking. Loro sono gli In Excess.

Just Keep Walking, gli In Excess qui su Radio Freccia. C'è chi ci scrive dicendo: ma come sono stati i Messa, Titania? Io li amo. Beh, i Messa sono stati la band di apertura invece del giorno domenica dello scorso Ama Music Festival che si è tenuto per

appunto lo scorso weekend, che poi era il motivo per cui non ero qui in diretta con voi. E i Messa, secondo me, sono una grande promessa per quanto riguarda il metal italiano, e riescono a portare con loro delle sonorità che io trovo molto molto interessanti, perché è vero che ad oggi è difficile fare qualcosa di nuovo, ma è anche vero che il come lo fai cambia tutto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 17 luglio 2026. Gli Editors con The Rush, dalla nostra Top 20 ovviamente. E intanto un saluto ancora, vedo che continuano ad arrivare degli sfrecciati all'ascolto in questa serata. C'è anche La Creek, credo di non aver mai... conosciuto quantomeno dai nostri messaggi vocali, che saluto e a cui do il benvenuto. Un saluto anche a Stefano che dice: noi siamo cotti a puntino. Perché si usa dire cotti a puntino? Non lo so, Stefano. Intanto un saluto anche a Giulia, Monica e Walter che sono in macchina. Loro sono gli Steppenwolf, Magic Carpet Ride.

0: Magic Carpet Ride, gli Steppenwolf, qui su Radio Freccia. Ciao Maurizio.
1: Ciao Titania.
0: Ehi, ehi.
1: Ti ascolto tutti i venerdì sera tornando a casa da lavoro.
0: Oh, grazie.
1: Anzi, uno sì, uno no, perché faccio i turni, quindi non tutti i venerdì. Però
0: sì,
1: ti ascolto sempre, ormai da parecchio tempo. Non ti ho mai scritto, ti scrivo oggi, stasera per la prima volta. Ti mando un abbraccio e grazie della compagnia che mi fai. Ciao Freccia, Maurizio da Vigliana.
0: E prendiamoceli questi abbracci, prendiamoceli. Allora, questa sera, oltre a Ronnie Hood, che suona chiaramente negli Stones, però che ha anche un suo progetto solista, che questa sera è al Lucca Summer, c'è anche qualcun altro sul palco, quello dell'Este Music Festival, e sto parlando dei Deep Purple. Insomma, questo è stato un luglio veramente pieno di musica storica. Giusto prima vi parlavo di Ama Music Festival, degli Scorpions, ma questo racconto non è ancora terminato.

0: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Sono le 22:24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania e vorrei tornare quindi a questo Ama Music Festival che lo scorso weekend ha incendiato Romano Rezzelino. Siamo rimasti, sì, al concerto degli Scorpions che, come vi dicevo, hanno visto un Klaus Main sicuramente provato al suo 60° anniversario con questa grande band che poi sono gli Scorpions, che hanno scritto tanti inni che riguardano la musica rock. Una persona

Una che io ho visto forse fragile da un punto di vista fisico, ma fortissima da un punto di vista morale, e che ci ha messo il cuore in tutto quanto il concerto che ha fatto. Qualcosa che mi ha realmente emozionata.

Call Me Blondie qui su Freccia in questo venerdì 17 luglio 2026. Mentre invece tornando allo scorso weekend e a questa data degli Scorpions, devo dire che ancora al pensiero di Klaus Main ho un po' di pelle d'oca. Ma ora veniamo a parlare anche di quella che poi è stata invece la domenica dell'AMA Music Festival, perché sul palco sono saliti i Messa, che qualcuno mi ha già citato prima, i The Damned, che erano un po' che non si vedevano in Italia, e ovviamente lo zio Alice Cooper.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. E se c'è qualcuno come Edith che ci scrive che gli Scorpions avrebbe voluto tanto rivederli, c'è anche qualcun altro invece che è stato molto felice di aver rivisto Alice Cooper. A parte me, in questo caso non sto parlando di me, però mi ha messo davanti una bella scelta. Il fatto di aver visto gli Scorpions il giorno prima e degli Scooper il giorno dopo, sapere che Alice ha la stessa età di Klaus Main e di quanto queste due persone abbiano retto la vita in maniera diversa.
2: So

0: druga.
1: Natural Blues, Moby, qui su Radio Freccia. Anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E insomma, tra Klaus ed Alice non c'è una grande differenza d'età. Anzi, a dirla tutta, sono proprio coetanei. Eppure vediamo in Klaus un corpo fragile, un corpo che ha avuto una crisi respiratoria, un corpo che ha avuto dei problemi alla spina dorsale, qualcosa che purtroppo vediamo quando vediamo Klaus sul palco. Ma quello stesso amore per il palco, per la musica, per quello che portano alla gente, per il fatto che non scenderebbero mai probabilmente, per il fatto che si concedono totalmente a chi li sta ascoltando. Il concerto di Alice Cooper di domenica è stato un concerto immersivo a tutti gli effetti, teatrale, divertente, qualcosa che ha fatto sorridere ben più di una persona e che presumo

0: Radio Freccia.
1: 22:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titanian questo venerdì 17 luglio 2026. Queens of the Stone Age is Street, la nostra top 20, Queens of the Stone Age che peraltro hanno aperto anche il concerto dei System of a Down, e io conosco veramente tanta gente che è andata lì per sentire loro più che System of a Down. Ma chiusa questa piccola parentesi, ne apriremo anche un'altra per quanto riguarda Marilyn Manson. Anche Alberto dice che è stato al concerto a Bari e quindi mi piacerebbe sapere anche quelle che sono state le vostre reaction a questo concerto, se è la prima volta che vedevate Marilyn Manson. So che c'era veramente tanta gente e che comunque le date del tour hanno visto il sold out praticamente dappertutto. Mentre invece Alessio ci parla del batterista degli Scorpions, Mickey. Durante la solo valeva il lavoro di due batteristi in contemporanea, dice, inaspettatamente straordinario. Ma come inaspettatamente, Ale? È il batterista dei Motorhead. Anzi, Mickey D è l'unico membro rimanente ad oggi dei Motorhead. Sappiamo che Phil Campbell se n'è andato piuttosto di recente e sappiamo che chiaramente Lemmy oramai manca da 11 anni, mentre invece Mickey D adesso è il batterista degli Scorpions e per forza di cose tarella come una macchina. Quando c'è stato l'assolo di batteria, Klaus tra l'altro ha avuto modo di riprendere un po' fiato, infatti poi è tornato sul palco con un'altra grinta, un'altra energia. E secondo me il bello di queste band è anche un po' quello di riuscire ad unire questi mondi che in un qualche modo ti stringono la mano, ma sono anche altrettanto differenti, perché Scorpions e Motorhead effettivamente hanno un sound molto molto diverso. E un batterista come Mickey D ha mostrato la sua grande professionalità, sapendosi tranquillamente adattare ad un sound, se vogliamo, forse un pochino più leggero.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 17 luglio 2026. E allora, a quanto pare qualcuno ha gradito la nostra ultima canzone, quella che ha chiuso la nostra seconda ora, vero?
3: Ciao Titania. Ehi. Ma quanto mi prende bene sta canzone, oh. Sarà le vibrazioni che trasmette, proprio il suono con le chitarre, oh. Mi prende proprio bene. Ciao da Zamie.
2: Allora, io quando hai detto le vibrazioni non ho potuto fare altro che pensare a Giulia, ma a parte questo, noi ci vediamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, e loro sono gli Aerosmith, così li vedete bene. Wake up, kid, it's half past the youth, ain't nothing really changing but the date. You a grand slammer, but you know Babe Ruth.

does the trick.

The Rich, Aerosmith, qui su Radio Freccia. E allora con Steven Tyler potremmo aprire anche una grande parentesi. Perché? Perché durante il Back to the Beginning, nonostante Steven Tyler abbia deciso di ritirarsi dalle scene perché a detta sua non era più il caso di continuare, ci ha dimostrato che sul palco ancora spacca i microfoni. Ebbene, qualcuno potrebbe lamentarsi dicendo che ci sono cantanti, frontman, che magari meritano il palco meno di Steven Tyler. E io credo che a questo punto la scelta diventi una: andare a vedere delle band sicuramente più giovani che performano da giovani quali sono, oppure andare a vedere anche gli anziani con tutta la loro età. Poi ci sono i casi particolari, come Steven Tyler, che spaccano l'universo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Let the good times roll. Electric Callboy insieme agli Offspring della nostra Top 20 alle 23:13 qui su Radio Freccia. Questo loro ultimo singolo con in realtà la partecipazione degli Offspring, ma soprattutto con la voce di Dexter Holland. Questo mix molto caratteristico, devo dire, fatto di riff belli travolgenti, ritornelli pop molto accatenanti con questi tocchi elettronici che poi sono quelli che danno esattamente gli Electric Callboy, insieme a questa energia, che è un'energia che si portano anche sul palco, uno spettacolo divertente, ironico, un brano che rappresenta anche il loro prossimo album. Insomma, questo è anche un po' un modo di vedere la musica con il suo nuovo volto, visto che questa sera stavamo parlando tanto di volti storici. Perché non strizzare anche un po' l'occhio a ciò che di nuovo esiste? Ma adesso torniamo a fischiare, là dove la memoria ci riporta a Patience, i Guns.

E questa sicuramente è stata la canzone che voleva strappare la musica e le classifiche dalle mani del pop. 1987, il primo album dei Guns, Appetite for Destruction, quello che arriva primo in classifica in America con 30 milioni di copie vendute. Loro che fanno la spalla ai Motley Crue, ad Alice Cooper, agli Iron Maiden, agli Aerosmith, nomi che questa sera abbiamo citato. E ad un certo punto sarà proprio Steven Tyler a dire: gli opening act che diventano più grandi degli headliner. Beh, questa power ballad ha insegnato che anche il rock and roll diventa un momento magico e può sfondare le classifiche.

0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 23 e 26 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 17 luglio 2026. Pochi giorni fa, purtroppo, non si è spenta solamente la nostra voglia di continuare a sentire quelle voci che hanno creato la storia. A dire il vero, quella voglia non si spegnerà mai, mentre purtroppo invece le vite a volte se ne vanno. Del resto, tutti stiamo morendo, no? Se ci pensiamo. Ma qualche voce resta più di altre.

E poi alla fine chi è che si abitua a perdere queste voci? Nessuno. E se n'è andata anche lei, quindi Bonnie Tyler. 75 anni. Anche se lei in realtà non si chiamava esattamente così. Non so se lo sapete, ma il suo nome reale era Gaynor Hopkins. E aveva costruito una carriera che oramai era lunga oltre 4 decenni. Era distinta per questa sua voce roca, potente. Qualcosa che sicuramente è rimasto. Un bel simbolo insieme alle sue canzoni degli anni Ottanta. Negli ultimi mesi non stava molto bene. L'avevano ricoverata, era in terapia intensiva. Magari qualcuno si era anche scordato di lei. Eppure queste canzoni rimarranno sempre. Un po' come tutti gli artisti che ci hanno salutato.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E c'è anche Jack White qui sulle nostre frequenze. Questa era la sua Dollar Bill alle 23:37 minuti di questo venerdì 17 luglio 2026. Dove siete in compagnia di Titania? Lui che poi è un cantautore, un polistrumentista, un produttore discografico anche, un attore, sì, perché non ci facciamo mancare niente. A proposito di attori che suonano, giusto l'altra sera, sto parlando di mercoledì sera, sono andata a sentire Keanu Reeves. Sentire, esatto, perché ha suonato con i Dogstar.

The Scientist, i Coldplay, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Vi dicevo che mercoledì sera, giusto mercoledì di questa settimana, sono andata a sentire una band che in realtà non è una band nuova proprio per niente, una band che al suo interno ha un grande attore, ma al di là di questo, i Dogstar, che questo è il nome della band, hanno fatto un concerto quantomeno autentico. Delle volte sembrava un po' di essere... come descriverlo? Avete presente il saggio di fine anno? Non perché loro non fossero bravi, ma perché avevano quella voglia di suonare un po' impostati, se vogliamo, che generalmente attribuiamo a dei ragazzini che stanno cercando di farsi valere davanti ai loro genitori. Ecco, la felicità di Keanu Reeves al basso in quel momento era quella di un ragazzino che per la prima volta si faceva vedere da mamma e papà.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:50 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania insieme a Noah Kahan con la sua Doors dalla nostra Top 20 in questo venerdì 17 luglio 2026 che oramai sta giungendo al termine. L'altro giorno, come vi dicevo, sono andata a sentire un concerto un po' particolare di una band non particolarmente famosa, anche se in realtà esiste da tanti anni. Sto parlando dei Dogstar, una band che ha un bassista che è un po' particolare. Beh, diciamo che negli anni ha interpretato alcuni dei personaggi più ribelli, più tenaci anche del cinema, da Neo in Matrix, oppure qualcuno si ricorderà del più spietato John Wick, per esempio. Eh sì, sto parlando di Keanu Reeves e di quello che è il suo ultimo album, All In Now, che ha portato proprio sul palco insieme ai Dogstar. Una bella tradizione che non ha avuto troppo spazio per pause, intramezzi, e magari qualcuno si sarebbe aspettato di sentire un qualche tipo di monologo dal nostro Keanu. Invece no, niente di tutto questo. Ma perché a volte dobbiamo semplicemente lasciar parlare la musica. E in questo caso la musica ha fatto sì che uno degli attori più conosciuti e riconosciuti al mondo diventasse solamente un bambino con uno strumento in mano. Beh, è difficile immaginarsi un bambino col volto di Keanu Reeves, con la sua storia, tutto quello che ha passato. Ad oggi anche la barba bianca, che chiaramente lo contraddistingue, non tanto per l'età, ma forse davvero per la saggezza. E questo riguarda lui, non tutti quanti. Fatto sta che quelle atmosfere un po' grunge, un po' per jam, alla fine sono riusciti a conquistare un'intera platea in quelle che sono state più e più date all'interno del territorio italiano. Beh, io mi auguro che voi riusciate a vederlo prima o poi, ma intanto noi ci vediamo domani. Love you, to the moon and back.

0: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.